e dagli AK-47 di ritmo cardiaco che sono stati richiesti dal nostro Cacciarus a quelli che abbiamo ancora in sottofondo, Casino Royale di CRX che usciva nel 97. Beh, visto che tra il 2025 e il 2026 Casino Royale hanno festeggiato l'album precedente Sempre Più Vicini, chissà se nel 2027 torneranno sulle scene per celebrare invece i 30 anni da CRX, da cui ho estratto questa impicchiata che aveva qualche similitudine, che ne so, su AK-47 si dice Choc, Choc, così del cuore, qui Snip, Snack. E quindi si è giocato anche con queste parole per quel che riguarda la musica qui su Alternitalia, i grandi Casino Royale, quindi di impicchiata. Tra l'altro Cacciarus chiede a voi ascoltatori se sapete che fine possono aver fatto gli AK-47, perché fecero solo quell'album, poi niente più, e quindi ecco, Cacciarus vuole sapere che altre news ci possono essere intorno agli AK-47. Se volete rispondere, SMS, WhatsApp, Telegram 340 197 4468, Facebook, Instagram Gianluca Polverari. Quindi oltre a rispondere a questo quesito, venga, dite anche i vostri suggerimenti in ambito di musica italiana. Ora vi faccio ascoltare questo progetto che va dietro la sigla True, un artista diciamo di Roma, girovaga tra in passato Inghilterra, Stati Uniti, ora Berlino. Dietro questa sigla si cela appunto Vera, in arte True, e allora ascoltiamo un brano intitolato Back to Thailand, che in alcuni casi mi ricorda qualcosa dell'etichetta Not Not Fun Records, di personaggi come ad esempio Elea Vampire. Eccola qui, Back to Thailand per True. Aspettate che la riseleziono bene.

Ecco, sono tutti brani, episodi così, molto lo-fi, molto do-it-yourself, particolari e scarni. Lei è True, in arte appunto così, True, verità, vero, perché lei poi si chiama Vera, quindi True. Se la cercate su SoundCloud dovete cercare Miss True Trouble. È sicuramente una proposta non molto convenzionale per il panorama italiano, sicuramente cose che possono ricordare certe atmosfere che venivano prodotte etichette come la Not Not Fun Records, come LA Vampires, come Maria Minerva e questi nomi qui. Ebbene, quindi True, abbiamo ascoltato Back to Thailand. Altra novità che ci andiamo ad ascoltare per questa nuova produzione dell'etichetta Argo Dog Sound, quella che ruota intorno a Dame Fork. Beh, in questo caso abbiamo come protagonista un altro artista che si cela dietro la sigla Less Than a Drop, sempre una sorta di elettronica particolare, scura, che potrebbe ricordare anche gli ultimi Gilla Band senza la voce. Less Than a Drop, questa è 6114.

Less Than a Drop, la produzione nuova dell'Arcodox Sound. L'album deve ancora uscire, per ora c'è questo singolo, ma ho ascoltato anche il resto del lavoro, è sicuramente degno, se si attuano queste atmosfere più scure elettroniche, sicuramente anche di grande tensione. Less Than a Drop, e dice al punto il tutto esce per l'etichetta Arcodox Sound, che fa capo poi a Daniele Martore, che come musicista si muove dietro la sigla Dame Fork. E allora ci ascoltiamo qualcosa dal suo Il respiro della spirale. Questa è Dentro Fuori.

0: La traccia d'apertura da parte di Dame Fourcq, Dentro o fuori, Il respiro della spirale, ottimo capitolo per l'artista.
1: Sono morto.
0: Diceva sono vivo, l'ho troncato, dice sono vivo, sono morto, no, è più che mai vivo, lo ascoltiamo spesso dalle nostre parti, è più che mai attivo. Il buon Dame Fourcq, beh, in passato chitarra degli Atom Pigneon, chitarra dei Moviola, dei Norma e di vari altri progetti, dei anche di un altro gruppo, adesso mi sfugge il nome, va bene. Comunque, ultimamente attivo in chiave solista con l'etichetta Argo Dog Sound e come Dame Fourcq, Il respiro della spirale. Prossimamente avremo ospite poi la sua nuova produzione, Less Than a Drop, che abbiamo ascoltato in precedenza. Adesso diamo spazio invece a Nico Note, ossia il progetto

scusate, una piccola interruzione, ma ritorno. Dicevo, il progetto di Nicoletta Magalotti, già voce dei grandi Violet Eves, formazione New Wave italiana degli anni Ottanta. Nico Notta invece è il suo progetto più recente, nel 2024 uscito per New Interplanetary Melodies, questo lavoro molto anche qui di ricerca, è ispirato dalla mistica medievale, dalla compositrice mistica medievale Hildegard von Bingen. Hildegard von Bingen, vissuta tra il 1098 e il 1179, devo dire alcune musiciste ultimamente si ispirano a lei. E allora ci ascoltiamo Regola 9 per Nico Notta dal suo album intitolato Regola, eccola qui.

0: Die Stimme spricht zu mir. Höchste Feuerkraft. Den Universums Kreisen. Entflammt von Leben. Schönheit. Wasserleuchten. Der Sonne im Mond. Und in die brennenden Sterne. Mit einem Hauch von Wind. Unsichtbare Leben. Verwandle ich alle in Leben. Dunkel und Licht, Tag und Nacht, Sterne und Himmel, Regen und Tag, Fieber und Glut, Geister und Seelen, Luce, Oscurità, Pioggia, Sole, Notte, Giorno, Energia Suprema, Sgargiante, ogni cellula vivente, vita luminosa, flusso brillante. Sul campo, sull'acqua, al sole, nella luna, nelle stelle, con il vento, energia invisibile, onnipresente, forza penetrante, le più alte vette, profondità, le nuvole, il loro movimento, l'aria, il suo viso, le pietre, la loro consistenza nel corpo come il vento, il respiro, sentito, ascoltato. Ho visto tutto, altri elementi, i miei occhi sono aperti, sempre sveglia. Io vedo un grande splendore, nuvole davanti al sole, io vedo, per me il nome è luminosità vivente.
1: Nico Note dal suo album Regola, che presentammo con l'artista di Parma un bel po' di tempo fa, un paio d'anni fa, quando appunto abbiamo raccontato il suo vinile Regola, ripeto, ispirato poi alla mistica, alla compositrice mistica, filosofa e tanto altro, suora anche. Hildegard von Bingen, 1098-1179, gli anni in cui è vissuta, quindi un'influenza importante ancora oggi e che ha ispirato anche questo lavoro Regola per appunto Nico Note, ossia Nicoletta Magalotti, che negli anni 80 cantava in questa band chiamata Violet Eves. Andiamo a ripescare questo lavoro dell'85, Incidental Glance, proprio con la voce Nicoletta Magalotti, Lifeless Town.

E questi erano i Violet Eaves 1985 con la voce Nicoletta Magalotti, ma non solo, perché alla batteria c'era Franco Caforio, che poi troveremo dietro le pelli dell'Itfiba nella seconda formazione Litfiba, non quella di 17, che non quella di Desaparecido, non quella di Litfiba 3, ma quelle successive, insomma, da Terremoto in poi. Ebbene, quindi abbiamo ascoltato i Violet Eaves, band del passato. Invece adesso arriva una band più che mai giovane. Parlo di una giovane formazione romana chiamata The Innocence. L'età media è quella che oscilla tra i 17 e i 25 anni, sono più i 17 anni che i 25 anni. Samuele 22 anni, Edoardo 17 anni, Mattia 17 anni, Valentina 17 anni e Flaviano il vecchio 25 anni. Fanno un bel rock, devo dire, hanno delle soluzioni compositive mature, c'è ancora qualcosa su cui lavorare, però ecco, c'è una voce, sicuramente quella di Valentina, bella, ispirata e con idee melodiche che funzionano. E allora ci ascoltiamo un estratto dal loro lavoro, che si chiama Sweet Sinner, si chiamano The Innocence. Eccoli qui con noi su Radio Città Aperta, giovani realtà che non fanno né trap né hip hop, ma del rock. Eccoli qui, Sweet Sinner, il lavoro, loro sono The Innocence.

E loro sono The Innocents, quindi un EP per loro, una band che viene da Roma molto giovane e che insomma sta percorrendo una strada giusta per una proposta sicuramente dove il rock emerge nella sua forma più sincera e sanguigna. Ancora mezz'ora di Alternitalia, quelli che seguono sono un pochino più navigati, sono molto apprezzati anche all'estero, sono anche più duri e diciamo di derivazione metal, ma di quello più epico e così sinfonico. Vengono da Cittadella, dalla provincia veneta, si chiamano Messa.

sono sempre molto bravi, intensi, e si confermano ad ottimi livelli anche con questo album uscito nel 2025. I veneti da Cittadella, ossia i Messa, insomma, acclamati anche all'estero, suonano nei più importanti festival del genere. Questa era Immolation, in sottofondo The Dress, sempre per i Messa.

E a proposito di atmosfere un pochino più mistiche e italiane, sono tornati anche da Modena gli Ataraxia e il loro ottimo Silfera de Ferro, insomma una delle formazioni più importanti del cosiddetto neofolk italiano, ormai vivono dalla prima metà degli anni 90. Questa è la loro Luna, ma scritto non come Moon, non come la Luna, ma Lona con due O, Luna per Ataraxia.

quindi abbiamo unito le atmosfere più così mistiche degli Ataraxia con quelle più post-punk e acide dei marchigiani da Ricanati, Cowards, che abbiamo ascoltato con questa loro Fear the Fear, dall'album più recente Can You Hear Me, che anche in questo caso abbiamo presentato con la stessa band, e trovate anche in questo caso il podcast e l'intervista sul sito di Radio Città Aperta. Saluto Roberta, Fabio, Paolo,

ovviamente sempre se avete voglia potete suggerire qualche brano in ambito di musica italiana, così da ascoltarlo insieme in questi ultimi, diciamo, 20 minuti o giù di lì.

Avete in progetto qualche concerto per il weekend? Chiaramente un invito anche ai gruppi a suggerire un eventuale appuntamento live, se sarete protagonisti voi o vostri amici, il che lo andrò o lo andremo anche nei futuri giorni a presentare, a raccontare. Lui viene da Catania, è un nostro vecchio amico, si chiama Eddie, abbiamo anche con lui presentato il suo album Algoritmocrazia, Specchio Inclinato per Eddie.

0: come ti chiedo, perché sempre fretta, forse temi il vuoto della verità che aspetta.
1: Quando sarai grande, se le cose ti bruceranno ancora, vorrei vendicarti. Io ti aspetterò.
2: La musica di Eddie, quindi, che alterna momenti più rock, pop, lanciati a riflessioni come questa Specchio, inclinato da Catania, lui già con gli Ultra Vixen, con i Jasmine Shock, e da tempo ormai carriera solista dietro la sigla Eddie.

La musica è quella dei Club Rivera, una band che abbiamo ascoltato con questa bella canzone dal titolo Rain Is Still Fine, dedicata alla pioggia che c'è stata ieri, che ha portato un po' di refrigerio, non tantissimo a dire il vero, però togliendo quell'inferno che abbiamo sopportato per 3 mesi, al netto di alcuni disastri che ci sono stati, anche la morte di una persona ieri in quella della provincia di Udine, assurda, sotto un cavalcavia. Però in generale, insomma, ci voleva un attimo la possibilità di rifiatare. E allora con noi la musica di questa band chiamata Club Rivera, da Milano, Elements, l'album ormai uscito un paio d'anni fa, e la loro ottima Rain Is Still Fine. Ancora pochi minuti in compagnia di Alternitalia.

E allora, ancora qualcosa di più così vivace e solare come la musica dei salernitani Banda Maie e la loro Africana.

La musica è quella dunque dei Bandamaje, ispirata a formazione che viene da... Salerno, e dell'ultimo album per loro, Costa Sud, veramente anche qui grande groove, grandi sonorità, grande capacità anche di esecuzione. Penultimo brano per quest'oggi, siamo giunti al termine di Alternitalia sulla musica italiana, oggi ancora senza ospiti, ma tra un po' ritorneranno. Beh, devo dire, abbiamo spaziato veramente attraverso tanti stili, generi, spero il tutto possa essere stato di vostro interesse, ho segnalato anche alcuni appuntamenti live, niente male, e vi lascio su un brano invece che risale a qualche anno fa, ai primi... Dio, sarà stato 2021 o giù di lì, se non prima, pre-pandemia addirittura. Comunque è un brano dei Della Casa Maldive da Milano, la loro Pedalini, che non sta per i calzini bensì per i pedali degli effetti della chitarra. E sulle note di Pedalini io vi auguro un ottimo weekend in compagnia di Radio Città Aperta. Tra poco arriverà Night Toys con il nostro Dario Pizzetti, la replica della diretta andata in onda ieri dalle 18 alle 21. Alternitalia tornerà venerdì prossimo dalle ore 16. Per altri miei appuntamenti ci si ritrova lunedì con Puzzle, il gioco di incastri e gli altri suoni di noise, psichedelia, post-punk, elettronica dalle ore 16. Mercoledì mattina con Mercoledì Morning dalle 10, a seguire 33x2. E poi, ripeto, Alternitalia venerdì prossimo. Ciao ciao da Gianluca Polverari ed eccoli qui, Della Casa Maldive, Pedalini.

0: radiocittaperta.it, la tua radio online.
1: Il mondo della cultura con il teatro, il cinema ed eventi. Se ti piace tutto questo, vai sul sito radiocittaperta.it e clicca Sostieni Radio Città Aperta. Muori di lei, ci si tuffa in lei.
2: Sei all'ascolto di Radio Città Aperta, RCA, resistenza culturale attiva.

Ed eccoci qua, ben ritrovati, 18.07, in super orario oggi, addirittura il Nahor Cagliero ha finito qualche minuto prima, ho aspettato le 18 e poi insomma c'era il pezzo della playlist, il pezzo cuscinetto, l'ho fatto finire ed eccoci qua. Questa è Night Toys, signore e signori, Dario Pizzetti con voi al microfono in diretta come ogni giovedì dalle 18 alle 21. In replica il venerdì al medesimo orario, sempre 18.21. Ricordo sempre podcast e playlist che troverete appena finita la trasmissione sul nostro sito radiocittaperta.it, un sito sempre pieno di articoli, di notizie e dei podcast di tutte le trasmissioni oltre Night Toys. Un sito dove ci potrete anche aiutare con una bella donazione. Se andate sul sito c'è il tasto Sostieni Radio Città Aperta, si può fare una donazione con carta di credito o PayPal. Chiaramente la radio è indipendente, noi speaker stessi ci autotassiamo per sostenere la radio e poter trasmettere, quindi anche un aiuto esterno è sempre super gradito. Inoltre vi potrete anche abbonare al nostro canale Twitch, dove mi state vedendo anche sul sito radiocittaperta.it, potete vedermi online con le immagini, ma anche sul canale Twitch, è completamente gratuito, se avete Amazon Prime ce l'hanno moltissimi e a noi ci arriva una mano, ecco. Oltre su radiocittaperta.it potete scaricare la nostra app per Android, per iOS al momento non è disponibile, ma chi ce l'ha la può tenere perché funziona, e tipo io ho iOS e funziona benissimo, però in questo momento non si può scaricare dallo store di Apple, però ci potete ascoltare in mille applicazioni, fra cui dico sempre TuneIn e Radio Garden sono le più usate, e ci potete ascoltare in tutto il mondo, quindi molto facile ad ascoltarci ovviamente. Ed è anche molto facile mandarci un messaggio qui allo 063131, no? Sto scherzando. Il numero della RAI, no? Il nostro WhatsApp 340-9974-468. Un bel WhatsApp, grazie mille. E quindi, niente che dirvi. Siamo qua belli pimpanti per questa trasmissione appunto del 17 settembre. Vi dico già che la prossima sarà registrata perché per motivi familiari dovrò essere a Mantova dai miei genitori. Alcuni ascoltatori già sanno. Per cui registrerò verosimilmente lunedì, per cui anche se avete richieste ricordatevi questa cosa, ma ve la ricorderò anche durante le nostre 3 ore di trasmissione. Iniziamo con una band meravigliosa che si chiamano Clock DVA. La band di Eddie Newton. Sono stati ristampati nel frattempo i dischi, alcuni dischi loro hanno cominciato con il mitico White Soul in Black Suite, che era uscito solo su cassetta sull'etichetta dei Troubling Gristle Industrial Records, è stato stampato dalla Mute adesso su cassetta, su doppio vinile limitato, ed è stato ristampato anche questo bello, ovviamente dentro c'è anche un booklet che riprende ovviamente tutta la grafica delle cassette eccetera eccetera, ma è stato ristampato anche il loro secondo che si chiama Thirst, che era il primo in vinile. Questo è un po' più poverello, vinile colorato ma nessun inserto, niente di niente, addirittura la versione CD proprio bustina di cartone, artwork povero, nonostante ovviamente i prezzi dei CD, come avete potuto vedere, constatare, spesso superano i 20 euro adesso, sono arrivati a 20-21 euro a fronte di un costo di produzione tipo di un euro e mezzo, compresa copertina. Vabbè, lasciamo stare queste cose, quindi da questo album che si chiama Thirst, il loro primo disco, ma il secondo se consideriamo la cassetta, il pezzo che ci andiamo a ascoltare si chiama 4 Hours, e questi sono i Clock DVA a Night Toys. Iniziamo così, industriali.

Yeah, eccoli qua, Clock DVA e 4 Hours, dall'album Thirst, il loro secondo o primo in vinile. All'epoca che i CD non esistevano, perlomeno erano addirittura d'arrivo, no? Perché arrivarono appunto in quegli anni 81-82, per quelli che subito li avevano comprati si sentiva una merda, insomma, i CD proprio quelli degli anni 80, insomma. Anche il famoso addetto di Federico Guglielmi, apro e chiudo parentesi, no? Che il CD originale di 17 re, qualche anno fa qualcuno gli aveva offerto, no, 600 euro, lui non l'ha venduto, fa, perché poi, se vi ricordate, dentro non c'erano neanche booklet, io non ce l'ho quel CD lì, all'epoca non avevo il lettore, però c'era solo la copertina, non c'erano dentro tutti i testi, tutta quella cosa lì. Lo stesso, per esempio, Aprite i vostri occhi, che invece ho, perché c'era il bonus track Ballata, e c'era la copertina e dentro è bianco, non ci sono le strisce di pellicola Kodak delle foto fatte in Australia, ecco. Per cui non c'era nessun artwork dentro, facevano cagare, ecco. Infatti fa col senno di poi, dovevo prendere 600 euro perché poi non avevano neanche quella qualità sonora eccezionale, no? Io per esempio ho il CD di New Gold Dream dei Simple Minds, proprio degli anni 80, e non c'è tutto l'artwork che c'è dentro il vinile, ovviamente. Avevo il vinile, fu il primo CD che comprai assieme a Carved in Sand dei Mission, ecco, i primi due CD 1990, però presi New Gold Dream perché era un disco che mi piaceva tanto, ecco. Però non c'era artwork dentro, invece ovviamente quello dei Mission, uscito nel 1990, già aveva un sound diverso e il booklet richiamava quello del vinile. Oltremodo c'erano quasi sempre bonus track nei CD all'epoca per giustificare un prezzo che era doppio di quello del vinile, ecco. Vabbè, ho fatto questo bel pippone su Clock DVA, questa 4 Hours, fu un singolo tratto anche dall'album Thirst e fu anche coverizzato da David Jay dei Bauhaus in un EP solo, fece uscire dopo lo scioglimento dei Bauhaus, il Blue Moods Turning Tail, ecco, lo trovate anche lì coverizzato, gran pezzo, come sentite molto scuro, ecco. Grande Eddie Newton e i suoi Clock DVA. Mentre al 340-1974-468 arrivano i primissimi messaggi. Francesco che mi manda un sacco di chitarre, grazie. Il mitico Antonio che mi manda un bel prato verde di montagna. Che sa dove abita questo Antonio? Bene bene, chissà da dove trasmette. Ecco Antonella, presente, ciao Antonella, eccomi presente, buon ascolto, un saluto a tutti. Ho visto che mi hai mandato un link, me lo rimandi per il pezzo che ti devo mettere, perché non sono riuscito ad andare su Instagram, adesso ci riprovo, però se me lo mandi qua è bello, sarà bello. Grazie Antonella. Poi arriva il nostro mitico Emiliano. Buona night toys a tutti, un cuore che ricambio, se sono ancora in tempo faccio richiestina. Falla, sempre in tempo Emiliano, grazie. Evviva anche Bobbissimo, che alza birre, che boccali di birra al cielo. Vai Darione, bella Bobbissimo, grande. Oh, mi è finito il pezzo e quindi ecco, lo rimetto. E vive Clock DVA e viva anche Cabaret Voltaire di Richard Kirk. E il loro esordio che si chiama Mix Up, si chiamava su Rough Trade, uno dei primi dischi usciti su Rough Trade. Il primo fu quello dei Steve Little Fingers, no? Inflammable Materials, bellissimo disco della scena panchettona nordirlandese. Richard Kirk con i Sweet Exorcist fu anche la prima uscita della Warp, no? Quella famosa Intelligence Dance Music, EDM, meravigliosi primi CD della Warp. Mi manca Speedy J, questo lo cercavo da anni, io non sono mai riuscito a trovarlo. Quasi tutti i CD di quegli anni, a parte Coco Steel, perché i vinili erano piuttosto limitati e ricercatissimi, fra cui anche Selected Ambient Works numero 2 di
Aphex Twin in vinile marrone dorato, era 10.000 copie mi sembra, ma ho preso il ristampone, 4 vinili, quindi te lo godi un casino, come anche quello dei Polygon Window, sempre lui, no? Anche lì triplo vinile, meraviglioso. Belle ristampe Warp con anche i singoletti dentro. Vabbè, ma questa è un'altra storia. Dicevamo, Cabaret Voltaire Mix Up si apriva con un pezzo che si chiama Kirlian Photograph. Ce lo ascoltiamo qui a Night Toys, in questo incedere lento e anche un po' violento, anche se violento non è. Un po' post-punk molto particolare, quello dei Cabaret Voltaire, venuto in concerto quest'estate gratuitamente in quel dei Fori Imperiali. Purtroppo lì non ci sono potuto essere, ero fuori, sono tornato fuori tempo massimo, nonostante l'amico Stefano Pepe mi avesse procurato l'ingresso, però sono andato a vedere Tricky e si bon voilà, quindi ci sta tutto. Questi sono i Cabaret Voltaire, che avrei visto volentieri, ahimè, anche perché mi sembra che è un farewell tour. Ai ai ai ai. Kirlian Photograph a Night Toys.

0: Yes, yep.
1: Mix Up era l'album dei Cabaret Voltaire, il loro esordio 1979 su Rough Trade. Richard Kirk & Company in questo pezzo drogatissimo, mi sia consentito dirlo, ecco perché così è, ed è stupendo ovviamente. Pensa come spiazzava nel 1979 un pezzo come questo, erano avanti anni luce. Nel frattempo ecco che arriva Rob the Grig, eccolo qua, eccomi, ci sono, ciao Dario e a tutti, buon Night Toys, che inizio, qua sempre pieni di sorprese, caro Rob. Un inizio Clock DVA and Cabaret Voltaire, ma non è finita qui. Mentre Antonella, grazie mille, ma ci potrebbero stare anche tutte e due, e quindi vediamo quello che succede. Nel frattempo è arrivato il mio amico Stefano Camoz, eccolo qua. Ciao a tutti gli amici di Night Toys, qui Camoz, come stato? Come state, scusa? Ti ho fatto la mia richiesta sul tuo WhatsApp, buon ascolto a tutti presenti, evviva! Ciao Stefano, vado subito a vedere. Grazie. Ale ale. Chissà se i Kirlian Camera hanno preso il nome da questa Kirlian Photograph. Sicuramente Angelo Bergamini comprò questo disco all'epoca e potrebbe essere anche fonte di ispirazione per il suo progetto ancora super attivo, con la mitica voce di Alice Elena Fossi, anche sua compagna, sempre in giro per tutta Europa. Mi piacerebbe vederli da queste parti, speriamo arrivino qualche volta a Roma, perché mi piacerebbe proprio vederli. Infatti là lui fondò la band nel 1980, il primo EP è su Italian Records, un EP di 4 tracce prodotto dal mitico, come si dice, dal mitico Oderso Rubini, ecco qua, volevo dirlo. Quindi su Italian Records, dove passava il meglio della musica alternativa italiana all'epoca, della nascente scena alternativa italiana. Da questo leggendario EP ci ascoltiamo questa traccia che si chiama No One Notice Them, su Italian Records, sicuramente fonte di ispirazione per Angelo e Company. Kirlian Camera, Night Toys.

Che pezzone narcotico ed acchiappante. È andato un po' in trance, a dire la verità. Meraviglia, meraviglia questo Extended Play. È uscito nel 1981, appunto prodotto da, da Oderzo Rubini. È uscito su Italian Records, appunto. Un sacco di bei dischi loro. Io questi primi due ce li ho, sia Kirlian Camera che anche It Doesn't Matter, che appunto, e sarebbe il primo, quindi It Doesn't Matter Now, e sarebbe proprio il primo album che però uscì per un'altra etichetta, 1983. Disco anche questo notevole. Cerco sempre Blue Room, 12 pollici, dovrei trovarlo assolutamente, perché quello è un altro pezzone da neuro. Arriva anche appunto la richiesta di Emiliano, benissimo, benissimo, che prendo subito e lascio in sorpresone. Allora, siccome il pezzo dei Cabaret Voltaire si chiama Kirlian Photograph, perché non mettere uno di quei pezzi che nel 1983 mi faceva impazzire, quando mettevo i primi i piedi in discoteca, c'erano le canzoni dance, italo disco, ma poi nella discoteca che frequentavo io, il Due Stelle, praticamente iniziava la musica alle 15, no? E poi dalle 15 alle 16:30 c'era appunto tutta una bella sequenza dance, diciamo, anzi dalle 15 alle 16, poi dalle 16 alle 16:30 c'era la new wave, poi 16:30-17 c'erano i lenti, c'erano anche i lenti. Mai ballate con nessuna, si fumava in quel momento. E poi riprendeva la disco, e lo stesso poi dalle 18 alle 19 c'erano incursioni meravigliose con magari Cure, U2 e quant'altro, ma nella mezz'ora new wave, ecco, che c'erano New Gold Dream, per esempio, c'erano China Crisis, ricordo, erano sempre un po' quelli, quei pezzi, quella mezz'ora lì, no? E poi c'erano i Depeche Mode, appunto, con una traccia che mi piaceva un sacco e veniva messa nella versione live. La versione live era tratta da un EP che poi mi sono procurato in CD. Ecco qua, anche questo è uno dei primi CD stampati, niente artwork, niente. Era l'EP di Love in Itself. E poi c'erano su delle canzoni live. Una di queste era appunto, visto che abbiamo ascoltato Kirlian Camera, l'altra era Photograph. Ascoltiamo questa Photographic in questa versione live che mi fa impazzire tuttora. This is Photographic. Lo dice anche Dave Gunn.

0: Che botta, ragazzi, che botta questo live.
1: Thank you very much.
0: Thank you, Dave Gunn. Thank you very much to you. Che bello sarebbe stato vedere Depeche nell'83 all'Hammersmith Palace di Londra, da dove proviene questa registrazione. 1983, l'uscita del singolo, può darsi dell'anno prima la registrazione, però una botta incredibile. Se n'era già andato Dave Clark fondando gli Yazoo. Però la sostanza, a parte che questa l'ha scritta lui, Vince Clark ovviamente, forse anche con Martin Gore, però quei giri di synth erano del genio Vince. Rimaniamo in quei begli anni, siamo lì tra l'80 e l'81, The Clock DVA, ai Cabaret Voltaire, Killian Camera, ai Depeche Mode e anche ai Simple Minds, quelli sperimentali, quelli del bassone fretless di Derek Forbes, e il pezzo incredibile, anche questo facente parte del Cosmic Sound, Daniele Baldelli al Cosmic o al Typhon, Beppe Loda lo metteva su. Io ho una cassetta dove c'è questa traccia e poi viene mixata in Zaire. In Zaire, in Zaire. Che ci sta molto con questo. Ce l'ascoltiamo, League of Nations.

Yeah, eccola qua, League of Nations, Simple Minds, 1981, la sperimentazione, che c'era anche in tanti altri pezzi dell'epoca, anche di City of Lights, per esempio. Meraviglia, ragazzi. 18.47 di questo giovedì 17 settembre 2026. State ascoltando Night Toys con Dario Pizzetti, la diretta, mentre se lo state ascoltando di venerdì è la differita, ovvero la replica, sempre dalle 18 alle 21. Dai Simple Minds. Passiamo ai Sister of Mercy. Voglio dedicare questo pezzo alla mia amica Lucrezia Borsci, che ha compiuto gli anni l'altro giorno. E allora, visto che il suo nickname Lucrezia non è il suo nome vero, ma l'ha mutuato da questa canzone, allora voglio dedicarle per il suo compleanno questo pezzo, che la rappresenta in pieno.

Che pezzone, Lucrezia, My Reflection dall'album Floodland 1988, dopo la dipartita, cioè mi hanno lasciato Eldritch da solo, lui e Dr. Avalanche e One Ass e Company, Craig Adams, eccetera, fondarono i Mission, entrambi tuttora attivi. Fanno una bella tournée europea e i Mission non toccano l'Italia. Li vedrei volentieri 36 anni dopo. Tra parentesi, proprio in quel concerto di Brescia c'era anche la mia amica

Barbara Lucrezia Bosci, il nickname meraviglioso, Lucrezia per Lucrezia My Reflection e Bosci per la passione per gli amari, ecco, ci siamo trovati subito. Happy birthday in questi giorni, cara Barbara, col tuo pezzo del cuore e anche band del cuore, presumo, no, sicuro, è un gol a porta vuota, dai. Sister of Mercy invece sono venuti un paio d'anni fa all'Orion, tutti dicono che il concerto fa cagare, però mi piacerebbe andarli a vedere. L'anno scorso erano venuti addirittura al Castello Sforzesco e mi farei fregare i soldi da Andrew Eldritch un giorno e vedremo come va a finire. Nel frattempo è arrivata la nostra Dani Purple Heart, evviva evviva, accendo in questo istante loro, eccoli qua, i Sister of Mercy, che piacciono anche alla nostra Dani, evviva! Almeno una gioia in questa giornata, ci vuole, ci vuole. Non è passata la bronchite, finalmente ieri ho fatto la radiografia di controllo, insomma tutto a posto. Il dottore ha detto la radiografia, ok, spero che anche lei stia bene, perché gliel'ho mandata via mail. Sì, sì, sto bene, poi mi sono rotto le palle per 6 penicilline. E antibiotici e quant'altro. Come vedete sull'ultima puntura l'ho fatta a Ferrara, ecco, ci doveva essere anche la mia amica Lucrezia, ma non è potuta venire. Sono andato alla ricerca di un'infermiera. Cazzo, 20 euro per farmi fare una puntura. Io che sono capace a farle, mi metto a fare come secondo lavoro le punture. 15 euro, 15 euro per me. Viva la Dani e viva il Purple Heart! Arriva anche Maria Gianturco, eccola qua, da Maria Gianturco, fuoco e fiamme e vulcani ovviamente. Vista la provenienza partenopea, ecco Laura, sono uscita dall'ufficio col temporale, tornata a casa ora, un saluto a tutti, un cuore che ricambio, grazie Laura. Eh sì, qua girano le nuvole su Roma, per fortuna no, per fortuna niente ancora, anche perché l'ho presa tutta la settimana scorsa venendo in radio, poi mi è andata bene tornando a casa. E quindi l'acqua stasera no, dai. Forse piovigina domani. Ma domani c'ho una gita, una bella gita. In quelle vado a visitare la Corte di Cassazione e il Ministero di Grazia e Giustizia. Che gita, ragazzi. Spero non mi trattengono, ovviamente. Mentre arriva anche la Rosy, buon Night Toys e buona musica a tutti. Evviva! Beh, pure sulle punture lucrano, cioè probabilmente ho fatto 2 chilometri a piedi per andarci, andate e ritorno col caldo, così una fatica incredibile. Il giorno dopo c'ho il ginocchio a pezzi, dovrei fare anche una visita ortopedica. Ragazzo, mi sono fatto 2 chilometri a piedi ad andare, ah ma è a piedi, sì, guardi, sono venuto a Ferrara in treno, per cui insomma non ero in auto, poteva scontare 5 euro considerato, no? La totale assenza di ricevuta. Vabbè, vabbè, passata, prossima volta al dottore gli dico, guarda, per fortuna c'ho un collega che me le fa, e quindi 5 su 6, pensa se avessi dovuto fare 6 punture, anche fare un abbonamento andava via un centino, eh. Infatti bisogna dire al dottore, cioè le punture le passa la mutua, però un'altra volta chiedo pasticche o bustine o qualt'altro, ecco, aerosol. E vabbè, questa è la richiesta invece del nostro Emiliano, che visto l'inizio con Clock DVA, Cabaret Voltaire e quant'altro, richiedo i Coil con Triple Sun dall'album The Ape of Naples, a proposito di Napoli e di Maria Gianturco, quindi gli scimmioni di Napoli, eccoli qua, i Coil a Night Toys con questo Triple Sun, nonostante le sonorità oscure, eh.

Eccole qui, Coil di Triple Sun dall'album The Ape of Naples, la richiesta del nostro Emiliano in perfetta linea con l'oscurità dell'inizio trasmissione tra Clock DVA, Cabaret Voltaire, Kirlian Camera, ma anche le sperimentazioni dei Simple Minds o le oscurità dei Sister of Mercy, senza dimenticare l'apparente leggerezza dei Depeche Mode. Super pezzo questo, grazie Emiliano, evviva! Mette la Laura, ecco, vedi, Emiliano potrebbe diventare ricchissimo se si mette a fare le punture in nero, Dario, c'ha ragione. Sai quanti dischi, è vero, è vero. Oppure pagato in dischi, 20 euro, siamo così. Una puntura, un compact disc, due punture, un vinile. Oggi tra benzina e pranzo penso di aver speso più di quello che ho guadagnato, sono certo, guarda. Infatti ridevo l'altro giorno col mio benzinaio di fiducia, ho detto, cazzo, tutte le volte che vengo qua a fare benzina è sempre più cara. Ma guarda, ho detto una volta al dottore, no, si regalava la lattina di olio extravergine, per esempio, sai, il centro Italia, che è grande produzione tra Toscana, Umbria, no, Lazio, ecco, di olio extravergine di qualità, ecco. Al dottore, no, si regala la latta d'olio da 5 litri, ho detto invece quando è Natale vengo qua con le taniche da 10 litri e a Natale si regala la tanica di benzina a tutti, sai che penso di fare affari. Attenzione che il prossimo anno non si paga il bollo, eh? Per quel che mi riguarda, cioè io ho un Duster, il Duster ovviamente è 1500 diesel, cioè che quello lo paghi, quindi niente. Il motorino non lo pagherò, quindi 26 euro... a fronte invece di 2,5 euro di benzina o di diesel, a maggior ragione visto che la mia macchina è diesel, e la benzina, così, giustamente un bonus, era meglio togliere le accise sempre, perché quel regalo lì praticamente ci stavano uno o due pieni, ecco, insomma, la solita mossa elettorale di Gioggia nostra, no, vostra, no, loro, ecco, diciamo. Due geni, John Balance e Peter Christopherson, sono i Coil, dice Emiliano, e veramente queste belle sonorità minimali che tanto ci piacciono. No, davvero, davvero, e gli stipendi non crescono ovviamente, no? Cioè faccio benzina, cioè io col diesel praticamente ci vuole 100 euro per fare, cioè non faccio neanche più il pieno con 100 euro. Cioè sono partito che facevo il pieno con 70, adesso ci vuole più di 100 euro perché figurati, 2,30 euro, il serbatoio tiene all'incirca 50 litri, se sei vuoto, ecco qua, ho detto tutto. Il motorino, ho fatto benzina ieri, 5, cioè 10 euro, 4,70 litri. Ne facevo quasi 6. Vabbè, cioè vabbè un cavolo. Se fossimo in Francia, saremmo tutti in piazza a sfasciare tutto. E invece, i politici contano, no, su questa cosa che noi siamo un po' pecoroni, che accettiamo tutto, che non ci ricordiamo niente, vedi Salvini che dice, sono 15 anni che dice tutto il contrario di tutto, abbasso il sud, viva il sud, abbasso qui, viva là, viva, prima il nord, poi tutta l'Italia, io non mi sento italiano, il Presidente della Repubblica è così, gli italiani, cioè, andrebbe mandato via a calcio al culo, che purtroppo è troppo tardi, prenderebbe un vitalizio fino a che morte non lo raggiunga. Va bene, finito il mio comizietto alla Pelù, scherzo, avete preso a proposito il biglietto, per i 3 concerti dei Litfiba di quest'inverno? Fatelo, io l'ho fatto, ma evviva, chissà cosa ci faranno, sicuro che sarà una roba diversa, e non solo per i 7 pezzi finali. Quest'anno per la terza estate a fila è uscita la compilation Music for Hotels, curata da Vittore Baroni, dell'hotel Acapulco di Forte dei Marmi, grande agitatore mail art, specialista di mail art, poi era nel collettivo Trax, con Ciani che è morto ormai, poi Forbici di Manitou, purtroppo è morto, anzi tutta la collezione Ciani l'ha comprata il Mart di Rovereto, è come quella del professor Bad Trip, per cui il Mart di Rovereto ha ancora più
occasione di andare a vedere le cose, perché erano agitatori culturali oltre che musicisti, oltre che far uscire delle robe interessanti su cassetta e quant'altro. Anzi, c'è già, ci sono studenti che fanno le tesi su Vittorio Baroni. Bene, terzo anno, la prima compilation, appunto si chiama Music for Hotels, visto che ha l'hotel di famiglia. La prima molto sperimentale, poi la seconda, quest'anno la terza, l'ha intervistato anche Gianluca Polverari qualche tempo fa, trovate il podcast su radiocittaperta.it. Tra le sperimentazioni di questa compilation, nel CD2 la traccia numero 12 è dell'amico Fabio Zigante, meglio conosciuto come Miss Xox, che fa questa cover, visto che siamo in tema di musiche particolari. Questa, sebbene non pensate sia, è Mare Mare di Luca Carboni, e questo è Xox, a.k.a. Mix Xox, a.k.a. un sacco di cose del Great Complotto. Mare Mare a Night Toys. Riconoscete la trombetta?

abbracciare tutte e quattro.

Chissà se Luca Carboni l'ha ascoltata questa cover e chissà cosa ne pensa. Sembra suonata sotto il mare, no? Con proprio la musica un po', come si dice a Roma, attufata, parte chiara e poi sembra cantata sott'acqua. Grande Fabio Ziganti, a.k.a. Xox, uno degli eroi del Great Complotto di Pordenone, Hitler SS, la band, che all'epoca con quel nome ebbe gli stessi problemi avuti un po' dai disciplinata, no? Successivamente. La trovate sulla compilation Sea Song Music for Hotels Number 3 di Vittore Baroni. Lo potete ordinare mandando una mail a Vittore Baroni. E niente, la prima è esaurita, la seconda ce ne sono poche copie, la terza eccola qua. Robine sperimentali da un personaggio appunto che con Pier Mario Ciani appunto veniva da Udine, per cui erano molto legati col Great Complotto. Ci sono anche delle foto con Xox, Ciani, Baroni, Borubini eccetera, Oderso Rubini. E il cerchio si chiude con, no? Con i Kirlian Camera di Italian Records di prima. Ecco la traccia, non perché ho su tre o quattro tracce. La prossima è del nuovo album degli Interpol, uscito dopo qualche tempo di silenzio. L'album si chiama This Mirror Weighs a Ton. C'è questo specchio, pesa tonnellate, una tonnellata. Il pezzo che ho scelto per presentare questo album si chiama See It Loud e questi sono gli Interpol qui a Night Toys. Un grande rientro è loro, un disco che ancora non ho preso ma che sicuramente andrà a far compagnia agli altri che ho, ovvero tutti gli altri.

Sid Loud, così si chiama la traccia, tratta dal nuovo album degli Interpol che si chiama appunto This Mirror Weighs a Ton, beh, pesa comunque tanto, che sia una tonnellata o tanto, uguale, ho fatto un, come si dice, un piccolo refuso, ecco, This Mirror Weighs a Lot, no a Ton, e bis, basta, non lo dico più, il nuovo album degli Interpol, ecco. Sid Loud a Night Toys, mentre sono le 19:18. Ecco qua, mentre vedi Antonella mi dice, vedi, pensa che ti stavo chiedendo un brano degli Interpol che mi ha suggerito Amy, me lo sono conservato per richiesta lunedì è perché giovedì sarò registrato per che devo andare su dai miei per appunto togliere, spero, la steccatura a mia mamma, spero che vada, che sia tutto ok, per cui poi starò su fino alla domenica, se tutto va bene sabato prossimo appunto il 26 sarò in quel di Castel Goffredo, provincia di Mantova, per il Metapalooza Day, che sarebbe non lontano da Brescia, non lontano da Bergamo, praticamente quella la settima edizione organizzata dai BBC, ci sono concerti in tutto il paese, no? Magari vai in una piazzetta, poi in un pub, così vari concerti dalle 17 fino a mezzanotte, varie band in giro per il paese, roba australiana, francese, c'è anche uno spin-off degli Alpaca e niente, il mio brano, ecco qua, era See Out Loud dall'ultimo album appunto degli Interpol. Dice, che connessione, Amy e Dario connected to Anto a centrocampo, evviva, e gol ovviamente con gli Interpol, ma pure rima, ecco, evviva, no, tienilo, per cui se avete delle richieste lunedì nel pomeriggio più o meno dalle 16:30 registrerò la puntata per non lasciarvi soli e lasciarvi appunto con una puntata nuova di zecca, mentre ecco qua. Dopo, grazie Laura per quello che mi hai scritto, adesso così dopo appena lo metto spiego tutto, grazie. Sai che non la conosco questa tua artista, però Night Toys è anche una scoperta, come dico sempre, la sala giochi di Radio Città Aperta, ognuno porta i propri dischi, li mette lì e quindi se ne prendono un po' di miei, un po' di vostri e così funziona. Questo disco per esempio l'ha portato Bobbissimo. Il mitico disco degli Strangles che si chiama Oral Sculpture, quello con l'orecchione gigante, dei mitici Strangles, 1984, il pezzo richiesto si chiama Ice Queen ed eccoli qua a Night Toys, gli amici Strangles, troppo fighi sempre. Poi dico quello che dice Red Ronnie.

Mythici Stranglers dall'album Moral Sculpture 1984, questo pezzo Ice Queen con sonorità quasi dub, no? Con delay echi vari. Sempre grandi dischi quelli degli Stranglers, almeno fino a questo sicuro. Io ce l'ho fino a questo, ecco. Veramente sì, ciò questo ciò. I didn't have time, the aces weren't mine. I knew the stakes were high. She started melting when I was delting. I thought I'd just go along for the... C'è anche quello dove c'è Always the Sun, ovviamente il live, dove c'è anche All the Day and All of the Night. E mi piace molto quella versione degli Stranglers, ecco. Played when I sat in for a hand with the ice queen. Quello che mi manca è 10, ecco. Perché Raven nel frattempo l'ho trovato. Getting high. Che mi mancava, avevo i cofanettini con i CD, no? I bei cofanettini che magari 20 euro, 5 CD, però sono sempre fighi da... Per l'autovettura, una volta, adesso manco quello, ci abbiamo, ci hanno tolto anche quello, ci hanno tolto tutto, ci stanno togliendo tutto. Questo era il pezzo del nostro mitico, bobbissimo, che sicuramente avrà nella sua stanza della musica, mentre manda le fiamme per gli alpaca Emiliano. Non mi ricordo come si chiama, un mio amico che mi ha detto: guarda, fra i gruppi c'è questo, c'è dentro uno degli alpaca o due degli alpaca, insomma c'è uno spin-off, quindi spero di essere là sabato, anzi se c'è qualcuno che viene io sarò in quel di Castel Goffredo, città della calza, ecco. Vedete che tra Castel Goffredo e Castiglione delle Stiviere, provincia di Mantova, le marche di calze famose, soprattutto quelle femminili, la Golden Lady, eccetera, eccetera, vengono da lì. Pompea e quant'altro. La OMSA. Però è forte perché, ecco, magari c'è un concerto in piazza, poi vai in un pub e c'è un altro concerto. Vedremo, vedremo, spero di andare. La Rosy invece dice: non ci lasci mai soli, Dario, avevo bisogno di un cuoricino che ricambio, grazie Rosy, che figata quei festival in giro per le strade con tutti quei gruppi, che peccato non venire, Dai dai, mancano ancora 10 giorni, non si sa mai, io la butto lì. Ecco qua, questa è la, presumo sia la tua richiesta di un album che mi piace da matti, cara Dani Purple Art, quindi me lo segno e fra poco arrivo. Cominciamo con una sezione italica che ce n'è un pochino nelle richieste. Evviva! Tra parentesi, questo è il super disco che c'ho anche io. In CD ho sbagliato a non prendere la versione in vinile che è uscita... Rimane, rimane! No, infatti, vedi, se ti rimane un buchino, ultimamente l'ho rispolverato, so che piace tanto anche a te. Vero? E un cuoricino ovviamente viola che ricambi. Sì, molto bello, c'ho il CD e quando qualche tempo fa era uscito il vinile, no? Per la prima volta in vinile, 1000 copie col CD dentro, non l'ho preso. E ho detto, vabbè, ho il CD, mo se lo stanno vendendo un sacco di soldi quel vinile. Cioè un sacco, insomma abbastanza. Perché è un super disco. Arriva la richiesta intanto di Andrea De Pastaman. Questo qua è un richiestone, è un pezzone da 9 minuti. Dell'album dei Phillies che si chiama In Between, il pezzo si chiama In Between Reprise o Reprise In Between il Phillies and I Toys, grazie Andrea De Pastaman, evviva, facciamoci questa cavalcata.

I Phillies dall'album In Between, questa traccia si chiama In Between Reprise. 9 minuti e 22 di cavalcata elettrica, la richiesta di Andrade Pastaman, una delle due, ma ha fatto un'altra richiesta, arriverà fra poco. Bello bello questo pezzo, bello bello i Phillies, grande band davvero. Purtroppo non ho nessun disco loro, neanche quello mitico azzurro con le loro facce, ma anche quello con la casa sopra è molto bello e li prenderò prima o poi. D'altronde non si può avere tutto, piano piano, tanto sto comprando solo roba vecchia, usata o nuova, ma pur di quegli anni meravigliosi che perlomeno con la mente ci rimandano alla gioventù, che comunque non se n'è mai andata, perché io nella testa ho 15 anni, il corpo dice diversamente. E allora, dopo il pezzo di Andrade Pastaman, che domani ascolterà il podcast mentre impasterà chissà qual raviolo, ecco che arriva il pezzo della Laura. Ma vorrei chiederti un brano di una cantautrice polistrumentista di Los Angeles che forse domani andrò ad ascoltare, perché fa solo due date in Italia, di cui una qui nelle Marche. Il progetto si chiama Prune e lei si chiama Izzy Agarap. Ha fatto due album, appunto, questo è il suo secondo, dove hai preso il pezzo che si chiama System. Il pezzo che hai scelto si chiama Commotion, scelgo Commotion, ma l'album è tutto molto bello, è ancora tutto da scoprire per me. Spero di poter andare domani, vai Laura, vai Laura. Mica si può spendere i soldi solo per cibo e benzina, accidenti, vai, vai, vai. Vedrai che non te ne pentirai, anzi te ne pentirai se non andrai. Dove sarà? Macerata o giù di lì? Ce l'andiamo a ascoltare perché è una novità anche per me. Quindi ascoltiamo questi Prune, che beh, è una monobanda, dovrebbe essere lei da sola, forse. Il pezzo si chiama Commotion, ce lo ascoltiamo qui nei Toys.

Wow, ecco, finisce così questa cantautrice un po' sghemba come piace a noi, ovvero sghemba vuol dire, no? Non dritta, volevo dire, come posso dire, non dritta, quelle un po' deviate, ecco, un po' particolari, come piace a noi. Quindi direi, cara Laura, prendi la macchina e vai in direzione del concerto dei Prawn. Qui Dario, devi recuperare il loro esordio Crazy Rhythms, dici dei Phillies ovviamente, no? Che è quello azzurro. Eh sì, me lo prenderò, perché ho visto, però la ristampa costa anche un sacco di soldi, cioè un sacco, l'ho vista a 40 euro, cioè cercavo magari, visto che è un po' meno di 30, ecco. No, quello è un disco da avere, quello che dico sempre io, un disco da avere indipendentemente dal genere che ascolti. Devo farlo, guarda, è in wish list, lo prenderò prima o poi, mi si deve abbassare un po' il prezzo, perché sai, 40 euro per un disco che c'ha 45 anni, a meno che, sai, sia doppio, cosa, magari è con edizione, magari con B-side, ecco, che aumenta così. Ogni tanto guardo, di qua o di là, per vedere se mi viene via a buon prezzo. La Laura mi manda un sorriso, un cuore, dai Laura, metti la prima e vai. Una volta si diceva metti la quarta, però insomma si parte con la prima. Poi mi racconterai, ci racconterai com'è andata. Brava, mi piacciono queste sonorità. Adesso devo dire, magari la seconda data è Roma, ma sarà Milano. Nel frattempo voglio salutare l'amico Stefano Pepe, ormai nominato Sgt. Pepper. Lo trovate qua il sabato pomeriggio assieme a Alessandro Sgritta, il suo Driving Saturday dalle 16 alle 18. A volte c'è Eugenio, a volte c'è Stefano. Dice: grazie per la trasmissione perfetta per spezzare dal lavoro e recuperare energia stasera per gli Uzeda. L'ho letto oggi che c'erano gli Uzeda lì al Casilino Sky Park e stasera non posso esserci, eravamo insieme poi quando li abbiamo visti un annetto fa e mi sarebbe piaciuto, ma sai, qua ho fatto un sabato il Casino Royale, sabato sono andato a vedere gli Strike con Paul Simonon a Ferrara, quindi insomma, e i Persiana Jones pure, e quindi mi tocca saltarlo. Andrei anche a vedere i New Candies, li ho visti andrei anche a vedere i Klimt 1918, Klimt 1918, sabato al Monk, ma tre sabati consecutivi poi mi cambiano la serratura di casa, ne sono praticamente certo. Poi anche tu mi dirai com'è, mi devi raccontare anche dei CSI in quel dispello, chissà se faranno qualcosa, forse si parla di un tour acustico, però non so, è stata un'apoteosi questi 7 concerti, mi hanno assicurato il tour il prossimo anno, vediamo, speriamo. Complimenti a chi li ha visti, nel frattempo proprio per nominare qualcuno che c'entra con i CSI, il disco di Massimo Zamboni e Angela Baraldi, Infinita compressione precede lo scoppio, questa è la richiesta di Rob De Grieg, il pezzo si chiama Vorremmo esserci e arriva qui a Night Toys. Ce l'ho questo dischetto, assieme a Sorella Sconfitta, due bei dischi dello Zamboni solista.

0: Eccolo qua, vorremmo esserci Zamboni, ok, aspetta che torno indietro perché ecco qua Zamboni Baraldi in questo pezzo meraviglioso che si chiama appunto Vorremmo esserci da Infinita Compressione, precede lo Scoppio, un album bellissimo, e la richiesta
1: fusi nella calca senza
0: del nostro Rob the Greek. Mentre arriva, ecco qua, vedi? In sempre informatissimo sui concerti il nostro Stefano è a Roma per Marte Live la seconda di Prium comunque. Ah, benissimo, quindi martedì, no? Non è detto, perché Marte Live dove lo fanno? Dove lo fanno? Informami, magari riesco a sfuggire, però se domani è a nelle Marche potrebbe essere domenica sera, che sabato no, ho già appuntamenti familiari, ahimè. Grazie Rob, grazie a te, evviva!
1: Vorremmo esserci.
0: Super pezzo. Infatti anche Emiliano arriva, ecco qua, vedi, Massimo Zamboni, ok, poi Angela Baraldi che amo tantissimo, secondo me sottovalutata, anche secondo me una voce che da oltre 40 anni nella scena bolognese è voce negli Stupid Set, no? Per esempio in pezzi degli Stupid Set come Rossana Casale, altra cantante che trova voce in certi pezzi appunto dell'Italian Records di quei primi anni Ottanta. È fortissima, davvero l'Angela Baraldi, infatti anche bellissimo brano, grande Rob, dice Emiliano, si avvertono sentori di Montesole e di PGR, assolutamente, anche il modo di cantare di Angela qua, no? Grandissima, ha fatto anche proprio bei dischi, anche i suoi da sola. Ho chiamato per prenotare il posto, Dario, vedi, ho martellato, speriamo che il maltempo non sia troppo maltempo, ma no, evviva, sono felice, vedi? Ho detto, pensa al pieno di benzina e quindi ci deve essere anche gioia nella vita. E la gioia, per quel che ci riguarda, molto spesso ha a che fare con i concerti e con la musica. Ho paura di uscire col maltempo che puntualmente si presenta nei concerti autunnali. Sì, è un po' una variabile, ecco. Però dai, domani no, ecco. Meno cielo, fermati per un po' di ore. Dai. Come diceva quel famoso film The Crow, non può piovere per sempre. Mentre l'Antonella dice ottima scelta, Rob, manda un bel cuoricino per questo pezzo meraviglioso. Eccolo qua, bellissimo pezzo. Mentre arriva la richiesta della Rosi. Sabato scorso erano tutti al paese della Rosi, che c'ha un nome incredibile, non me lo ricorderò mai.
1: La calca senza
0: e c'erano anche Pietro e la Dani
1: con
0: a vedere i Sic Tamburo,
1: la carne,
0: Bobbissimo, la Corine, tutti là presenti, tranne te. Io ero altrove, ma quando ci unisce la musica siamo tutti nello stesso posto. In un posto dove stiamo bene e ci divertiamo. Favorei questo pezzo appunto dei Sic Tamburo, fra parentesi anche Pietro scrive, ecco Gianmaria Cusani, sempre disponibile, sempre fantastico dopo i concerti, verranno qui a Roma, erano venuti quest'estate assieme ai Tre Allegri, ma non ci sono potuto essere andato, non ci sono andato, insomma, detto una roba in un italiano approssimativo. Però tornano a novembre in quel dell'Orion, non il mio posto preferito, però sarebbe ora che li vedessi per la prima volta, dopo che ho visto solo Accusani da solo cantare i pezzi di Sic Tamburo con voce e chitarra in una serata del loro ufficio stampa Big Time qui al Monk qualche anno fa. Il pezzo che ahimè non hanno fatto è un pezzo molto bello,

0: Parlami per sempre, Sick Tamburo, Night Toys, meraviglioso questo pezzo che purtroppo non hanno fatto, c'è sempre qualcosa che non fanno, no? In un concerto, per accontentare tutti bisognerebbe fare tutti i pezzi.
1: E di come non senti più.
0: Evviva, wee wee.
1: Parlami dell'uomo che hai sognato, di quel giorno poi che l'hai sposato. Parlami di
0: sabato, sono sabato al largo, vedi?
1: Delle mani che ti sei lavata.
0: Proprio sabato, purtroppo, ahimè, quindi ci sono i Klimt 1918 al Monk e Preun al largo il 19. Infatti, se venerdì potevo avere la speranza che fosse domenica 20, che si prendesse il day off, magari per fare un bagno nel bel mare delle Marche, invece no, ahimè. Tu Stefano vai in uno dei due o pausa concerti anche tu? Rosy che mi dice: Angela Baraldi è bravissima, è sempre un po' nell'ombra da altri grandi. In Nomadic è stata fantastica, ecco l'unica opera che non ho visto di Marocco, l'ho visto tutti e tre i Botanica, sia quello sulle stelle che quello sulle piante che il DNA. Nomadic non l'ho visto perché fece la prima nazionale qua, ma ero al lavoro proprio quella sera lì. Ho il CD e la maglietta, ecco. Ci dico, comprato dalla Merckx e maglietta che mi ha regalato gentilmente. Spero ci sia il disco, lo spero anch'io, Laura, che tu trovi il disco là. Sicuramente il merch ci sarà, magari non sarà una da t-shirts, ma il disco sicuro ce l'ha, anche perché magari, sai, dalle nostre parti non sarà di grandissima reperibilità. Grazie per il cuore, Antonella, dice Rob the Grig.
1: Di chi fa le regole ne gode.
0: E a proposito di Antonella, mi ha chiesto un pezzo, ma preferisco l'altro. Beh, li mettiamo tutti e due perché questo pezzo è uscito da poco. È una cover dei Volfango, ne parlavamo la settimana scorsa, dei Volfango che vedevano Bruno Dorella alla batteria prima dei Bacchi da Pietra e prima degli Ovo. Voi lo sapevate che Bruno Dorella dei Bacchi da Pietra è il fratello di Oriella Dorella, la ballerina, no? Io non lo sapevo, l'ho saputo poco fa. Cioè poco fa, qualche tempo fa in un'intervista su Rumore, però no, abbiamo sempre respirato arte in famiglia, mia sorella Oriella, cazzo, Oriella Dorella, cazzo. Chi l'avrebbe mai immaginato? Proprio leggevo qualche giorno fa. Vediamo.

Ecco qua, e allora aspetta che nel frattempo non stavo leggendo un po' la storia, vedi, in una prima session volevano fare, ecco, vedi, una cover, appunto, vabbè, insomma, la cover di Ozio nasce così nel 2009-2011. Parlami dell'uomo che hai sognato. E quindi fecero questa cover dei Wolfgang, il Santo Niente di Umberto Palazzo. Questa è la richiesta della nostra Antonella. Gran pezzo già dei Wolfgang, appunto, e ora qui dai Santo Niente.

Wow, Ozio, santo niente, la cover dei Volfango che uscirà anche a breve, ecco, leggo qua nella cosa, tutto ciò perché qui mi parla di... parla un po' l'aneddoto di questo pezzo, no? Che nel 2009-2011 stavano lavorando al seguito del Fiore dell'Agave e quindi registrarono un brano originale, la cover di Lode ai tuoi amici dei Diaframma, per il disco proposto per il tributo alla band dei Diaframma che gli aveva proposto appunto l'amico Fiumani. In una seconda session registrammo l'originale Tutorial alla cover di Ozio. E niente, quindi rovistando nei vecchi hard disk è stato trovato questo pezzo. Tutto ciò andrà a comporre un EP che precederà il prossimo album del Santo Niente, titolo provvisorio in esilio, che ho già scritto e provinato a casa. L'EP si chiamerà Anni Zero, quindi keep in touch. I pezzi usciranno uno alla volta, il parallelo con l'uscita dell'album, solista Golden Retriever. Insomma, un sacco di fermento a casa Palazzo, grab il disco questo. Nel frattempo leggo appunto, ecco, uno dei brani che preferisco di Sic Tamburo, dice Emiliano a proposito dei Sic Tamburo. A proposito, la Dani dice: no, noi non lo sapevamo, è di Oriella Dorella, sorella di Bruno Dorella. Neanche io avrei mai immaginato. Rosa invece dice: grazie Dario, un bel cuore, che ricambio per i Sic Tamburo sempre. E adesso arriva il pezzo della Dani, Purple Heart, dall'album meraviglioso, il suo secondo, La fabbrica di plastica, e Gianluca Grignani sfancula il successo del Falco va senza catene, eccetera eccetera, fa un disco che nulla ad invidiare a certo rock che arriva dagli Stati Uniti in quel momento, per Jam e dintorni, e fa un album incredibile appunto che si chiama La fabbrica di plastica. Questo brano si chiama La vetrina del negozio di giocattoli, del negozio giocattoli, scusate, e questo è Gianluca Grignani, la richiesta di Dani Purple Heart.

La vetrina del negozio giocattoli, la fabbrica di plastica, i giocattoli di plastica ovviamente. Gianluca Grignani, che sonorità ragazzi! Chissà se, no, non c'è, volevo dire che magari ecco nel 1996 quando è uscito questo disco, lui era reduce nel 95 di Destinazione Paradiso, no? Il falco va senza catene, quell'altro è... usa gli sguardi, sa che conviene. La casa discografica voleva un altro disco simile, lui picchia questo disco incredibile. Nessuno avrebbe il coraggio di fare adesso, anche quelli che sono indie, che magari si appiattiscono verso sonorità più pop, più facili. Tutti vogliono i soldi. Diciamo che l'indie italiano quasi è morto, no? Negli anni zero, cioè con gli anni zero, come dice Max Follini, anni zero indie vero. E poi c'è stato pian pianino una discesa verso magari un hit pop, a volte anche di qualità, a volte molto meno. Anche se vogliono farcelo sembrare. Neanche dentro alla vetrina del negozio di giocattoli da bambini. Ale, ecco qua, vedi, a Sabato e Dura c'è pure Mauro Ermanno Giovanardi al premio De André, dice Stefano. Giovanardi che ad ottobre suonerà la Villa di Massenzio. Ecco, lì vorrei esserci perché mi sembra che nella serata c'è anche Marta Del Grande. Ho visto l'ex Cartiere Latina, no? Dovrebbe essere lì questa cosa, almeno mi arriva la pubblicità dei biglietti. Qualcosa c'è già il weekend del 24, anche lì tipo una roba del genere con vari artisti. Però purtroppo come, scusa, il sabato o il venerdì o il sabato della prossima settimana ho visto queste cose qua, l'ex Cartiere Latina, via Appia. Dovrebbe essere lì. E ho letto che appunto ci sono, ora non ricordo chi c'è quel sabato o il venerdì, ma io purtroppo non ci sarò. Mentre proprio oggi mi è capitata la pubblicità, Marta Del Grandi, Giovanardi, tutti da quelle parti. Quindi mi sa, devo segnarmi la data e cercare un permesso da casa. Mentre va via Rob De Grieg, devo andare, grazie e buona continuazione. Ti ricordo sempre il podcast alla fine della trasmissione, un quarto d'ora dopo circa, già online con tutta la playlist. Playlist che in questo momento si arricchisce di un altro grande artista. Una seconda richiesta della nostra Antonella, Paolo Benvenu, e questa traccia che si chiama Pietre. Quanto ci manca Paolino. Un bacio ovunque tu sia adesso. A proposito di persone disponibili, fantastiche e meravigliose.

Che meraviglia, che meraviglia! Questo pezzo di Paolo Benvenu, registrato poi al Palazzo dei Congressi, no? Qua a Roma, riconosco quelle gradinate all'Euro, il vecchio Palazzo dei Congressi, dove c'è appunto questa gradinata che serve per le proiezioni o per cose teatrali, che sono praticamente il Palazzo dei Congressi è chiuso, no? E nella parte posteriore c'è questa gradinata tutta in marmo e c'è ovviamente il muro del Palazzo dei Congressi, dove poter proiettare su cose, film, eccetera, o fare rappresentazioni teatrali. Ci manca tanto, questo era l'album dell'Odio dell'Innocenza. Grande Paolo, tutte le volte che è in concerto, era in concerto qua a Roma, sempre un sacco di chiacchiere, si andava a casa alle 2 di notte, simpatia veramente incredibile. Abbiamo fatto anche un living room qua a Radio Città Aperta assieme a Nicola Sciuferri. Ci manca veramente tantissimo. Un bacio, un abbraccio gigante veramente là nell'infinito, dove alberghi ora. E domani è già tardi. Grazie per questa richiesta, Antonella. Andiamo alla seconda richiesta di Andrea. La verità. E si prende un ottavo di trasmissione. Tra i 10 minuti dei Phillies e i 5 minuti quasi di questo pezzo meraviglioso. Scherzo, Andrea, scherzo. Mi sa che mi fai con i tuoi pezzi, ci fai una bella impastata di ravioli domani. Eugenio Finardi, l'album è Sugo. E questa è la musica ribelle, quella che trasmette Radio Città Aperta, la nostra musica, quella che ci piace tanto. Evviva la musica vera, evviva la radio libera.

0: La musica ribelle di Eugenio Finardi, l'album Sugo, i meravigliosi periodi della Cramps, i suoi dischi di quegli anni, Sugo, Blitz, Diesel, Roccando e Rollando, Non gettate alcun oggetto dai finestrini. Ma anche l'ultimo album pare che sia interessante, non l'ho potuto ascoltare ancora, ma pare che sia bellissimo, come quello di una dozzina di anni fa, che in questo momento mi sfugge il titolo, che è stato prodotto da Max Casacci, anche lì sonorità Cramps veramente interessanti. Anche l'album Finardi è molto bello, quello dove c'è lui che è tutto strisciato, no? Il primo fuori Cramps.
1: Legge di amore e di tutte le avventure dentro nei libri.
0: Grande Finardi. Questa è l'altra richiesta del nostro Andrea De Pastaman. Nel frattempo ecco qua, vado a leggere con Emiliano e Paolo, con un cuore rotto veramente di tristezza per la sua mancanza, perché veramente ha fatto dei dischi favolosi, tutti, anche quelli degli Scisma e anche questi, anche i suoi. Grazie a te Dario, un cuore che ricambio all'Antonella che ha richiesto il pezzo di Paolo Benvenu. Mentre ecco qua, Darione De Ondare, vi saluto tutti, è stata una puntata meravigliosa come sempre. Finirò domani l'ultima parte, un abbraccio a tutti, grazie, un bacio a te Rosy, grazie a te, viva! Un break dalla musica italiana con questa richiesta del nostro Stefano De Camoz. Sai che non la conosco quest'artista, 1972, Tia Blake, l'album Folk Songs and Ballads, a proposito di cantautrici, questo pezzo si chiama The Rising of the Moon, il pezzo di Stefano De Camoz.

Molto bello questo pezzo di Tia Blake, Folk Songs and Ballads, l'album The Rising of the Moon. Molto bella questa richiesta del nostro Stefano De Camus, stupenda, non la conoscevo. Non la conoscevo e... Bello, pare irlandese da come leggo in giro. Forse sono io che non ci ho mai incocciato contro, però veramente non l'avevo mai sentita e devo dire che mi piace molto questo pezzo. Grandissimo Finardi, sempre bello ascoltarlo, dice la Laura, con un bel cuore per Eugenio. Era la richiesta del nostro Andrea Pastaman. Finardi poi ha una voce incredibilissima, connotante, stupenda. Grazie Stefano De Camus per questo bel brano. Nel frattempo, in questi giorni ci sono stati un po' di compleanni, anche uno anche oggi, no? Dei nostri amici. Questo è il nostro Matt, che è stato uno di quelli che è andato a vedere il concerto dei CSI in quel di dove erano? Fasano, forse Melpignano, non ricordo, insomma, comunque dalle sue parti. Beato lui, e quindi continua il viaggio dell'età. Il compleanno, cioè la vita è un viaggio, no? E quindi compi gli anni e viaggi verso l'anno successivo, e quindi il pezzo perfetto è tratto da Codemondo e ovviamente si chiama In Viaggio. Questo per il nostro mitico Matt, che ascolta il podcast il venerdì mattina. Vai Giovanni Lindo, canta per Matt. Happy birthday to you.

pezzone incredibile da un disco incredibile, Code Mondo, forse il mio preferito dei CSI. Disco veramente stupendo, stupendo. Senti, io metto al terzo posto Linea Gotica, ecco, metto primo Code Mondo, secondo tre e terzo Linea Gotica. Infatti mi scrive, ecco qua, la Laura, che anche lei come Emiliano, ma tanti altri, l'amica Valentina, per la Peppa, Simona, che sono andate

E quindi niente, ecco l'amica Valentina che saluto, assieme a Simona che saluto, Stefano e Elisabetta, Emiliano, la Laura, Irma, Massimo, Paolo, quanti sono andati là? Tranne te, tranne te, tranne te, tranne te. E sarei io. Che concerto, Dario, troppo bello. Io stavo davanti in direzione, diciamo, di Canale Maroccolo. E dove se no? Quella è la zona, anche quando si va a vedere Litfiba, la zona, si sta in zona Maroccolo. Incantata, ci credo, ho visto la playlist. Ho parlato con un'amica, dicevo, ecco. Mi dice, è andata, ha fatto i due Montesole, il primo è stato un disastro, il secondo invece meglio, poi chiaramente la situazione viene rodata. E lo stesso Zamboni ha dato 4 stelle a Spello, ecco, vabbè, spero nel prossimo anno, dai, che facciano sto tour. Ci terrei. Anche Matt si è divertito alla grande. C'è andato anche il nostro Pontagnez, no? In quel di Catania, nell'ultima data a Villa Bellini, mentre Rose e Mariella non sono andati, che non sono molto addicted to CSI. Per certi versi sono più CCCP anch'io, però questo pezzo ce l'ha, dei CCCP. Bella Matt, happy birthday to you. E c'è stato un altro birthday, quello della Katia, sempre lo stesso giorno. Cosa mettere alla Katia? Metto una coppia di siciliani. No, lei no, perché è di Livorno, giù di lì. Ma lui, Dario Mangiaracina, ovvero Mangia Uva, è di Palermo. E quindi dall'album Gogo Diva, happy birthday to Katia con Guarda come sono diventata, che è un bellissimo pezzo, il mio preferito forse di questo album, che appunto si chiama Gogo Diva, ed era il loro terzo, se non sbaglio, prima dell'esplosione con Ciao Ciao. Ce lo ascoltiamo qui a Night Toys, un po' che mancavano le rappresentanti di lista. Servono i compleanni a volte, no, per rispolverare certe tracce.

0: Mi piace un sacco il testo e l'epicità di questa traccia, no? Favolosa, favolosa, Gogo Diva! L'album, la rappresentante di lista, di cui aspettiamo cose nuove presto. Guarda come sono diventata. Per il compleanno della nostra Katia, sempre il 14 settembre, come il Matt.
1: Ho bisogno di credere a una storia.
0: Poi la voce di della mitica.
1: Mai vorrei decidere di superarmi.
0: Della mitica Veronica.

0: viva e viva i compleanni, sì, che celebriamo con la musica. Stessa posizione per il FIBA davanti a Marocolo, ovviamente.
1: Starti dietro già perdere.
0: Adesso aspettiamo i palazzetti, quindi. Palazzetti. Alcatraz Milano, Venaria Reale, Teatro della Concordia, Torino.
1: Guarda,
0: e Roma, Palatlantico, Atlantico Live. Non riusciremo a cantare questa canzone con queste vette che mi piglia la Veronica Lucchesi. Grande, viva e viva il compleanno anche di Katia. E dopo Matte, dopo Katia. Un pensiero per un'altra mascotte di Night Toys. La Serena di Ross e Mariella. E allora so di essere scontato, ma questo pezzo, sai, io ero un super fan di Camerini.
1: E poi, potrei.
0: Alberto Camerini, Rudy e Rita, Rock Mantico, non mancavano. E poi ho recuperato anche gli album precedenti. Pane quotidiano e Cenerentola. Comici cosmetici.
1: Cosa faccio domani? Perché?
0: Gelato metropolitano. Cenerentola e il pane quotidiano. Questa invece è Serenella, bellissima, che mi piace da morire. Quindi Serena, viva e viva la tua giovane età. Beato te. Ascoltati Serenella, che è stupenda. Alberto Camerini, per la Serena di Rosa Mariella, fa rima Serenella.

0: Wow, eccola qua, Serenella, Serenella, bellissimo questo pezzo di Alberto Camerini dedicato alla Serena, piccola piccola mascotte, un po' più grande di Livia ovviamente. Dina e Toys e figlia di Rosa e Mariella, che saluto. Sabato, come dicevo, ero in quel di Ferrara, fra le mura amiche di Ferrara, dove c'erano appunto gli Strike, Paul Simonon, dei Clash, con cui ho fatto una bellissima foto. Una serata incredibile, grazie Antonio Dondi, Marci Deep, tutta la band, Don Diego, tutta la band fantastica, simpatici, incredibili, una serata meravigliosa. Sono andato a casa alle 2 di notte. Parlando con la band e tutto questo, ma bellissimo, una serata stupenda, indimenticabile.
1: Pensando al suo amore grande.
0: Voglio mettere un pezzo di Persiana Jones, siccome l'altro ieri sono andato a farmi una bella pizza con Dario e Daniela Tribal Cabaret e gli amici Rita e Carlo, siamo divertiti, e visto che vi dicono sempre che sono una minaccia alcolica come Super Chuck, ecco il pezzo di Persiana Jones che si chiama Minaccia Alcolica, e quindi dedicato a me stesso. Eccola qua che arriva Night Toys.

Yeah, Persiana Jones. Zan Zan. Eccoli qua, Minaccia Alcolica, la canzone me dedicata. Scherzo, sono bravo. Anzi, con tutti questi antibiotici non sto bevendo niente praticamente. E vabbè. Dai. Liceo della meravigliosa serata con Persiana Jones, Strike e Paul Simonon. Ecco, questo pezzo tratto dalla Grande Anima fu una loro grande hit, ma sabato non l'hanno fatta. Si chiama Cuore Bastardo e ce l'ascoltiamo qui a Night Toys come bonus track dal concerto di sabato scorso. Strike da Ferrara.

Mi Corazon, grande strike, fantastici, un album incredibile, la grande anima, una carriera incredibile celebrata sabato scorso in quel di Ferrara davanti a oltre 3.000 spettatori alla Darsena, un posto stupendo, una serata proprio top, da 1 a 10 quanto gli dai? 12, seratone, e poi c'è stato il DJ set di Paul Simonon, tutti che hanno portato i dischi dei Clash da far firmare, io no, ecco tutta la trasferta, poi non avrei dovuto portare un CD, ma ce li ho in vinile, quindi stare tutto il giorno, cioè a vedere il concerto con un vinile accollato per 6 ore proprio non mi va. Ho fatto la foto però, e insieme agli Strike però il nostro Paul Simonon ha cantato questo pezzo. Bisogna presentarlo con questo giro di passo incredibile, Guns of Brixton.

The Guns of Brixton, cantata da Paul Simonon in quel di Ferrara assieme ai Clash, no, assieme magari, assieme agli Strike, fantastici, fantastici, fantastici Strike, Persiana Jones, fantastico Paul Simonon, e poi l'altro DJ set del tastierista dei Big Audio Dynamites, mentre giravano birre alla grande, che gioia ragazzi. Sono arrivate le 21 e quindi è arrivato l'ora dell'ultimo pezzo. Night Toys presenta The Last Truck, un altro pezzo che c'entra con la serata di sabato, perché ne è stata fatta la cover dagli Strike con grande gioia, era un loro classico, la facevano sempre e non è mancata neanche, diciamo, dei due classici mancati, Cuore Bastardo di prima e Tequila Boom Band, che era la classica chiusura, no, del concerto. Però ragazzi, che botta. Bene, e allora arrivati alla fine della trasmissione, vi voglio ricordare, giovedì prossimo sarò registrato, ma vi lascerò con una puntata nuova di Zecca, per cui la registrerò lunedì. Se avete delle richieste, fatemele avere via WhatsApp, in DM, in Instagram, come volete, io le accetto e le troverete nella puntata di giovedì prossimo. Per chi il 26 sarà dalle parti di Castel Goffredo, molto probabilmente mi troverete là al Metapaluzza. Castel Goffredo, provincia di Manto, organizzato dai BBC. E quindi ringraziando tutti quanti, a tutti quanti, da Bobbissimo a Stefano De Camoz, a Maria Gianturco, a Dani Parpolarte, Pietro, Stefano, Elisabetta, Roberto, The Grig, l'Antonella,

La Laura, eccolo qua, buona serata. Entro lunedì, sì, registrerò lunedì, diciamo verso le 16:30-17. Per cui sarò qua tipo fino alle 20 più o meno. Per cui grazie, doppio cuore che ricambio, Laura, grazie, buon concerto domani sera. Grazie, super bobbissimo, serata super, in alto i boccali, grazie. E super Emiliano, sempre puntate top, grazie Dario, lunedì per la richiesta, viva i boccali anche di Emiliano, un cuore che ricambio, grazie. E poi auguri ancora a Mata, la Katia, la Serena. Un saluto a Mariella Ross Pontagnez, l'Alessandra che mi ha scritto, Mariano, il Mike. Ecco, ho messo un attimo così senza abbassare il cursore, stava finendo il pezzo. La Silvietta, Andrea De Pastaman, la Miriam, un abbraccio grande, un bacio per me.

Andre DJ, presto una puntata insieme. Fontagnez, l'ho detto. E quindi grazie mille di questa bella serata, e chiaramente la fanno gli Strike, perché non metterla anche noi? Chiudiamo così in bella festa The Pogues dall'album If I Should Fall From Grace With God, questo pezzo che si chiama Fiesta ed è la fiesta di Night Toys. Grazie mille per le vostre richieste, per starmi vicino, per ascoltare Night Toys diretta differita, ovvero la replica il venerdì sera dalle 18 alle 21, o il podcast già online fra una decina di minuti con tutti i titoli. Grazie, grazie, fate i bravi, vi voglio bene. Ciao, ciao, a giovedì prossimo, registrati, ho detto, quindi entro lunedì se avete delle richieste, grazie. E puntata nuova di Zecca che ascolterete giovedì, grazie. Baci tanti. E buona musica sempre a tutti.

Sei all'ascolto di Radio Città Aperta, RCA, resistenza culturale attiva.

0: Press Corner, la rassegna stampa di Radio Città Aperta.
1: Benvenuti e benvenute a una nuova puntata della rassegna stampa settimanale della redazione di Radio Città Aperta. Qui a parlarvi c'è Giacomo Simoncelli e insieme commenteremo, come ogni settimana, le notizie più interessanti, più importanti degli ultimi giorni. Analizziamo alcune delle notizie riguardanti l'Unione Europea, a partire dal discorso sullo Stato dell'Unione Europea, appunto, fatto e letto da Ursula von der Leyen, la Presidentessa della Commissione Europea, lo scorso mercoledì 16 settembre. Le sue parole non sono certo rassicuranti, un po' per il fatto di essere evidentemente di carattere per lo più propagandistico e poi anche per gli orizzonti di guerra che ancora una volta vengono evocati dalla politica tedesca. Von der Leyen ha parlato di un'Europa che sta assicurandosi la sua prosperità e che si sta liberando dalla sua dipendenza tossica rispetto ai combustibili fossili russi. Inoltre ha anche affermato che l'Unione Europea è diventata la più grande potenza commerciale del pianeta, cosa che sta trasformando la sua politica industriale, pur non intervenendo a suo avviso sul modello sociale unico dell'Unione Europea, ovvero quello dell'economia sociale di mercato. Queste dichiarazioni assomigliano più a una propaganda spicciola che a una vera analisi della situazione con l'Unione Europea ha davanti. Oltre al fatto che il modello europeo e l'austerità europea hanno mostrato la propria fallacia, i propri limiti e il proprio fallimento, i paesi europei, compresa la Germania, stanno vivendo una grave crisi industriale. Tutto ciò inoltre è aggravato dagli alti prezzi dell'energia e dell'approvvigionamento dei combustibili fossili, che sono tutt'altro abbandonati, compresi quelli russi. Anzi, l'Unione Europea sembra aver gettato nel dimenticatoio la retorica intorno alla transizione verde, che doveva comunque nelle visioni di Bruxelles essere il volano per il rilancio di un capitale in crisi. Ad ogni modo, anche questa facciata di Green è stata abbandonata per puntare tutto sul riarmo e sullo sviluppo dei poli industriali della difesa, di un complesso militare industriale della difesa europeo legato tra l'altro a quello di Kiev, elemento fondamentale che spinge i famosi volenterosi a voler continuare la guerra in Est Europa. Il fatto che la guerra sia diventato un pilastro centrale dell'Unione Europea viene tra l'altro confermato dalla stessa von der Leyen, nel momento in cui afferma che questa è un'Europa più capace di difendersi che mai e che ha, sempre citazione, radicalmente rivisto il proprio approccio per mettere in sicurezza le nostre terre. Un'Unione Europea che ha aumentato la spesa per la difesa di quasi l'80% solo negli ultimi 5 anni. Un vero e proprio schiaffo, diciamo noi, tra l'altro, alla povertà e al mantra ripetuto in maniera ormai stancante della necessità di ridurre il debito pubblico, di restringere i lacci della borsa, come si diceva un tempo, cosa che vale evidentemente, ovviamente, solo per le spese sociali e non per quelle militari. Inoltre, von der Leyen ha annunciato che il Canada viene associato, diventa un membro associato dell'Unione Europea, una figura che tra l'altro non è prevista.

spesso vengono sbandierati proprio da Bruxelles e dalle altre capitali europee come elemento fondante della comunità europea. Insomma, una serie di narrazioni sull'Unione Europea che richiederebbero una sorta di fact-checking, elemento che tra l'altro è molto a cuore proprio all'Unione Europea, però sempre in funzione e in una prospettiva di scontro internazionale. Il giorno prima del discorso della von der Leyen, il Parlamento Europeo, in sessione plenaria a Strasburgo, ha votato con 400 voti a favore, 220 contrari e 26 astenuti la relazione sulle conclusioni della Commissione speciale sullo scudo europeo per la democrazia, ovvero l'EUTS, lo European Democracy Shield. Questo tipo di iniziativa in realtà rappresenta, secondo molti, un vero e proprio pericolo per la libertà di informazione, l'espressione del dissenso nell'Unione Europea. Si tratta infatti di un'iniziativa che viene presa contro le ingerenze straniere, le manipolazioni dell'opinione pubblica all'interno di una dimensione di guerra ibrida, che però, come ha detto perfettamente Guido Olimpio sul Corriere della Sera, la guerra ibrida è una coperta molto lunga, estensibile a seconda dei momenti e senza confine. Si tratta dunque in realtà di un terreno sul quale l'Unione Europea, individuando innanzitutto la Russia, ma anche Bielorussia, Cina, Iran e Corea del Nord come avversari e nemici strategici, vuole portare avanti un certo tipo di orientamento, narrazione del discorso pubblico nell'Unione Europea per cementare l'opinione pubblica, appunto, nello sforzo bellico e nella, diciamo così, nella postura guerra fondaia che è stata decisa come elemento cardine per assumere un ruolo a livello internazionale. Insomma, è una delle tante iniziative che negli ultimi mesi, anni, l'Unione Europea ha preso intorno al tema della disinformazione, ma che però sono evidentemente a senso unico, finalizzate più che altro non contro la disinformazione, ma contro un'espressione del dissenso alle politiche europee e per la, diciamo così, per modellare una informazione che sia su misura con gli indirizzi strategici di Bruxelles. Parlando ora dell'Ucraina, non si può non ricordare il fatto che lunedì il presidente Volodymyr Zelensky ha sospeso il procuratore generale Ruslan Kravchenko a causa di un'inchiesta per corruzione e riciclaggio, mentre giovedì mattina sono arrivate le notizie dai media ucraini di come anche il responsabile del suo ufficio, dell'ufficio presidenziale, Budanov, sia finito intorno, diciamo così, sia finito dentro un'inchiesta giornalistica sempre per riciclaggio e corruzione. Insomma, continua l'ondata di scandali riguardanti il funzionamento di un paese come l'Ucraina, che ormai è evidentemente allo sbando e in cui molto spesso questo tipo di notizie segnala il fatto che potentati diversi all'interno anche delle stesse istituzioni si stanno ormai contendendo i resti del paese. Senza tornare troppo indietro fino alla faida tra i servizi segreti che è avvenuta un paio di settimane fa, 3 settimane fa circa, bisogna sottolineare come il 6 settembre il New York Times abbia diffuso un'inchiesta che è stata poco ripresa dai media europei, proprio per la distanza tra le due sponde dell'Atlantico, di come ormai viene considerata a livello strategico il conflitto in Est Europa. Dicevo, il New York Times ha parlato di importanti informazioni venute a galla attraverso degli audit condotti dal servizio statale di audit ucraino e anche dall'unità di audit interna del Ministero della Difesa. Si trattano dunque di fonti interne di Kiev, difficilmente, diciamo così, discutibili. Stando appunto ai numeri ucraini, solo nel 2024, per frodi, sprechi,

sprechi e cattiva amministrazione degli appalti per la difesa, si sarebbero persi circa 1,2 miliardi di dollari, a cui vanno sommati 126 milioni, almeno 126 milioni di dollari legati all'approvazione di contratti con prezzi eccessivi, rifiutando tra l'altro offerte più vantaggiose. Dai documenti ucraini appunto emerge che 7 dei 10 maggiori fornitori militari del paese hanno continuato a ricevere commesse dal governo ucraino pur essendo al centro di procedimenti penali per frode o inadempienze contrattuali. Sarebbero 18 infatti le società a cui sono stati affidati nuovi contratti pur non avendo onorato quelli precedenti. Addirittura 6 di queste non avevano portato a termine neppure una fornitura dei contratti precedenti. Alcune di queste aziende non avevano nemmeno le licenze necessarie. Un ex consulente dell'Agenzia per gli Appalti della Difesa, Tamerlan Vahabov, ha denunciato al New York Times l'esistenza di un vero e proprio schema ricorrente di frode ai danni delle casse dello Stato. Non dunque un caso, diciamo così, isolato, ma uno schema di cui fanno parte pezzi importanti delle istituzioni, che hanno ovviamente, diciamo così, speculato sulla guerra e fatto danno alle stesse capacità militari del proprio paese. Non può dunque risultare strano il fatto che questa notizia abbia avuto poco spazio nei media europei. Infatti sarebbe difficile continuare a sostenere la necessità di ingenti aiuti militari ed economici a Kiev, si parla di miliardi e miliardi, nel momento in cui appare evidente che sono innanzitutto alcune aziende ucraine e pezzi dello Stato che stanno appunto approfittando della guerra e stanno stornendo importanti fondi a proprio vantaggio personale e a discapito della popolazione ucraina che continua a morire. Inoltre lo stesso New York Times fa sapere che c'è stato un certo sgomento proprio da parte dei vertici europei per la richiesta fatta da Kiev di ulteriori 23 miliardi proprio per coprire buchi nel bilancio della difesa, mentre si continua a ignorare la necessità di controllare meglio i flussi militari che arrivano in Ucraina, anche per il fatto che molte di quelle armi che sono arrivate vengono poi riversate nel mercato nero, ma anche per il fatto che sostanzialmente Kiev sta, diciamo così, ignorando questo problema, anche perché, diciamo così, andare alla radice di esso significherebbe colpire la corruzione profonda che ha ormai incancrenito tutta la classe dirigente del paese. Come fatto negli ultimi mesi, c'è poi da analizzare la situazione in Asia occidentale. Mentre le parole del ministro israeliano Katz confermano il fatto che Tel Aviv vuole proseguire sulla pulizia etnica, vuole portarla a termine e prendere completamente il controllo di Gaza, sul lato dell'aggressione all'Iran sostanzialmente Washington ha esaurito non solo, diciamo così, molte munizioni e anche buona parte delle riserve strategiche di combustibili fossili, ma anche le opzioni. Mentre continua Trump a parlare di vittoria e di sostanzialmente uno stretto di Hormuz sotto il controllo della bandiera a stelle e strisce, ad aver ottenuto una vittoria significativa sono stati invece gli Houthi, o per meglio dire Ansarallah in Yemen. A causa, secondo il portavoce militare degli Houthi, di alcuni attacchi da parte delle forze saudite, è implosa sostanzialmente la tregua tra Riyadh e il gruppo militare yemenita, e però Ansarallah è riuscito a inanellare una serie di vittorie e anche attacchi a infrastrutture strategiche proprio del petrolio saudita, oltre alla conquista di Mokka e quindi sostanzialmente del controllo, perlomeno della proiezione, sullo stretto di Bab el-Mandeb. In questo modo sostanzialmente uno degli attori fondamentali di quella che viene definita asse della resistenza
ha preso il controllo dei due dei passaggi fondamentali, se non i due passaggi più importanti del petrolio a livello mondiale, e questo chiaramente ha fatto schizzare alle stelle nella scorsa settimana i prezzi dell'oro nero. Alla fine della scorsa settimana, infatti, veniva segnalato un crollo del 40% dei carichi di greggio saudita al porto di Yanbu sul Mar Rosso, una quantità ovviamente con un impatto globale, soprattutto quando si parla di Arabia Saudita, che insieme alla Russia si gioca il posto di secondo produttore mondiale di greggio. Sostanzialmente il conflitto con l'Iran e in generale nell'Asia occidentale procede con ingerenze statunitensi rispetto ai consessi internazionali per cercare senza successo di isolare Teheran. È successo anche durante l'ultima riunione dell'Agenzia Internazionale dell'Energia Atomica delle Nazioni Unite. L'Austria ha sostanzialmente violato i diritti della delegazione iraniana impedendogli l'accesso al paese. Lunedì Behruz Kamalvandi, portavoce dell'Organizzazione per l'Energia Atomica dell'Iran, ha appunto affermato: l'AIEA, ovvero l'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica, e i suoi stati membri non devono rimanere in silenzio di fronte a pressioni politiche o violazioni delle regole di questo organismo internazionale. Violazioni che non sono state nemmeno molto nascoste da parte dei funzionari statunitensi. Infatti, il segretario all'energia di Washington, Chris Wright, ha dichiarato ai giornalisti a Vienna che Washington si era attivamente opposta alla partecipazione dei diplomatici iraniani. E anche Preston Wells Griffith, ambasciatore statunitense presso le Nazioni Unite a Vienna, ha confermato la richiesta fatta all'Austria, proprio quella di bloccare la delegazione di Teheran. Il direttore dell'AIEA, Rafael Grossi, continua a diffondere una visione, una narrazione allarmistica intorno alle attività nucleari iraniane, sostanzialmente nascondendo il fatto che la rottura di qualsiasi tipo di collaborazione in questo frangente deriva dall'aggressione israelo-statunitense, mentre precedentemente, dentro tra l'altro l'accordo siglato con Obama e con altri paesi, Teheran aveva continuato e sostanzialmente garantito la propria collaborazione e la propria trasparenza rispetto alle attività nucleari. Era stato Trump precedentemente a uscire da quell'accordo, e sono state le ultime due aggressioni avvenute tra l'altro mentre si trattava tra Washington e Teheran proprio sul tema nucleare, a spingere i vertici della Repubblica Islamica a rompere momentaneamente, chiaramente, i rapporti con l'istituzione legata alle Nazioni Unite. Affrontando ora alcune notizie di politica interna, la prima informazione da dare non può che essere l'emendamento che Fratelli d'Italia ha portato alla legge elettorale in discussione ormai da tutta l'estate, sostanzialmente con gli ultimi accenni luglio scorso, con la quale si vuole sostanzialmente prevedere la raccolta di ben 750.000 firme per presentarsi alle elezioni sia alla Camera sia al Senato. Si tratta dunque di una scelta con un'evidente volontà di stretta democratica, sostanzialmente di trascinamento dell'intero paese verso, se non vogliamo dire autocrazia, sostanzialmente una democratura. In questo modo, dopo una serie di leggi elettorali che hanno già fortemente ridotto la capacità del Parlamento di rappresentare effettivamente degli interessi sociali organizzati all'interno del paese, si vogliono sostanzialmente cancellare quelle sicuramente piccole formazioni capaci però di, grazie all'attività militante, di creare molto rumore e di denunciare in maniera pubblica, forte, evidente, le scelte della classe dirigente. Innanzitutto, sicuramente uno degli obiettivi è stato Potere al Popolo, che appunto ieri
è sceso in piazza in varie città e soprattutto a Roma, lanciando tra l'altro da Montecitorio una manifestazione nazionale contro la volontà di ammazzare le democrazie, la democrazia, dice il partito politico, per il prossimo 3 ottobre. Per quanto riguarda invece la crisi industriale del paese, si torna alla questione, ad esempio, Electrolux e Ilva. Infatti, il tavolo di settembre al MIMIT aveva confermato i 1450 esuberi dell'Electrolux, mentre alla fine, il 15 settembre, dopo una serie anche di mobilitazioni, il ministro Urso ha deciso di convocare un nuovo tavolo per il prossimo 5 ottobre. Nel frattempo, il 17 settembre è arrivata l'avvertenza Electrolux anche in Parlamento europeo attraverso un'interrogazione in commissione. Per quanto riguarda l'ex Ilva di Taranto, invece, i legali dell'azienda hanno presentato un ulteriore ricorso per chiedere di sospendere il provvedimento che lo scorso luglio le sezioni unite della Cassazione avevano emanato, dando, diciamo così, condividendo la posizione dei cittadini e obbligando lo spegnimento degli altoforni. Ora si aspettano maggiori informazioni per quanto riguarda i prossimi passaggi dell'azienda e come si pronunceranno i giudici intorno a questo nuovo ricorso. Allo stesso tempo il caso procede mostrando sostanzialmente ancora una volta la mancanza di una politica industriale credibile da parte di Roma e la speculazione continua che sull'acciaieria viene portata dai consorzi, dalle società che una dopo l'altra si sono succedute alla sua guida, con chiare e nette denunce da parte di alcune organizzazioni sindacali come l'Unione Sindacale di Base, che chiede sostanzialmente l'intervento dello Stato, altrimenti dicono sarà sostanzialmente una catastrofe industriale e sociale. Per quanto riguarda invece casi di cronaca con un significativo portato politico, ci sono alcune novità, per esempio sul caso Rami, il ragazzo morto durante un inseguimento a Milano e per il quale sono accusati alcuni carabinieri e di cui sostanzialmente il tentativo di depistaggio, di inquinamento, cancellazione di prove utili a verificare il reale andamento dei fatti è stato sostanzialmente confermato da un testimone. Il 15 settembre la ONG investigativa francese Index ha depositato insieme ai legali dell'altro ragazzo che si trovava sul motorino di Rami una ricostruzione 3D degli eventi di quella notte, che sostanzialmente conferma che è solamente in virtù dello speronamento di due sostanzialmente manovre dei carabinieri che i ragazzi hanno perso il controllo del veicolo e si sono sostanzialmente schiantati fino alla morte del giovane Rami. Questo evidentemente rappresenta un elemento significativo verso il prosieguo del processo. Infine, come ultima notizia, vogliamo segnalare quello che appena due giorni fa ha segnato un altro scontro significativo riguardante il tema migranti. Infatti, ben 23 medici sono stati perquisiti e indagati in un'indagine della Procura di Ravenna intorno a presunte false certificazioni rilasciate per evitare il trattenimento in CPR di alcuni migranti. Il presidente della Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici e degli Odontoiatri ha espresso la propria solidarietà verso i professionisti del suo ordine e sostanzialmente è stato ribadito come i medici non sono ausiliari delle forze di sicurezza e delle forze repressive,
mentre sono tenuti a garantire la massima tutela di chi si rivolge loro. Ovviamente il caso è diventato subito un terreno di propaganda politica, innanzitutto per il ministro Matteo Salvini, che chiede addirittura la radiazione di questi medici dall'albo nel caso in cui le accuse fossero confermate. Rimane il fatto che sostanzialmente è in una guerra verso i migranti, in una guerra interna che viene, diciamo così, riversata la crisi di egemonia e anche la crisi economica e sociale che affronta la comunità italiana tutta, in generale l'Occidente. Su queste note, sperando che si possano vedere giorni sicuramente migliori, io, Giacomo Simoncelli, chiudo questa rassegna stampa settimanale di Radio Città Aperta. Oggi è sabato 19 settembre, ci vediamo la prossima settimana. Grazie ancora per essere stati con noi e buona giornata.

0: verso la fine di un discorso estremamente importante. Il grande statista, incespicando davanti al vuoto di una bella frase, ci casca dentro. E smarrito, con la bocca spalancata, ansimante, mostra i denti. E la carie dentaria dei suoi pacifici ragionamenti mette a nudo il nervo della guerra. La delicata questione di denaro.
1: Radio Città Aperta. Voci contro la guerra.

0: Times
1: ogni sabato dalle 14 alle 16
0: sulle frequenze digitali di radiocittàaperta.it.
1: Dave e Cambogia ai microfoni,
0: novità discografiche,
1: squisitezze da tutto il mondo,
0: interviste esclusive e gli appuntamenti più cool della settimana e non solo.
1: No, ma dai, cool no.
0: Come no? Cool è una parola figa, una parola che funziona, ma pubblicità cool. Funziona, dammi retta.
1: No.
2: Driving Saturday, tutti i sabati dalle 16 alle 18 su Radio Città Aperta con Alessandro Sgritta. Musica, teatro, arte, cinema, curiosità e tanti ospiti per orientarvi tra le novità più interessanti della settimana. Driving Saturday.

Resistenti, buon sabato mattina qui dagli studi di www.radiocittaperta.it. Io sono Fabrizio Falcioni che come sempre ormai da più di un anno e mezzo apre e chiude il weekend delle dirette radiofoniche. Allora, diamo un'occhiata intanto al palinsesto di oggi che prevede dopo di me, quindi dalle 12, la replica di Chameleon con Domenico Mitsucarrara. Poi ci saranno i ragazzi di Groovy Times dalle 14 alle 16. Poi dalle 16 alle 18 Alessandro Sgritta e credo Eugenio Stefanizzi con Drive in Saturday. E poi la replica di Melting Pot con Riccardo Pure Ranking. Però vi ricordo una cosa, noi abbiamo deciso non essere schiavi di nessuno e tantomeno degli sponsor. Quindi per mandare avanti questa bellissima radio che spero voi continuiate ad apprezzare, abbiamo bisogno di fondi, di donazioni. E allora io vi invito ad andare sulla nostra pagina www.radiocittaperta.it e a cliccare sul pulsante Sostieni Radio Città Aperta per poter fare una donazione via carta di credito o PayPal. Bastano pochi spicci, un cappuccino al mese a noi va anche bene, voglio dire, non pretendiamo chissà cosa, tutte cose che mi auguro la stragrande maggioranza di coloro che ci ascoltano possano affrontare. Basta fare un paio di click. Allora, se avete letto le anticipazioni, se non le avete lette non fa niente. Allora si parte, era un po' di tempo che non vi diciamo schiaffeggiavo con un po' di industrial metal tedesco. E allora come facciamo a non partire in questa maniera?

Du hast mich. Du hast mich.

E abbiamo iniziato a schiaffi con la arcinota Du hast dei Rammstein. Allora 340-197-4468 per i messaggi e i saluti, e saluto il nostro più assiduo ascoltatore, almeno della mia fascia, cioè Claudio da Taipei. Allora andiamo avanti. Rammstein chiamano Umf, anzi dovrebbe essere il contrario, perché a quanto dicono alcuni furono proprio gli Umf a iniziare questo genere, chiamiamolo così, della Neue Deutsche Härte. Neue Deutsche Härte, che voleva dire nuova durezza tedesca. Ora sono passati 30 anni, quindi non è più nuova, ma a noi piace lo stesso, almeno a me piace. E allora, Dio è una popstar, Gott ist ein Popstar, Umf.

Ed erano gli Umph con Gott ist ein Popstar. Allora, ecco il rompighiaccio, sempre germanico. Loro sono gli Eisbrecher e questa è Tod oder Lebenslänglich.

Eisbrecher con Tod oder Lebenslänglich, che sarebbe un po' come dire morto o ergastolo, carcere a vita, si riferisce probabilmente al matrimonio, come si riferiva al matrimonio la prima canzone che abbiamo sentito, cioè Du hast dei Rammstein. Allora andiamo avanti, intanto saluto con piacere l'amico Alex da Salford, quindi la nostra trasmissione qua è sempre più international. E allora andiamo avanti, questo è Blizzard, loro sono gli Erdling.

Ed erano gli Erdling con Blizzard. Allora andiamo avanti. Arriva il machinista, machinist, mein Leid, il mio dolore.

Machinist con Mine Lied. Allora, usciva ad aprile, quindi qualche cosa che anticipa un po' la seconda parte, che riguarderà tutte cose uscite negli ultimi mesi del 2026, ma usciva ad aprile questo album di questo gruppo che si chiama Nebelhaus, quindi la casa della nebbia. Stiamo parlando di Neue Deutsche Härte e la sigla sarebbe NDH, cioè NDH. L'album si chiama NDH NDH e questa canzone è NDH, Nebelhaus.

Ed erano i Nebelhaus con NDA. Chiudiamo questa piccola parentesi germanica, anche se poi torneremo in Germania ma in altre vesti, diciamo. Allora, questa è una collaborazione fra gli Emigrate, che sono, come dicono quelli bravi, il side project di Richard Kruspe, chitarrista dei Rammstein, qui insieme a Marilyn Manson in questa Hypothetical.

Ed era Hypothetical degli Emigrate insieme a Marilyn Manson. E allora, visto che c'è stata questa collaborazione fra Germania e Stati Uniti, negli Stati Uniti ci andiamo, rimaniamo più o meno su questi sapori, andiamo ad Atlanta e qui si parla che ogni cicatrice è una visione. Each scar is a vision, anzi, each scar a vision, e loro sono i Combi Christ.

H. Scar, A Vision erano i Combi Christ. Da Atlanta ci spostiamo a Brooklyn, loro si chiamano Fella in Fall e questa è Post You.

Ed erano i Fella in Fall con Post You. Allora, voliamo per un attimo in Svezia. Loro sono i Pain e questa è Call Me.

Ed erano i Pain con Call Me. Allora, visto che in questa prima parte abbiamo assaporato certe sonorità, bella questa, assaporare le sonorità, frase alquanto sinestetica, ma bando alle sinestesie, e allora andiamo alla pausa con quello che qualcuno si sta aspettando, cioè Nine Inch Nails, Head Like a Hole.

0: radiocittaperta.it, la tua radio online.
1: Ciao resistenti, sono Fabrizio Falcioni. Se volete combattere la noia della domenica pomeriggio, c'è il Rifugio Atomico, la musica che ti salva la vita. Qui su Radio Città Aperta dalle 16 alle 18 tutte le domeniche. Vi aspetto!

La Bottega del Forno, il martedì alle 14 su radiocittaperta.it. Musica e cinema di 50 anni fa, un'epoca irripetibile con grandi album da ascoltare. Inoltre, nella rubrica Visti in prima visione, un approfondimento sul cinema con monografie e colonne sonore. Il martedì, La Bottega del Forno. E non parlate di retromania.

E siamo rientrati dalla pausa con questo Angels of Rain, visto che ieri ha piovuto, ci sta pure, stanotte è piovuto. Allora, loro sono del Regno Unito e hanno fatto uscire questo EP a fine luglio dal titolo 10 Feet Crocodile. Allora, adesso andiamo in Grecia, ad Atene, e da una band che mi ha letteralmente sorpreso con questo disco che potrebbe, perché ancora siamo a metà settembre, però potrebbe finire fra i 10 migliori album per quanto mi riguarda per questo 2026. Sto parlando dei Death Radio, l'album si intitola Shelter, è uscito 2 settimane fa, e da questo album ho estratto questa Idling Death Radio.

Ed erano i Death Radio dalla Grecia con Idling, tratta da Shelter, un album che, come dicono quelli forti, è no skip, cioè non c'è veramente un pezzo da saltare, è tiratissimo tutto quanto, è veramente un ottimo lavoro. Come un bel lavoro è quello degli statunitensi da Atlanta, Moon Destroys, l'album è uscito anche questo 2 settimane fa, si intitola Omni e questa è Moon, scusate, è Missing Wish.

ma non ha nulla a che fare con la data, quanto invece il fatto che l'11 settembre scorso era venerdì, e quindi, siccome molti album escono di venerdì, ascolteremo qualche cosa uscita l'11 settembre, sparsa più o meno da qui fino alla fine della puntata. Loro si chiamano Agatha Is Dead, l'album di debutto si intitola Concrete e questa è Kind Regards.

ed erano gli Agatha Is Dead da Berlino con Kind Regards. Allora andiamo avanti, adesso due lavori usciti a maggio di quest'anno sempre. Il primo, ce ne andiamo a Montreal in Canada, loro si chiamano City Gates, l'album si intitola Chimera e questa è Mayfly.

The City Gates con Mayfly. Sempre a maggio, ma torniamo in UK, a Brighton, e loro si chiamano High Drive e questa è Passing By.

Ed erano gli High Drive con Passing By. Torniamo ai lavori usciti l'11 settembre. Usciva questo singolo, torniamo in Germania dai Mano Fredda, Kalte Hand, e questa è Real Atrocities.

Real Atrocities, Kalte Hand. Allora, sempre 11 settembre, torniamo negli Stati Uniti, andiamo in California, loro sono i Vexagon, e vi faccio ascoltare questa Psalm Zero.

Ed era Psalm Zero dei Vexagon. Allora, ci spostiamo dalla California, andiamo in Oregon, poi ci torniamo in California. Dice, ma questo è matto, ci fa fare avanti e indietro. Sì, lo faccio apposta, ma poi è un brunch, no? Quindi si va avanti e indietro, soprattutto nella seconda parte, verso la fine del brunch uno non ci capisce più niente e comincia a mangiare le cose che ha già assaggiato e via dicendo. Allora, loro si chiamano Soft Kill. Usciva a maggio sempre questo album dal titolo We Drink Blood, e qui si affoga nel sonno, Drowning in My Sleep.

Drowning in My Sleep, Soft Kill. Torniamo in California, loro si chiamano Normans, usciva a giugno l'album Faust Demonica e questa è proprio Faust Demonica.

Ed erano i Normans con Faust Demonica. Allora andiamo, torniamo in Germania, a Berlino, anche se loro sono australiani. Si chiamano The Dharma Chain, usciva a giugno questo album dal titolo Some Kind of Pure State, e questa è Minor Prayer.

Ed era Minor Prayer dei The Dharma Chain, anzi dei Dharma Chain, perché appunto non si dice l'articolo se dici dei. Allora una spruzzatina di psichedelia l'abbiamo data, tanto anche perché la band si chiama The Dharma Chain, quindi c'era un po' da aspettarselo. Allora torniamo a Brooklyn, da questo duo dal nome Observation Room, album uscito anche questo l'11 di settembre, venerdì scorso, dal titolo Superstructure, e questa è State of Your Love.

Ed era Observation Room con State of Your Love. E cambiamo proprio del tutto, come al solito. Allora, vi porto a Nashville. Loro si chiamano Slapdragon e fanno un genere che potremmo definire acoustic soul funk. Album uscito a fine maggio dal titolo Mission Statement, dal quale vi faccio ascoltare proprio Mission Statement, Slapdragon.

Ed erano gli Slap Dragon, simpatico questo pezzo, Mission Statement. Allora adesso arriviamo alla pazzia, loro io li adoro, sono è da tempo che li seguo, si potrebbero definire un mischione tra i Queen e i Mr. Bungle. Loro vengono da Phoenix, Arizona, questo è un pezzo tratto dall'ultimo album uscito a metà luglio, Tiny Hitman. Loro sono i Bear Ghost e questa è Monster Guts. You should have a song called Monster Guts.

Ed erano i Bear Ghost con Monster Gods. Forse ho detto che è uscito a metà luglio, ho sbagliato, è uscito due settimane fa. A metà luglio invece è uscito questo Our Freedoms Must Be Won di un progetto anglo-italo-afghano dal nome Kefaya, dal quale ci ascoltiamo proprio la title track, Our Freedoms Must Be Won.

Our Freedoms Must Be Won, che faia. Allora, siamo ai saluti, siamo in chiusura. Prima di annunciare il prossimo pezzo, io vi do appuntamento a domani per chi segue le mie trasmissioni e segue questa meravigliosa radio, Il Rifugio Atomico, dalle 16 alle 18, sempre qui su www.radiocittaperta.it, e poi al prossimo weekend con l'accoppiata Brunch e Rifugio come di consueto. Allora, sentite il profumo di fresco, questo è l'ultimo l'ultima cosa che aggiungo a questa playlist. L'ho aggiunta ieri sera perché è uscito proprio ieri il nuovo album dei mancuniani Corella, e l'album si intitola A Beautiful World to Lose, album spettacolare oserei dire, e dal quale vi ho estratto e vi saluto con questa Bitter End. Ciao!

Ed iniziamo la puntata di oggi, giovedì 17 settembre. Il compimento del mio 47esimo anno è un mese, perché il mio compleanno è stato lo scorso 17 agosto, quindi oggi è il mio complomese. Tanti auguri a me, tanti auguri a me. E con questo brano, e da questo brano del 1968 dei Rolling Stones, intitolato Sympathy for Devil, con la voce di Mick Jagger, passiamo ad un brano che ha sempre la voce di Mick Jagger, accompagnato con la collaborazione di David Bowie. Già sapete di cosa sto parlando. Sto parlando di un pezzo bellissimo di Marvin Gaye. Marvin Gaye, tra i vari a scrivere questo pezzo assieme a William Mickey Stevenson, nel 1964. Il pezzo si intitola Dancing in the Street, originariamente registrato da Martha and the Vandellas, poi ripreso appunto da Mick Jagger, che stiamo ancora sentendo sfumare, e Mick Jagger e David Bowie nel 1985, ed oggi lo riascoltiamo qui a Chameleon.

Gli anni 80 erano anni di fermento per il Duca Bianco, pseudonimo di David Bowie, che nel 1985 collabora con Mick Jagger con questa grande reinterpretazione di Dancing in the Streets. Postumo ha la grande collaborazione con i Queen, datata 1981, che è stata importantissima per questo pezzo intitolato The Under Pressure. Collaborazione grandiosa con i Queen nell'album

E quanto si distingue la voce, la voce del grande Freddie Mercury con quella del Duca Bianco da David Bowie. Sono due voci completamente contraddistinte che si capiscono, la voce

Stallion. E vorrei chiudere con un brano dei Queen per fare questa piccola collana di capolavori, ma prima di parlare di questo pezzo, che non credo sia un pezzo che le radio mandano, è uno di quei pezzi proprio da Radio Città Aperta RCA, Resistenza Culturale Attiva, ovvero quei brani che vengono mandati per la cultura della musica e non i compromessi economici e quant'altro. Quindi tireremo fuori una chicca o una dal magico cilindro dopo questo aneddoto che sto per raccontarvi. Ovvero, ci sono due notizie, una brutta e l'altra brutta, e forse ce ne sono tre ancora più, che è ancora più brutta. Non c'è una notizia, non c'è, come si dice qui a Roma, mai una gioia. La prima notizia è che io non ho giocato il Super Enalotto. La seconda brutta notizia è che il Monte Premi è stato vinto. Ora non so quale delle due è la più brutta, perché non l'ho vinto io, non avendolo giocato, non ho vinto io il Monte Premi, che consiste a, fermi signori, fermi, 223 milioni di euro. Quindi la terza notizia qual è? È che lo Stato si prende le tasse, da far arrivare intorno ai 178 milioni al vincitore. Quindi noi abbiamo un vincitore che vince 223 milioni di euro e allo Stato gliene vanno una parte, perché poi il vincitore se ne prende 178. Ora, perché questa notizia passa in sordina? Quando ci sono delle organizzazioni, delle associazioni culturali, in genere si fa tutto per beneficenza, no? Di che cosa stai raccontando? Arriviamo alla fine, così arriviamo al dunque e si capisce. Perché quando si fa una cosa per beneficenza, qualcuno mette dei soldi, allora dice: c'è stato un signore che ci ha dato 1.000 euro, e allora si usufruisce di questi 1.000 euro per migliorare il percorso di questa associazione, no? Ora, se lo Stato italiano è in crisi, come mai si prende tutti questi milioni di euro senza farci sapere, senza farci respirare un poco con le tasse, no? Dice: vabbè, lo Stato ha preso, io mi sono preso, che so, 50 milioni di euro, facciamo 50 milioni di euro. Ma possibile che prendendo, perché uno ha vinto tutti questi soldi, lo Stato prende le tasse di 50 milioni di euro, il popolo italiano dovrebbe cominciare a respirare perché lo Stato c'ha questi soldi? Come mai? Io mi sono fatto sto pensiero stamattina, e allora ho detto: boh, forse mi sbaglio. Perché noi continuiamo a morire dissanguati, a fare i conti con la spesa che diventa sempre più costosa. Gli stipendi non fanno altro che dire: sono rimasti a 10 anni fa, ma lo dite, ma fate qualcosa, no? Invece no, l'unica cosa che fanno è arraffano tutti i soldi che arrivano, facendoci morire, e poi alla fine costretti ad andarcene pure noi. Vabbè, io volevo fare questa osservazione, spero abbia una quadra, perché secondo me dovrebbe funzionare in questo modo: lo Stato prende questi soldi e allora li distribuisce per quelle che sono le esigenze, senza continuare a massacrare il popolo italiano con tasse incredibili. Beh, vado avanti senza che mi ripeto sullo stesso argomento. Quindi, una volta che è stato vinto questo Monte Premi, il brano dei Queen non può essere altro che The Millionaire Waltz, che insomma, The Millionaire Waltz, e loro sono i Queen a cantare questo pezzo, che è una chicca.

straordinario, direi straordinario pezzo dei Queen, presente nell'album A Day at Races. Io tornerei un attimo nel brano Hot Space, brano che contiene Under Pressure, che abbiamo sentito prima con la grande collaborazione di David Bowie, perché The Hot Space contiene un brano che si chiama Radio Gaga. Da questa canzone nasce un nome d'arte, ovvero Lady Gaga, che andiamo a sentire con la collaborazione di uno degli ultimi crooner, che si chiama Tony Bennett, che è venuto a mancarci, che è venuto a mancare e ci manca qualche anno fa. Lui quest'anno avrebbe compiuto 100 anni, ma è venuto a mancare 3 anni fa. Però, a parte questo, dicevo, c'è questa grande collaborazione adesso tra Tony Bennett e Lady Gaga, che vi ho spiegato è la ragione per cui c'è questo nome d'arte, che ci fanno sentire questo brano che si intitola I Don't Mean a Thing, che è stato niente poco di meno che registrato e composto da Duke Ellington nel 1931. Duke Ellington è uno dei più grandi pianisti della storia mondiale, che poi questo pezzo è stato riproposto da Louis Armstrong, Ella Fitzgerald e i più grandi del genere, riportato fino ai giorni nostri in una maniera magistrale con Tony Bennett e Lady Gaga, che andiamo subito ad ascoltare.

L'entusiasmo di Lady Gaga chiude il pezzo straordinario di Duke Ellington, It Don't Mean a Thing, con questa grande partecipazione tra Lady Gaga e Tony Bennett. E io resterei un po' sul genere, perché c'è una particolarità di cui voglio parlarne meglio dopo, ovvero l'unione di un genere tipico locale italiano, quindi parliamo della tarantella, e di un genere che ha a che fare con l'oltreoceano, l'America, e quindi aveva a che fare, quindi parliamo di jazz. Il titolo si intitola Tarantella Jazz, per rimanere nel genere che abbiamo lasciato.

Tarantella Jazz, lui è Walter Ricci, si sente che è napoletano, che canta questa, che fa questo matrimonio tra la musica popolare napoletana e il jazz che viene dall'oltreoceano, dall'America. Ma non è il primo a creare questa cosa, il padre di questo, di questa fusione è Renato Carosone, che trovandosi in America per provare a trovare fortuna fece proprio questo, cantò il genere napoletano nello stile loro, swing. E allora lo ascoltiamo col brano O Sarracino, lui è Renato Carosone.

Carlo Santana. Carlo Santana and the Product J&B con Maria Maria, pezzo bellissimo. Noi continuiamo con la musica e oggi ci abbiamo un po' di materiale diverso dal solito. Parleremo un po' di cinema bulgaro, però intanto vi allieto con un po' di musica e poi vi allieto con questa intervista interessante, ma dopo queste canzoncine.

Sì, diciamo che erroneamente ho detto canzonette per dire che ci sono queste, com'è la dire, si chiama opera o operetta, ma canzonette forse mi è uscito per dire che forse sono delle canzoni non ancora conosciutissime come il brano che metteremo tra poco, ma questo non vuol dire che non ha la sua dignità. Infatti è una bravissima Poppy Ajuda, che l'abbiamo sentita con la sua Somebody to Love, bellissima canzone, e che io in genere con le quali appunto condivido, perché sono canzoni nuove che mi vengono proposte nei social e dico no, non l'ho mai sentita. E però quando percepisco quella sintonia perfetta che c'è tra il brano e me, dico forse arriva anche agli ascoltatori, ed è lì che la propongo e poi la unisco a brani famosi come invece Someone You Loved, che è un brano di Lewis Capaldi, che dal cognome si capisce abbia delle origini italiane, ma voglio dire, per chi non lo sapesse, ma probabilmente sapete, che lui soffre della sindrome di Tourette come Billie Eilish, solo che forse è più noto il fatto che Billie Eilish, cioè è più noto la notizia che ce l'abbia Billie Eilish, perché se ne è parlato in un film italiano, adesso non ricordo chi erano gli attori e il titolo, ma parlando un attimo di Billie Eilish, addirittura è stato scoperto, gli è stata diagnosticata la sindrome di Tourette all'età di 11 anni, quindi non è una cosa con cui si nasce, può capitare, ed è capitato all'età di 11 anni nel caso di Billie Eilish, non so l'età in cui è stato diagnosticato a Lewis Capaldi, ma quello che so è che è così amato che durante i concerti, quando gli capita di avere un attacco della Tourette, quando gli viene la crisi della Tourette, lui si blocca con i tic, non riesce a cantare, e lo straordinario pubblico canta al posto suo. Questa è una unione di amore tra il pubblico che ama, anzi tra l'autore e il pubblico che lo ama, e tirano fuori una cosa che si chiama amore, ecco, bellissima tra esseri umani e non solo tra artisti e pubblico che lo ama. E allora, detto questo, andiamo ad ascoltare il nostro Lewis Capaldi di origine italiana, che ci canta Someone You Loved.

Ma che voce esplosiva che c'ha questo Lewis Capaldi, perché comunque noi sappiamo che l'Italia sta ovunque, lo sapevamo già da Madonna, che si chiama Ciccone, da Lady Gaga, che ha origini, che l'ho menzionata prima, assolutamente germanotta, ad origini siciliane, anche Bruce Springsteen e tantissimi altri hanno il sangue italiano, Jeff Porcaro che era il batterista dei Toto e tantissimi altri. E io tra questi che ho menzionato tiro fuori qualcun altro, insomma, che è scozzese, anche lui ha un cognome italiano. Lui si chiama, no, addirittura nome, non si chiama Paul, ma si chiama Paolo Nutini, è scozzese, ma dal nome e cognome capiamo che ha il sangue italianissimo. Non so se parla italiano, ma so che ha della buona musica e quindi ve la propongo. E allora tra queste abbiamo Iron Sky, che ci fa sognare.

questa canzone che definisco meravigliosa, ma per tanti motivi. Uno ad esempio è che c'ha una voce straordinaria anche lui, ma non lo dico per tutti, perché comunque è la gente che metto, gli artisti che metto sono degni di essere chiamati straordinari. Infatti questo cantante è stata una sostituzione, non avevano il cantante che per fare la rappresentazione che c'era una sera sul palco, dice manca non è venuto l'artista della serata, e allora hanno chiamato lui e lui si è autoconsacrato con la sua interpretazione. Grande Paolo Nutini. Adesso passiamo ai Black Pumas con questo brano che io adoro in una versione un po' studio, Colors, per chiudere questa bellissima prima ora e passare alla seconda di Chameleon.

0: Riprendiamo questa seconda ora con questa intervista che vi avevo annunciato prima, perché oggi, a differenza delle altre interviste, abbiamo un ufficio stampa rappresentato dalla nostra Lorenza Simoji Bianchi. Simoji Bianchi, che nome è? Un nome misto tra Ungheria, parlaci delle tue origini, perché pensavo fossi italiana, poi mi hai detto che c'hai un po' di Bulgaria, un po' di Ungheria. Guarda, parlami tu, che così chiarisci tu ai nostri ascoltatori chi sei, da dove vieni e che cos'hai di tanto interessante da proporci. E intanto, comunque, grazie per essere venuta.
1: Mio caro, ciao a te e ciao a tutti i vostri ascoltatori. So che è abbastanza anomala questa battuta di queste due chiacchiere, perché mi svelo, sono Lorenza Sciomoghi Bianchi e io sono l'ufficio stampa della Festa del Cinema Bulgaro, oltre che dell'Istituto Bulgaro di Cultura. E al di là delle apparenze, per chi non conosca la lingua bulgara, chi la conosce sa benissimo che Sciomoghi non è un cognome bulgaro, io non sono per niente bulgara, no. Io sono una milanese con nonno ungherese, che con i bulgari non c'è niente a che vedere, cresciuta a Milano e trasferita a Roma, quindi è tutto, e non so né una parola di bulgaro né una parola di ungherese, assolutamente no. Ecco, forse so palacinta, che vuol dire crepe, che credo che sia universale in tutte quelle aree. Io sono qui perché vi voglio raccontare della Festa del Cinema Bulgaro, che io seguo da tantissimi anni, siamo alla 19ª edizione e probabilmente credo di essere arrivata alla seconda, quando ancora si faceva il Palazzo delle Esposizioni. Da moltissimo tempo ormai si fa alla Casa del Cinema di Roma, in mezzo al Palazzo, a Villa Borghese, uno spazio bellissimo in cui la festa è sempre stata o sul finire o sull'inizio dell'estate. Quest'anno siamo sul finire dell'estate, quindi 3 giorni con il 18, il 19 e il 20 di settembre, in cui saranno protagoniste la cinematografia bulgara. Voi direte proprio all'Alda, Giovanni e Giacomo, oppure ancora la corazzata Potemkin. No, in realtà è un cinema godibilissimo. Intelligentemente la direzione artistica ci porta anche dei film che sono apprezzabili pur sottotitolati, anche commedie. È un cinema sicuramente capace di grandi intensità, ma è un cinema anche capace di grande ironia. Molto del pubblico italiano l'ha conosciuto a Venezia, un grandissimo film, in quel caso era drammatico, che fu Lezioni di Blaga, che fu premiatissimo, che è stato proposto anche nelle edizioni passate. Qui abbiamo quest'anno 2 lungometraggi, una tragicommedia e 2 documentari, e uno dice oddio i documentari bulgari. In realtà attraverso proprio anche questa documentaristica, attraverso anche i titoli degli stessi documentari, si coglie molta della vicinanza tra la cultura bulgara e quella italiana. Cioè siamo due paesi che, i bulgari lo sanno, hanno una passione per l'Italia. Noi poco sappiamo della Bulgaria e non sappiamo che invece ci sono dei dialoghi culturali che ci sono da tantissimo tempo. E me ne voglio poi parlare dopo, ma intanto vi parlo di alcuni titoli. Uno dei titoli dei documentari è un documentario dedicato a Sylvie Vartan, che è stata una diva in Italia e che viene affrontato con grandissima delicatezza da un grosso regista, giornalista e regista televisivo, Georgi Toshev, che ci racconta degli aspetti non noti della vita di Sylvie Vartan. Aggiungo che questo documentario, che ha anche un sottotitolo, Sylvie Vartan Per Amore, è stato costruito in ben 16 anni di lavoro. Cioè Georgi è andato proprio alla riscoperta di questa figura, che era di origine bulgara e che è diventata un'icona della musica francese, E lo ripeto, è stata per noi una diva.

0: dal disastro annunciato, un gruppo di progettisti deve incontrare un cliente e organizza un brunch, quindi tutta una di queste cose su cui ci si investe molto. Ma succede rigliare di Dio perché il cliente è un cliente molto complicato, ma questo offre al regista l'opportunità di riflettere sulla differenza tra realtà e apparenza e sull'opportunità di fare a un certo punto determinate scelte opportune. E questo film sarà presentato in apertura il 18. Il 19, con la classica formula che si ripropone quasi sempre nel festival, doppia proiezione, il pomeriggio alle 18, un documentario. Questo documentario di cui accennavamo su Sylvie Vartan, e poi a seguire un film, Fragole selvatiche. Anche questo un film con una regista donna, Tatiana Pandulska, che racconta una storia molto bella di riscoperta del sé. C'è Daphne, a cui muore la nonna, va in mezzo alle montagne per andare a recuperare la casa di questa nonna, per venderla, svenderla e liberarsi di questo peso, trova la classica figura lì che vorrebbe in un qualche modo approfittare della situazione per poter Orlin, per poter avere questa casa ad una buona occasione, ma in realtà questa diventa per Daphne l'occasione per riscoprire le proprie origini, per riscoprire uno spazio diverso, per
1: Sono le
0: riscoprire
1: cose
0: dei
1: normali.
0: racconti, i racconti anche centenari del posto, le leggende locali, gli antichi telai, in grado di risvegliare i defunti e di immergersi in una natura meravigliosa. Spesso nella cinematografia bulgara, noi andiamo a scoprire, noi che non la conosciamo, non conosciamo quella terra, degli spazi meravigliosi, perché costoro hanno una terra fantastica che va dal mare alle montagne, alle grandi città, alle grandi opere d'arte. Il 20, che è domenica, ancora si apre con un documentario alle 18, che è La vita è spaventosa eppure molto bella, ancora una volta di una donna, Ralitska Dimitrova, che è dedicata a una figura bellissima, che è quella di Penka Kasabova, che è stata la compagna di Boris Christoph per tantissimi anni. Poi le loro vite si sono divise. Boris Christoph è morto in Italia, tra l'altro sposato una donna italiana, ma loro furono sempre molto molto legati. Ed è una donna che è rimasta molto nell'ombra nella storia di Boris Christoph, ma è stata colei che in un qualche modo ne ha aperto a lui la strada e lo ha avviato a diventare il grandissimo baritono che noi abbiamo poi conosciuto nella storia della lirica italiana. A seguire alle 20 ci sarà un altro film ancora questa volta, quindi sempre doppia battuta, documentario e film, ancora una volta di una donna, Zornitska Sofia, e il titolo è 3 chili di felicità. Ed è una storia molto molto particolare, perché è la storia di una madre che di fronte alla frustrazione della figlia che non riesce ad avere figli, si rende disponibile per offrire l'utero in affitto alla propria figlia. Quindi è una storia molto moderna, molto contemporanea, molto intensa, che scava in una femminilità collaborativa e nei sentimenti, quelli proprio primordiali di maternità, della maternità, della figliolanza, dell'amore. L'Italia ha da sempre un dialogo con la cultura bulgara, a cominciare dall'opera lirica, no? Boris Christoph è stato un grandissimo basso che è di fatto si è formato in Italia ed è vissuto in Italia, è morto in Italia. L'Istituto Bulgaro di Cultura ha sede nella vecchia villa che è stata di Boris Christoph. Lui è stato un'icona, ma più recentemente la conoscono moltissimi. Raina Kabaimanska è stata e ancora è viva e ancora peraltro insegna, fa dei recital, e che ha fatto dell'Italia la sua seconda patria, grandissima soprano.

0: Ha studiato a Milano e è stato un nome di punta della Chigiana di Siena, dove appunto ancora insegna. Ma non solo loro, sempre nella lirica, Nikolaj Gjauroff, che è stato un altro grandissimo basso, è stato in coppia artistica tutta la vita con Mirella Freni, quindi anche lì una voce della lirica, ma non solo. Se noi andiamo a guardare al bellissimo Mestiere delle armi di Ermanno Olmi, che ormai è del 2001, ma insomma non è lontanissimo nel tempo, è stato girato in parte in Bulgaria e peraltro utilizza anche attori bulgari, tra cui Hristo Zivkov o la Dessi Tenedejeva, vedete che non so pronunciare bene il bulgaro. Ma senza andare in opere così particolari come Olmi, La Passione di Cristo di Mel Gibson ha moltissimi attori bulgari, girata Matera, lo sappiamo, i Sassi, ma moltissimi attori bulgari, tra cui Hristo Zivkov e Hristo Shopov, che sono peraltro volti che sono ritornati nel cinema e nella fiction internazionali e anche italiani. Tornando all'Italia, il famoso Un caso di coscienza di Luigi Perelli è stato girato in gran parte in Bulgaria, un po' perché sicuramente loro lì hanno delle produzioni straordinarie, a un prezzo assolutamente abbordabile, accessibile, e questo ha aiutato. Ma poi perché hanno un'altissima professionalità nell'ambito del cinema. Non dimentichiamoci che loro studiano il cinema come all'università. Hanno anche un'altra tradizione. Normalmente i loro ministri della cultura vengono effettivamente, sono professionisti nell'ambito culturale, spesso del cinema, qualche volta della musica. Non sono quasi mai tecnici, sono personaggi che hanno fatto dell'arte la loro ragione di vita e che poi la spendono nella politica, e probabilmente i loro politici migliori sono proprio quelli in ambito culturale. Quindi, riassumendo, la festa del cinema bulgaro sarà alla Casa del Cinema di Roma, 18, 19 e 20, a parte il 18 che inaugura con un primo film alle 20:30, tutte le altre giornate si dividono tra documentario alle 18 e film alle 20. Tutto il programma è su festacinemabulgaro.com e anche sui social dell'istituto e sui social della Festa del Cinema Bulgaro. Ricordiamo che è organizzato ovviamente dall'Istituto Bulgaro di Cultura Roma, con il supporto del Ministero della Cultura Bulgaro, il patrocinio dell'Ambasciata Bulgara in Italia e grazie al contributo dell'Associazione Culturale Italo-Bulgara La Fenice.
1: Io ti ringrazio per questo monologo. Questa volta ho preferito farti parlare, darti carta bianca per dare tutte le informazioni necessarie per raggiungervi e usufruire di questo spettacolo a disposizione degli ascoltatori di Radio Città Aperta. Ti ringrazio infinitamente e ti ho dato modo di condividere o di divulgare il verbo, perché è un'iniziativa molto interessante che riguarda il teatro, un'altra cultura molto molto interessante. Io ti ringrazio, sperando che molti dei nostri ascoltatori possano aderire e condividere con voi questo spettacolo o con noi, perché insomma guardo un po' di impegni, almeno cerco di poter essere presente almeno in uno, magari in tutti, forse no, per gli impegni che avrò, però insomma, se almeno uno spettacolo ad ascoltatore sarebbe tanta tanta roba. Poi, se abbiamo la possibilità di sentire tu e di sentire e vedere tutti gli spettacoli, è ancora meglio sia per noi che per voi.

La buona musica presente su Chameleon il giovedì mattina. Dopo questo monologo, che andava, chiamiamolo monologo, è un'intervista, ma in questo, a questo giro ho preferito dare spazio senza intervenire, perché lei aveva tutto il materiale da promuovere, quindi il mio intervento in un certo qual modo era vano. Utile invece la libertà di dare spazio e così gestirlo secondo le informazioni che appunto la nostra ospite aveva. Poi abbiamo messo questo bellissimo pezzo che è un genere che a me fa volare, mi fa rilassare. Stiamo parlando di Sacred con Nathalie Faye. E adesso andiamo ad una doppietta, Good Vibrations di Nectar Woody, e poi per le sonorità che secondo me si riscontrano, coincidenze, ispirazioni, non si sa, parliamo di Lean On Me di Bill Withers, quindi rimanete connessi per ascoltare sia l'uno che l'altro bellissimo brano.

Questo quando un pezzo ti piace così tanto che vuoi che arrivi fino alla fine, perché è così bello che vuoi arrivi fino all'ultima nota, non vuoi perdere assolutamente niente. Lui è Bill Withers con questo pezzo bellissimo, altruista, Lean on Me, conta su di me quando sei triste e quant'altro, un testo bellissimo, fraterno nei confronti di un amico. E quale migliore periodo questo in un'epoca così cattiva? È chiaro che non tutti siamo così, però da quello che viene denunciato in televisione ci vuole più amicizia e più fratellanza, meno vergogna ad essere buoni probabilmente, e quindi più canzoni come Lean on Me di Bill Withers. Adesso andiamo a proporre un'altra mezz'ora di intrattenimento musicale, non solo con pezzi nuovi e non solo, perché bisogna fare questa altalena tra pezzi, nuove proposte interessanti e classici che hanno fatto la storia. E quindi adesso andiamo con Lay My Head Down di Someone Called Sage. Vediamo un poco, perché io colleziono tutta la musica, vediamo un poco di che cosa si tratta, perché quando io appena è come e appena ascolto qualcosa di interessante dico: i miei ascoltatori devono ascoltare questo.

La storia che vi racconto adesso è una storia bellissima. Si parla di una mamma che ha un figlio neurodivergente non verbale, che l'unico modo per comunicare è con una tastiera presente in un tablet. Allora un giorno devo dire che la ragazza, la madre, si chiama Jessica Fletcher e non è la signora in giallo, è un caso di omonimia molto molto simpatico. Possiamo anche sorridere su questa cosa qui, perché sembrava lei ma non è lei. E quindi questa Jessica Fletcher in Canada si ritrova in ristorante con il figlio, che si ritrova a sua volta il tablet scarico, e per un attimo lei c'ha un attacco di panico. Adesso che succede? Come facciamo? Il figlio, ascoltate, ha preso un tovagliolo e ha simulato una tastiera, disegnando una tastiera, e su questa tastiera ha provato ad ordinare quello che voleva richiedere alla cameriera. Da qui la madre ebbe una sua idea. Sul suggerimento del figlio si fece tatuare una tastiera, così il figlio andava a parlare direttamente pigiando i tasti di questa tastiera tatuata sul braccio della madre per comunicarlo. E ci sono anche degli emoticon simpatici per dire ti voglio bene, per migliorare questo rapporto, questa unione, questa comunicazione, per creare una comunicazione tra il figlio e la madre. E diciamo che i compagni di classe, mi emoziona questa cosa, i compagni di classe adesso si sono muniti di maglia, di felpa con tanto di tastiera per poter comunicare col figlio, e qualche tatuatore si è persino proposto nel fare questo tatuaggio in maniera gratuita qualora ce ne fosse una necessità come questa.

Ed eccoci tornati in studio dopo questa bella canzone che dura pochissimo, quindi bisogna stare attenti perché altrimenti c'è il vuoto e il vuoto non va bene in radio. E allora andiamo avanti con la bella musica mentre ci dirigiamo verso la fine, anche se ci vogliono ancora 19 minuti per concludere questa puntata interessante, come molte delle nostre, forse tutte le nostre puntate del giovedì mattina. Adesso andiamo ad ascoltare questo brano di Lisa Bushell e Woody Wachtel col titolo Vandal.

Un pezzo che è storia. Ormai questa canzone ha raggiunto, è tornata dopo la morte della cara e grande Dolly Parton. Tornano i successi, anche se hanno avuto lunga vita di per sé. Poi c'è stata la reinterpretazione di Beyoncé, poi Miley Cyrus, che si dica sia la cugina di settimo grado di Dolly Parton. Questa cosa della parentela è molto simpatica. Pensate che i miei genitori si dice fossero cugini di terzo grado. Si dice pure che i cugini tra di loro non devono fare figli, altrimenti i figli riportano problemi. Non dite si vede, per cortesia. E da un pezzo classico come quello che abbiamo ascoltato, Jolene di Dolly Parton, adesso andiamo ad un pezzo moderno che si sente nelle radio perché ha avuto un grande successo. Stiamo parlando di Satellite, che è il classico pezzo che quando ascolti dici bello questo pezzo, e chi lo conosce dice ma scusa, perché non lo conosci? È un pezzo famoso. Ah sì, addirittura. E allora, se io non lo conosco così tanto come lo conosci tu, andiamo a conoscerlo assieme a quelli che non lo conoscono, assieme a quelli che lo conoscono già. Comunque, andare a conoscere un pezzo non è mai una vergogna. Quindi andiamo ad ascoltare Harry Styles con Satellite.

0: E siamo arrivati alla fine di questa puntata. Ricca di canzoni, qualche aneddoto, un'intervista a suo modo. E siamo arrivati ai saluti e all'invito. L'invito a continuare a seguire la programmazione di Radio Città Aperta con la replica di Rosso Malpelo di Santigna Spena e che prosegue poi con Forno One di Fabrizio Forno, che spesso viene nei nostri programmi, adesso è nel mio programma, è un po' che non viene, magari chissà se un giorno dei prossimi torna, anche perché c'è stata l'estate, quindi per questo mi manca. Ma voi potete connettervi alle 14 per ascoltare il suo programma molto interessante, ricco di tante cose. Invece il vostro programma preferito, Voce del Verbo Chameleon, arriverà giovedì prossimo alle 10 del mattino. Sempre carichi di musica, carichi di intenzioni buone per intrattenervi per due ore con qualche aneddoto interessante, qualche informazione sul brano, come conoscete ormai da 6 anni a questa parte il mio modo di condurre questo programma, che comincia ad avere una certa, appunto, 6 anni. E chiudiamo con un pezzo calmo, perché si inizia sempre con un qualcosa che ti dà il buongiorno per iniziare, e un pezzo calmo per rilassarsi e dare l'arrivederci al giovedì prossimo dalle 10 alle 12. Stiamo parlando di Leonard Cohen con la sua Chelsea Hotel. Allora, grazie infinite, connettetevi sul sito di Radio Città Aperta per il podcast e ci vediamo, risentiamo alla diretta il giovedì prossimo, sempre dalle 10 alle 12. L'ho detto, non lo ridico più perché l'avete capito. Ciao, vi voglio bene.
1: I remember you well in the Chelsea Hotel. You were talking so brave and so sweet, giving me head on the unmade bed while the limousine

0: RadioCittàAperta.it, la tua radio online.
1: Ti piace quello che facciamo? Vai sul sito RadioCittàAperta.it e clicca Sostieni Radio Città Aperta.

0: Trasmettiamo musica diversa, novità e classici, dal post-punk alla world music. Se ti piace tutto questo, vai sul sito radiocittaperta.it e clicca Sostieni Radio Città Aperta.
1: Ciao, sono Fabrizio Falcioni e il sabato dalle 10 alle 12 avrò il piacere di offrirvi il brunch, sì, ma il Saturday Atomic Brunch. 2 ore di tanta musica e poche parole qui su Radio Città Aperta. E allora, mi raccomando, il sabato dalle 10 alle 12 girate le manopole in senso orario, alzate i cursori, premete il tastino più, insomma, pompate sui decibel, vi aspetto!

Driving Saturday, tutti i sabati dalle 16 alle 18 su Radio Città Aperta con Alessandro Sgritta. Musica, teatro, arte, cinema, curiosità e tanti ospiti per orientarvi tra le novità più interessanti della settimana.

0: Movie Times.
1: Ogni sabato dalle 14 alle 16
0: sulle frequenze digitali di radiocittàaperta.it.
1: Dave e Cambogia ai microfoni.
0: Novità discografiche,
1: squisitezze da tutto il mondo,
0: interviste esclusive e gli appuntamenti più cool della settimana e non solo.
1: No, ma dai, cool no.
0: Come no? Cool è una parola figa, una parola che funziona,
1: ma
0: pubblicità
1: cool.
0: Funziona, dammi retta.
1: No, no.
2: Sei all'ascolto di Radio Città Aperta, RCA, resistenza culturale attiva.
3: Radiocittàaperta.it, la tua radio online.
4: Roaming Times.

0: Buon pomeriggio a tutti, siete su Radio Città Aperta, Groovy Times, siamo insieme fino alle 16 e con me in studio oggi c'è il trio infernale.
1: È incredibile, tutti e tre oggi, Dave... Sì.
0: Dave Combo e io Peirongu.
2: Buon pomeriggio, ben ritrovati e ritrovati dopo una lunga e torrida estate. Siamo passati attraverso questo girone infernale
1: di 40 gradi,
2: tre mesi sopra.
1: Siamo arrostiti per bene.
2: Il tempo di cottura è quello giusto, siamo a puntino dei pulled pork, più o meno ci sfaldiamo. Però insomma siamo carichi per un'altra stagione su Radio Città Aperta con Groovy Times. Anzi, oggi abbiamo anche un ospite in studio, cosa che non è solita per noi, però invece quest'anno insomma ci proveremo ad essere più regolari nell'invitare musicisti, promoter, personaggi e personalità che insomma a cui abbiamo piacere di dare spazio, ecco.
0: Okay. Ringraziamo i nostri amici,
1: certo, chi è venuto prima di noi.
0: Sì, vai Dave.
1: Fabrizio Falcioni con il suo Saturday Atomic Brunch, che è andato in onda dalle 10 a mezzogiorno. Lui apre il palinsesto del sabato, poi è stata la replica di
0: Domenico Mitsu.
1: Camaleon, grazie che mi aiutate. E adesso siamo noi in diretta, dopo ci sarà Alessandro Sgritta fino alle 6, queste diciamo le trasmissioni del sabato. E poi ci sarà la replica dalle 6, un'altra replica dalle 6 alle 8 di sera di Melting Pot, la trasmissione.
0: No, dalle 4 alle 6. La
1: dalle
0: replica.
1: 4?
0: Sì, dalle 4 alle 6.
1: Alle 4 c'è Sgritta.
0: Eh sì. Ah, vai, si sono sbagliati qua.
1: È sparito Sgritta al palinsesto?
0: No, se no che mi sbaglio, sono rincoglionito, scusatemi.
1: È scritto bene, ragione. Sì, infatti sei tu che quest'estate ti ha cotto
0: bruciato
1: pure il cervello.
2: Andiamo proprio bene.
1: Cosa fai, a parte l'ospite segreto che fra poco avremo, cosa parleremo oggi?
0: Saranno
1: novità musicali, come
0: ma
1: sempre.
0: Ma certo, novità discografiche, No Borders Groove, faremo un bel viaggio tra gli Stati Uniti, Israele, dove andiamo anche oggi, non mi ricordo più, sì, in Ibiza.

0: Come lo dico io, è 340, ecco, già ho sbagliato, 1974468, mi sembra il modo più semplice di ricordarlo, però voi non siete d'accordo.
1: Vabbè, 340 1974 468, io ho sempre detto così.
0: No, lui lo dice diverso.
2: No, io lo dico diversamente.
0: Vabbè. Non lo dire perché si confondono, esatto, gli ascoltatori, quindi potete scrivere su WhatsApp lì, vediamo se qualcuno già ha scritto.
2: No, nessuno.
0: Poi
2: adesso
0: vi invitiamo sempre a, potete seguire la diretta sia dal sito che da Twitch, cercando Radio Città Aperta. E seguire le pagine social di La Città Aperta e Groovy Times, che il nostro buon Julien cerca di aggiornare.
1: Io guarda, stavo settimana pronto a fare una diretta su Instagram, non sono riuscito.
0: Vabbè, tu proprio
1: dire come siamo messi.
2: Vabbè, comunque puntata ricchissima. Volevi aggiungere qualcosa?
0: No, niente, volevo solo prendere in giro Cambogia, ah. C'ho tutta 2 ore per farlo.
2: Vabbè, e quindi prima di parlare del primo brano che abbiamo ascoltato, anche non dimenticare che oggi c'è la manifestazione.
0: Certo, fra gli eventi cui diciamo presenteremo nella nostra rubrica Cosa succede in città,
2: esatto,
0: importante la manifestazione oggi, manifestazione con polemiche, perché naturalmente ci stanno anche le polemiche, e la difesa diciamo del diritto all'abitare, nello specifico parte dalla vicenda di Spin Time, che un po' tutti i nostri ascoltatori conoscono, dello sgombero che c'è stato a fine luglio, anche
2: sì,
0: quello un po' strano come sgombero proprio. Vabbè, comunque potete notare la bellissima maglietta a proposito di sgombero di Verilongu, se guardate c'è proprio scritto sgombero e l'ha comprata dalla serigrafia di Spin Time, penso, no?
2: Esatto.
0: Vedi, stai sempre sul pezzo tu.
2: C'è, come si chiama questo gruppo? Milanconia?
0: Malinconia Fumogeno, che
2: sì,
0: cos'è?
2: È loro che hanno fatto la maglietta.
0: Ah, è un gruppo musicale?
2: No, è un gruppo
0: è
2: che
0: quello
2: fanno
0: che fanno la serigrafia,
2: sì,
0: della,
2: la serigrafia
0: dello Spin,
2: sì,
0: Time, ok. E quindi parleremo anche di questo. Ma a cosa abbiamo ascoltato in apertura della puntata?
2: Abbiamo ascoltato quindi un artista che si chiama Kutiman, che abbiamo già ascoltato insieme l'anno scorso, perché ha fatto un album che si chiamava Dreams in Aspamia. E questo album, nuovo album che è uscito a giugno, che si chiama, non mi ricordo più, si chiama Hope, come il titolo che abbiamo ascoltato.
0: Ma di dove viene? Di dove è lui?
2: Sì, e lui è di Tel Aviv, ma adesso abita, se non mi sbaglio, in Thailandia.
0: Ah.
2: E su questo progetto ha invitato un altro amico suo che si chiama Dekel, e che è un altro artista israeliano, e che ha lavorato, che ha fondato un gruppo che si chiama Frankenstein, e quindi era la voce principale del gruppo, e su questo album che si chiama Hope di Kutiman. Sono amici, hanno lavorato insieme. È un bel album, anche se potete vedere su il sito, la copertina è anche bellissima. L'etichetta si chiama Cartel Music, è un'etichetta di Londra, e abbiamo ascoltato Hope, quindi il titolo dell'album e il titolo del primo brano, e andiamo a ascoltare un altro brano che si chiama Everybody Needs to Be.
0: Salutiamo anche Elena, che si è connessa in questo momento, ci manda una manina di saluto.
2: Ciao Elena, sono le 14:11, siamo insieme fino alle 16:00, andiamo a ascoltare Everybody Needs to Be.

0: Kutiman e Dekel, due israeliani che hanno fatto questo bellissimo album Hope, uscito a giugno. È un intreccio, scusatemi, di soul, di cinematografico, jazz contemporaneo e groove morbido, come avete potuto sentire su questo brano che abbiamo ascoltato.
1: Everybody Groove needs... che piace tanto a te.
0: Oh yeah, su Groovy Time. Madaka, Everybody Needs to Be, veramente un album molto sì, morbido, caldo, leggero, ma molto per adesso, per aprire questa puntata, anche per alcuni che sono dopo pranzo, forse Fabrizio Forno che sta ascoltando.
1: Sì, Fabrizio, se ci sei, batti un sì, colpo.
0: Esatto, lo salutiamo, Fabrizio Forno. E sì, è veramente un disco. Fatto che sembra facile da fare, ma è abbastanza sofisticato, è molto elegante, raffinato e consigliato su, non ho detto consigliatissimo, ho detto consigliato. Su Groovy Times, se volete anche
1: dobbiamo fare una scala tipo, da scartare semi consigliato, consigliato
0: e consigliatissimo.
1: Groovy Times approved è proprio quando spam, c'è il timbro sopra di Groovy Times.
0: Esatto. E quindi sì, bellissimo album consigliato su Groovy Times. E andiamo dove andiamo adesso, Mr. Combo, che ha scelto questa prossima novità discografica?
2: Beh, torniamo a bussare alla porta degli studi della Daptons Records a Brooklyn.
0: Dai.
2: E di nuovo quindi un tuffo nel sound degli anni
1: se... abbiamo gli effetti sonori,
0: siamo carichi.
2: Dicevo, un tuffo nel sound soul, rhythm and blues degli anni 60 e 70 con questo album delle The Womack Sisters, che è anche il titolo dell'album. Le sorelle Womack, non a caso, perché Womack è il cognome del loro famoso zio, che è il cantante soul Bobby Womack. E loro sono anche nipoti, però diciamo di discendenza da, come nonno, ecco, il loro nonno è Sam Cooke.
1: Okay. Addirittura qui
2: proprio... quindi parliamo di ragazze che hanno avuto un ambiente familiare di tutto rispetto, ecco, che le ha portate verso la musica. Però in realtà proprio in questo album raccontano di come la musica non è che è stato il loro immediato approdo. E infatti il primo album di questo il primo brano di questo album si chiama Chauffeur e fa riferimento proprio al periodo in cui le tre sorelle facevano le chauffeur per arrotondare, per portare a casa la pigione, come si dice.
0: Sì, con conduttore.
2: Sì, autista, ecco,
0: autista, sì, è la parola francese, chauffeur.
2: Ok, vedi. Quindi è anche il brano con tra i singoli che hanno lanciato l'album, che è anche un video e che è anche un brano che possiamo iniziare ad ascoltare.
0: Così. Andiamo quindi ad ascoltare questo Chauffeur.
2: Perfetto.

0: Chauffeur.
1: Chauffeur delle Womack Sister, che sono B.G. Zimani e Kucha Womack, figlie di Cecil e Linda Womack. E Cecil peraltro, anche il papà è mancato, infatti questo disco un po' arriva dopo un periodo complicato per le tre sorelle, che nella musica si ritrovano, la musica che, come raccontano nelle liriche delle canzoni, ha sempre fatto parte della loro famiglia ed esistenza. È un album che, come avete sentito, richiama molto le sonorità della Motown, Stax Volt, queste epoca d'oro della black music delle origini. E quindi per chi è un po' nostalgico di certe
2: come te, nostalgici come te.
1: Beh, addio, sì, dai.
0: A me piace tanto, anche. A me piace, tanto. Sì. La Dapton fa veramente un bel lavoro, allucinante.
1: Preferisco gli originali, devo dire. Però poi quando trovi
2: anche qualcosa di nuovo, bisogna ascoltarlo,
1: sì,
2: ogni tanto.
1: È contemporaneo, poi loro sono molto brave. Quello che si nota è che non è che c'è una voce che conduce le altre, che sono un po' comprimarie, si scambia questo ruolo tra di loro. E ci sono anche episodi un po' più groove sul disco, ad esempio due brani in particolare, All Around o Laughter and Tears, e lascio al Perilongo l'opzione di scegliere.
0: Andiamo a ascoltare All Around e dopo andiamo a cogliere il nostro ospite.
2: Andiamo a presentare il nostro ospite, sì. Misterioso. Che
0: esatto.
2: Poi tanto misterioso non era, non è, perché c'era scritto sulla
0: sì, landing. Per chi ha visto,
2: per chi ha visto il sito può sapere chi è l'ospite.
0: Vabbè.
2: No, rimanete qui incollati e fra poco lo scoprirete.
0: Esatto, sono le 14:24 e andiamo a ascoltare All Around dei Womack Sisters.

0: 14:30, sempre sintonizzati su Radio Città Aperta, Groovy Times. Alla fine li abbiamo ascoltati entrambi i brani un po' più groove da The Womack Sister. Quest'ultimo che avete ascoltato era Laughter and Tears, quello prima invece era All Around. Però insomma, appunto, sono le 14:30, il resto
1: suona la campanella.
0: Tiii! Abbiamo un ospite che ci sta attendendo. Il resto dell'album si muove un po' tra ballate, questo sound diciamo confortante, non comfort sound lo chiamerei. Però appunto lasciamo da parte gli studi della Daptons, andiamo negli studi, nell'acquario del nostro studio di Radio Città Aperta, per la diretta video. Adesso lo vedete dall'altra parte, il nostro ospite. Adesso gli apriamo anche il microfono, oppure no, mandiamo un brano
2: e poi
0: ve lo presentiamo, dai.
1: Esatto. Vi teniamo sulle spine ancora un po'.

0: E abbiamo ascoltato quindi For Family and Friends di un artista che è il nostro ospite adesso, Byron. Byron è un chitarrista compositore romano, e è uscito il suo primo EP il 4 settembre, si chiama FF&F. Benvenuto, Byron, come stai?
1: Buonasera, mi sento?
0: Sì.
1: Tutto bene.
0: E quindi abbiamo aperto questa intervista con questo brano che si chiama For Family and Friends. Prima di parlare di questo brano, una piccola presentazione. Chi sei, Byron?
1: Allora,
2: il tipico nome romano, Byron.
1: Sì, no? sì, di Centocelle. sono Federico, il mio nome è Federico. Sono, in realtà, effettivamente sì, sono un chitarrista che poi, diciamo, negli anni si è un po' buttato anche nella produzione. E diciamo che ho sempre fondamentalmente lavorato come chitarrista più che altro, quindi magari facendo chitarre per progetti terzi, artisti. E poi a un certo punto però avevo fatto uscire qualche traccia mia, però un po' così per gioco, negli anni, e poi ho detto: sai che c'è, ero in un periodo in cui volevo fare fare una pubblicazione mia, e quindi mi sono messo.
0: Ti sei buttato?
1: Mi ci sono buttato, esatto, con un sound insomma un po' particolare che neanche io sapevo sarebbe uscito così, insomma.
0: Sì, perché parliamo di, quando parliamo di te, parliamo di IDM, di Ambient Music ed elettronica strumentale.
1: Sì.
0: È così che lo definisci?
1: Guarda, sì, cioè nel senso ho cercato un pochino anche per, diciamo, motivazioni anche di pitch o comunque sia appunto per dare un'idea di quello che è il sound. Diciamo che questi sono dei generi che si avvicinano abbastanza. Fondamentalmente quando ho iniziato a comporre l'EP non pensavo ovviamente, diciamo, al genere. Ed è venuto fuori, diciamo, un qualcosa che poi fondamentalmente io lo chiamo molto è una rappresentazione di quelle mie giornate mentre facevo le tracce, le canzoni. E sicuramente sono strumentali, questo è poco ma sicuro, quindi sicuramente instrumental è giusto.
0: E prima di parlare di questo brano For Families and Friends, mentre hai fatto questo album, che ascoltavi, quindi le tue influenze, diciamo, che possiamo ritrovare in questo EP?
1: Diciamo che sono abbastanza contento di dire che, allora, posto che all'interno dell'EP le mie influenze ci sono tutte, paradossalmente, cioè io vengo da ascolti molto chitarristici, quindi non so, ti potrei citare Led Zeppelin, okay, piuttosto che, non so, Eric Clapton. Chiaramente, diciamo, sono abbastanza, appunto, come dicevo, felice di dire che nell'EP effettivamente ho messo molto me stesso, tanto di me, ed effettivamente, diciamo, un po' prescinde da quelli che sono stati i miei ascolti fino a là, che appunto sono ascolti vari, dal rock al pop rock, diciamo si svincolano un po', però ovviamente essendo me stesso là dentro comunque c'è Jimi Hendrix.
0: Quindi siamo su Jimmy Page, Clapton e Jimi Hendrix.
1: Esatto. Se si sente l'EP è proprio palese.
0: Vabbè, e quindi For Families and Friends, perché da dove viene questo brano e perché hai deciso di aprire con questo brano?
1: Perché questo è il primo brano che ho fatto dell'EP. Io, diciamo, questo EP ha avuto un tempo di gestazione veramente molto corto. Io l'ho fatto in una settimana. Sono 7 tracce, una traccia al giorno, per 7 giorni. Però in realtà, venivo da un anno in cui ho fatto una marea di prove, di cose. Niente che mi tornava, non riuscivo mai a riconoscermi in quello che facevo. Ho fatto pure tracce cantate, ho fatto di tutto. E a un certo punto, poi, diciamo, in un periodo particolare dell'anno scorso, ho avuto un po' l'illuminazione, anziché cambiare quelle che erano, non so, la strumentazione piuttosto che il genere in cui orientarmi, eccetera, eccetera, ho cambiato il processo creativo.
0: Ok.
1: E quindi appunto ho diciamo, grazie al processo creativo, quindi al ok, io apro una traccia la mattina e la chiudo la sera, seguo il flusso senza pensare, ho levato tutta la strumentazione. Io l'EP, la traccia abbiamo sentito appunto, For Family in France, la chitarra che c'è è una chitarra di linea, non c'è niente. E diciamo, For Family in France è stato il primo esperimento seguendo questo processo creativo. E ho detto proprio ok, così lo faccio.
0: Ti piace?
1: Sì, perché io a distanza di un anno riconosco me stesso, riconosco le cose che sentivo quel periodo, quindi è una traccia abbastanza significativa.
0: Quindi adesso penso che ho capito, perché volevo chiederti FF&F è questo titolo?
1: Yes.
0: Ok,
1: yes.
0: Quindi è il titolo dell'album, quindi FF&F per For Family and Friends.
1: Riprende quello, sì.
0: Ok, figo, grazie. Andiamo ad ascoltare un altro brano?
1: Dai, a voglia.
0: Che quindi come si chiama il brano che vorresti fare scoprire a noi, ai nostri ascoltatori e ascoltatrici adesso?
1: Allora, andiamo in territori un po' più euforici e sentiamo la terra di Bacurac.
0: Ok, grazie, e andiamo dopo ne parliamo, ok?
1: Yes.

0: Siete su Groovy Times, sono le 14:42, sono insieme a Con Byron, il nostro ospite, chitarrista e compositore romano. Abbiamo ascoltato La tela di Bacurac, si dice così. Prima di parlare di questo brano, volevo dire che questo brano a me mi ha dato la voglia di
1: bella scarica, sì.
0: Di saltare, e come
1: elettrica,
0: sì, come volevo dirti anche che la copertina del tuo EP è quella, quindi in cui salti,
1: sì.
0: È bellissima, non si vede sfortunatamente sul nostro sito, ma andate a trovarlo su Instagram, che veramente mi piace molto la foto che è stata fatta.
2: Sì, super foto, me l'ha fatta Francesco Di Benedetto alias Alan Francis Gordon.
0: Lo salutiamo.
2: Salutiamo con affetto.
0: E quindi dov'è questa tela?
2: Dov'è questa tela? Questa è una bella domanda. diciamo che la tela di Bacurac, un po' come tutti anche gli altri titoli che ho dato, fanno un po' parte di un mondo immaginario che mi sono, insomma, ho creato in quei appunto giorni in cui facevo queste tracce.
0: In questa settimana,
2: sì. Diciamo che è sia un luogo che anche, diciamo, un momento. La terra di Bacurac è un po' quel territorio in cui non lo so, ci si ritrova in momenti di estrema euforia, forse a volte anche con un po' di panico. Non so, quando c'è quella sensazione di aver perso tanto, o comunque non so,
0: di correre dietro il tempo.
2: Esatto, di correre dietro al tempo, il tempo che corre dietro di te, sai, quando non so, appunto, sì, ci sono dei momenti in cui della vita in cui magari percepisci di più il tempo, no? E non lo so, appunto, diciamo, mi dà l'idea di questa corsa euforica che un po' in qualche modo vuole sia scappare, però anche, diciamo, andare attraverso altri mondi, insomma.
0: Bello.
2: E mi sono immaginato questo dio Bacurac, che è un dio che quando meno te l'aspetti e quando tutto, insomma, sta magari, sì, quando sei, non lo so, tranquillo, esce fuori e prende possesso, diciamo, di te, e ti fa, non so, bere 6 birre anziché 2, capito, una serata giusta.
0: sì, lo sappiamo benissimo.
1: Conosciamo
0: questo sentimento.
1: Non gli avevamo mai dato un nome, ma adesso ti ringraziamo per aver dato un nome a questo dio degli eventi.
0: E possiamo dire che hai già un fan, perché è il nostro amico Flavio, che è il nostro ascoltatore preferito, tipo, è il più che segue la trasmissione, ha scritto: complimenti all'ospite per il brano che state mandando, belle le sonorità un po' new wave indie.
2: Dai, è grande Flavio.
1: Io ci ho sentito un po' anche di videogioco anni 80 dentro.
2: Infatti io volevo fare un video tipo videogioco.
1: Tipo pixelato.
0: Sì, così, sì. Mario o qualcosa del genere. Sì.
1: Ci stava.
2: Poi non l'ho più fatto, però lo volevo fare, sì.
0: Figo. E ci sono un po' di concerti per presentare questo EP, un po' di
1: dove Flavio può venirti ad ascoltare.
0: Esatto.
2: Allora, diciamo che io, parallelamente all'EP, ho un live set in cui suono chitarra, tastiera, drum machine con la loop. Uh-huh. E in realtà però non faccio, diciamo, il concept di questo tipo di live set è, appunto, io non faccio tracce che esistono registrate, ma è tutto basato sull'improvvisazione, sul momento.
0: Ok.
2: Io cerco di settare, diciamo che il vibe è similare, insomma, ovviamente un pochino a questo sound qua, però io, diciamo, cerco di abitare un momento che in qualche modo vuole essere unico, no? Perché poi ogni istante poi non si ripete più, e quindi mi piace, diciamo, questo concetto di poter improvvisare, poter essere, diciamo, narrare un po' in musica quello che succede negli eventi in cui suono. E quindi, diciamo, che la cosa è che ciò che si sente nel mio set poi non lo senti più, ma neanche io, cioè quello che si sente quando suono poi si perde nell'etere, nel corpo.
0: Quindi è tutto improvvisazione, o tipo puoi anche cominciare su qualcosa di improvviso e arrivi su un brano che hai fatto dell'EP, dopo riparti, fai
2: allora,
0: un mix delle due, o...
2: Devo essere sincero, mi piacerebbe tanto fosse così, ma non lo è effettivamente. quando ho fatto l'EP non avevo pensato al come farlo col set, e quindi effettivamente l'ho fatto soltanto a una serata diciamo un locale a Re di Roma che si chiama Il Palco. Lì sono riuscito a portare le tracce sull'EP, però ti dico la verità, è stato complesso perché non essendo tracce realizzate diciamo con lo scopo di poterle suonare in un certo modo col mio set, non è facilissimo, però troverò il modo, magari le metto su Spotify.
0: Ok.
2: Le trasmetto su Spotify.
0: Quindi sì, andiamo a uno dei il tuo concerto, non sarà per ascoltare queste EP, ma per ascoltare la tua musica, il tuo mondo.
1: La tua performance.
0: La tua jam session.
2: Sicuramente sì, sicuramente il mio mondo lo si può ascoltare. E le tracce, diciamo, dai, l'ho messe su Spotify apposta, magari.
0: Okay.
2: Le ascoltiamo là.
0: E quindi possiamo seguirti su Instagram?
2: Assolutamente. Sono Byron, diciamo, sono 4 underscore. Byron 2 underscore.
0: Okay.
1: Ok.
0: Figo.
2: E se posso, concludo così chi è di Frascati può venirmi a sentire. Il 25 sono da Santé.
0: Ok.
2: Bellissima vineria che sta lì. E il 27 invece suono a Forno Bianchi a Garbatella. In realtà suono anche oggi all'Oktoberfest di Cecchignola, post partita Roma-Inter.
0: Ah, quindi un po' un po' di eventi.
1: Poi rischi di, diciamo, dipende come va la partita, ecco.
2: Esatto. Dovendomi basare sul mood, sicuramente.
1: Se hanno perso, fai una bella cosa più moscia.
2: Esatto, esatto. BPM bassi.
0: E si vince, metterai tipo brani solo di Tera di Baruca.
2: Esatto, solo Tera di Bacurac, un po'
0: Bacurac.
2: Più velocizzata.
0: Sì. Per far saltare, esatto, tutti. Io ho un'altra domanda, due altre domande. La prima è che dove fai la tua musica? E la seconda, che è completamente diversa, è un altro topic, ma hai già previsto di fare un altro EP o già stai lavorando su qualcosa?
2: Allora, parto dalla prima domanda. La mia musica effettivamente la faccio in casa, più precisamente in cucina.
0: Perché?
2: Perché ho un tavolo a L che sfrutto come, diciamo, supporto per i miei device e mangio scomodissimo in un tavolino basso e piccolo davanti alla TV. E quindi là faccio la mia musica, sono comunque vicino ai fornelli, vicino al frigo, quindi comunque devo dire sto bene.
0: Puoi fare tutto.
1: Crei le tue ricette musicali.
2: Sì, esatto,
1: diciamo.
2: esatto. Sì. Per adesso,
0: bravo.
2: Bella questa. Per adesso sì, devo dire sto bene là. Diciamo, sono stato in studio, però paradossalmente io il disco, cioè quando avevo pensato di fare la mia prima pubblicazione, l'avevo iniziata quando c'avevo uno studio e paradossalmente non mi era uscito niente. Poi l'ho fatto a casa, ci sta. E allora sto lavorando ad altre cose, in realtà non col progetto Byron, sto facendo diciamo sto lavorando con un altro artista super figo, si chiama Aurelio, e facciamo ogni tanto delle cose, lui ha il progetto suo, ma facciamo, diciamo, stiamo facendo delle cose insieme, però penso che uscirò con qualche uno o due singoli prima della fine dell'anno, perché sento di avere voglia.
0: Sì. Okay. Figo.
2: Sì,
0: quindi sei benvenuto, se vuoi tornare
2: magari
0: con lui, perché no?
2: Sì,
0: sarebbe
2: sì.
0: Figo. Io, per essere onesto, quando ti ho conosciuto alcuni anni fa e che ho sentito il tuo EP, ho pensato subito a Niente Forse Originale per Te, ma a FKJ.
2: Come no, sì. Beh, lui all'epoca è stato abbastanza di ispirazione, perché comunque era sto pischello che comunque non, cioè, suonava tutto benissimo,
0: sì.
2: Vibe incredibile. Io l'ho ascoltato tanto, proprio tanto.
0: È fighissimo. Per chi non lo conosce, FKJ,
1: io non lo conosco.
0: Abbiamo ascoltato sì, no. Frankie with Juice, French Kiwi Juice, è un artista che abbiamo ascoltato qui due settimane fa. Ho messo il suo nuovo singolo. È un artista che lui è metà francese, metà neozelandese, si dice così.
1: Sì.
0: E lui fa tutto da solo: tipo suona chitarra, tastierista, tutto MPC, tutte, sì, queste cose. E suona anche il sassofono. E quando suona in concerto, all'inizio era così, adesso non so, forse un po' di meno, ma suonava tutto davanti al pubblico. Tipo iniziava da zero ogni brano. quindi cominciava tipo per esempio a suonare la chitarra, quindi il
1: groove, poi la mandava in loop,
0: sì, in loop e prendeva il sassofono e dopo tutto insieme era un artista della Madonna,
1: un virtuoso,
0: che,
1: proprio
0: sì. Dopo ovviamente io l'ho visto in concerto, l'unica cosa è che come faceva tutto è meno disponibile con il pubblico, perché è sempre concentrato sulla chitarra, sul piano, sul sassofono, quindi è questo che è un po'... Adesso forse ho visto un video che a Coachella o non so dove c'era il batterista e comunque un po' di come si dice, le corde?
1: Violino,
0: no. Queste tre persone, quindi almeno c'è un po' meno concentrato sulla musica e un po' più...
1: Ogni tanto si ricorda che c'è il pubblico.
0: Esatto, ma veramente un artista della Madonna.
2: Sì.
0: FKG. Ok, avete domande, ragazzi?
1: No, siamo contenti di averti conosciuto e che siamo Julien per questa opportunità. Quando vuoi torna da noi e...
0: Andiamo a ascoltare, quindi l'ultimo brano per chiudere questa bella intervista. Abbiamo scelto il brano che si chiama Fin. E quindi prima di
1: parlare. Fin, alla francese.
0: Fin, come.
1: Allora dillo in francese.
0: Fin.
2: Ah, senza la N, non si sente la N?
0: Fin, sì, si dice così in francese. Oh. La fine è fin. È un po' difficile perché anche quando hai fame. Dice anche fa, quindi si dice lo stesso ma si scrive in una maniera diversa.
2: Okay.
0: Vabbè, quindi andiamo a ascoltare questo brano. Prima di ascoltarlo, due cose su questo brano.
2: Allora, questo sicuramente diciamo è il brano un pochino più strampalato, nel senso che a parte è un pochino più lungo degli altri e poi diciamo è stato un po' come posso dire. Diciamo che in questo brano c'è tutto il caos che poi sarei andato un pochino ad affrontare da lì un po' più avanti, perché io poi per un anno ho fatto anche un altro lavoro, era un momento strano nella mia vita, insomma un po' di cose.
0: Okay.
2: E in questo brano c'è tutto un po' sia il lato euforico di cui parlavo prima, però c'è anche molto panico, molta incertezza. Diciamo che è un brano di chiusura che in quel momento non lasciava aperte, diciamo, chissà quante porte, ecco.
0: Ah, per me, per essere onesto, quando mi ha mandato le tracce questa settimana, ho ascoltato l'album in alcune volte di seguito, così, in loop, e questo brano è il primo che mi è... che è uscito.
1: Che ti è rimasto in testa.
0: Sì, che mi è rimasto in testa perché lo trovavo molto particolare.
2: Sì.
0: E come dici tu, un sacco di cose dentro. È comunque più, diciamo, forse più sperimentale, più esplosivo, non so come dire.
2: Sì, beh, me ne sono sbattuto un sacco di cose, ci ho messo cose, come andava, lo volevo bello grittoso, sì.
0: Ma quindi andiamo a ascoltare.
1: Beh, ci sta incuriosendo, ormai vogliamo ascoltarlo subito.
0: Lo facciamo. Grazie mille ancora, Byron. Se vuoi
2: Grazie
0: rimanere con noi, sei ovviamente benvenuto. Lo so che sei impegnato oggi, ma come vuoi. Grazie mille. E andiamo a ascoltare questo
1: fin.
0: E quindi l'IP di Byron si chiama FFNF, quindi For Family and Friends. È uscito il 4 settembre. E andiamo a ascoltare questo film. E poi. Pubblicità e
1: seconda parte di trasmissione,
0: che avremo novità discografiche, No Bolo's Groove e
1: cosa succede in città.

0: radiocittaperta.it, la tua radio online.
1: Ti piace quello che facciamo? Vai sul sito radiocittaperta.it e clicca Sostieni Radio Città Aperta.

0: Trasmettiamo musica diversa, novità e classici, dal post-punk alla world music. Se ti piace tutto questo, vai sul sito radiocittaperta.it e clicca Sostieni Radio Città Aperta.
1: Ciao, sono Fabrizio Falcioni e il sabato dalle 10 alle 12 avrò il piacere di offrirvi il brunch, sì, ma il Saturday Atomic Brunch. 2 ore di tanta musica e poche parole qui su Radio Città Aperta. E allora mi raccomando, il sabato dalle 10 alle 12 girate le manopole in senso orario, alzate i cursori, premete il tastino più, insomma, pompate sui decibel, vi aspetto.

Driving Saturday, tutti i sabati dalle 16 alle 18 su Radio Città Aperta con Alessandro Sgritta. Musica, teatro, arte, cinema, curiosità e tanti ospiti per orientarvi tra le novità più interessanti della settimana. Driving Saturday.

0: Story Times.
1: Ogni sabato dalle 14 alle 16
0: sulle frequenze digitali di radiocittàaperta.it.
1: Dave e Cambogia ai microfoni.
0: Novità discografiche,
1: squisitezze da tutto il mondo,
0: interviste esclusive e gli appuntamenti più cool della settimana e non solo.
1: No, ma dai, cool no.
0: Come no? Cool è una parola figa, una parola che funziona, ma pubblicità cool. Funziona, dammi retta.
1: No, no.
2: Sei all'ascolto di Radio Città Aperta, RCA, resistenza culturale attiva.
3: Radiocittàaperta.it, la tua radio online.
4: No es una bruja, es una doctora de brujas.

0: E siamo tornati in voce, sono le 15:11, quindi una pausa pubblicitaria, un lungo brano per iniziare questa seconda parte di Groovy Times. Abbiamo ascoltato Witch Doctor, che è un po' il brano più emblematico, diciamo, delle atmosfere che si respirano e si ascoltano in un album che abbiamo aspettato da 16 anni, perché era così tanto che Erykah Badu, sciamana del neo soul, non entrava in studio e non pubblicava nuova musica. E invece il 2026 è l'anno di Before the World Blows, che significa prima che il mondo esploda, un album realizzato in collaborazione con The Alchemist, che è un DJ e producer di hip hop, e vede anche la collaborazione di tanti featuring, c'è Kamasi Washington, Earl Sweatshirt, c'è Drum, ci sono insomma parecchi esponenti dell'hip hop contemporaneo, West Side Gun, DJ Creole, Princess, ed è appunto un ritorno attesissimo, con anche un ritorno alle origini. La musica che viene proposta in quest'album richiama molto l'hip hop, ed è l'hip hop che era stata la prima genere che Erykah Badu ha suonato, ha cantato, quindi forse più che neo soul siamo più in ambito hip hop, con queste atmosfere molto notturne,
1: un po' dark
0: e ci sono dei brani che si aprono un pochino di più, che hanno più elementi soul, però devo dire che è un disco che devi ascoltare più volte.
1: Secondo
0: per entrarci,
1: sì,
0: dentro alle atmosfere, sì. E anche apprezzare nelle produzioni Erykah Badu suona anche, non è solo diciamo voce, partecipa alla composizione anche nella scelta dei suoni e degli arrangiamenti, e quindi

0: È un disco che secondo me ce lo teniamo qua nella cartella Groovy Times.
1: Consigliato.
0: Consigliatissimo.
2: Consigliato.
0: Lo lasciamo qua, così almeno ci torniamo sopra. Ne ascoltiamo qualche brano nelle prossime puntate.
1: Sì, così lo lasciamo maturare un po'.
0: Maturare. Sì. Fino al momento della fermentazione.
1: Forse a dicembre per il top 5.
2: Adesso che siamo.
0: E lo stappiamo.
2: Le vendemmie saranno quasi in chiusura oramai, e quindi è proprio il periodo giusto, insomma.
0: Eh sì.
1: Un altro brano, forse, Mr. Combo?
0: Ma guarda, perché no? A questo punto andrei proprio sul brano che vede la partecipazione di Kamasi Washington, che se non vado errato è Black Box, l'avevo caricato?
1: Sì.
0: Eccolo là.
1: Andiamo a ascoltare Black Box di Erykah Badu and The Alchemist featuring Kamasi Washington.

0: Quindi abbiamo ascoltato questo bellissimo Black Box di Erykah Badu con The Alchemist featuring Kamasi Washington, Mr. Combo.
1: Esatto, che poi leggevo che il black box si riferisce allo smartphone, quindi mette in discussione.
2: Scatola nera in cui...
1: Eh sì, è una scatola nera dove finisce tutto e viene messo in discussione un po' da Erykah Badu questo strumento, tant'è che tutto l'album è un po' un richiamare l'urgenza di vivere il presente senza distrazioni, prima che il mondo esploda. Questo è un po' il leitmotiv del brano e dell'album. Peraltro, tra le collaborazioni volevo citare anche Thundercat, che è un grandissimo bassista che trovate in un altro brano di questo album, Before the World Blows.
0: Bellissimo album, due brani della Madonna dopo 16 anni. E sì, come dici tu, secondo me è un album da ascoltare più di una volta per entrare nella dinamica. Comunque un bel album. Continuiamo il nostro viaggio, quindi dagli Stati Uniti andiamo tra l'Italia e il Mali a ascoltare un progetto di due artisti che hanno fatto un album 11 anni fa, che si sono ritrovati dopo 11 anni. Parlo di DJ Khaled, che conoscete per forza secondo me su Radio Città Aperta e su Groovy Times. Lui è lavora per Rai 3, se non mi sbaglio, con la sua musical box
1: sì, la trasmissione
0: in radio TV, e anche DJ, e anche lavora per questo festival di jazz Refund, anche su Gaeta Jazz Festival. È un po' come si dice multitask, fa un sacco di cose, un sacco di progetti, e il suo amico è Baba Sissoko, e dopo 11 anni si sono ritrovati sull'etichetta di Halab, quindi la sua etichetta Raffaele Costantino. L'etichetta si chiama Hyper Jazz Records di Roma. L'album è uscito a maggio, e andiamo a ascoltare il primo brano, che si chiama Nima Massa.

0: primo brano dell'ultimo album, di l'ultima collaborazione tra Halab e Baba Sissoko, quindi questo produttore, compositore, beatmaker calabrese, con questo artista maliano calabrese Baba Sissoko, che ha lavorato con un sacco di polistrumentista, ma ha lavorato con un sacco di artisti famosissimi tipo Rocchia Traore, Buenavista Social Club, Damon Alban e anche altri. E su questo album e anche già su questo brano Nima Massa c'è questo mix che ci piace molto su Groovy Times, tra l'elettronica contemporanea e qui per esempio la musica del Mali, tradizione griotte africana, e che è un bel mix. Non sono due generi che sono staccati, sono veramente, si fondono in una forma coerente e unica. È veramente un bel album, le tracce sono 5 o 6, è veramente una bella scoperta per me. L'album si chiama Foliba, che significa in Bambara grande musica, e io sono d'accordo, è grande musica questo.
1: Quindi consigliato.
0: Secondo me anche come quello di Erika Badu, è un album da ascoltare,
1: da lasciar depositare.
0: Sì, tipo anche ti sdrai, ti ascolti, c'è un po' più concentrato, cioè non è quello.
1: Basta
0: che
1: basta con questi ascolti singoli di Spotify, che uno ascolta un brano e poi non lo ascolta più.
2: Esatto. Spotify, where the music ends to die, dico.
1: Era un gruppo così inglese, no, mi pare?
2: No, era un brano dei Formidable Vegetables, ed è l'unico brano che trovate di questa band australiana
1: su Spotify.
2: Hanno ritirato tutto, sono stati tra i primi a farlo. Io poi non ho fatto la domanda a Byron prima, nostro ospite, però insomma ribadisco che ci sono tante piattaforme per caricare la musica, ascoltarla online, perché scegliere proprio quella che investe i profitti in armi?
1: Buona, bella, bellissima domanda. La risposta è dentro
2: di noi, ma è sbagliata.
0: E quindi andiamo a ascoltare un altro brano di questo bellissimo album prima di andare verso la rubrica Cosa succede in città e l'ultima novità discografica. Andiamo a ascoltare un altro brano di questo album di Halab e Baba Sissoko, Foliba, e andiamo a ascoltare Sebaya. E prima di ascoltare questo brano volevo anche aggiungere che durante questo album parla di un sacco di temi universali come il destino, la fiducia, la convivenza e la libertà di scelta, quindi siamo pieno in temi molto attuali e molto importanti. E vi lascio adesso con questo brano che si chiama Sebaya. Sono le 15:29, siete su Groovy Times ancora fino alle 16. Yes.

0: Sebaya, Sebaya, bellissimo brano di Baba Sissoko e Halab su questo album che si chiama Foliba, che significa, come dicevo prima, in Bambara, grande musica. E questo incontro con questi due artisti si è fatto 11 anni fa e hanno aspettato 11 anni per fare il secondo album, ma veramente vale la pena. L'album è uscito su Hyper Jazz Records, etichetta di Roma di questo Halab, Raffaele Costantino. L'album è uscito il 29 maggio e comunque dicevo consigliato, non consigliatissimo, ma consigliato.
1: Sono pochi gli album che possono ambire a essere consigliatissimi.
0: Quindi questo bello mix di improvvisazione con strumenti tradizionali, strutture ottiche e circolari di Halab è veramente una bella esperienza, un bel viaggio senza confine, come ci piace a noi.
1: No Borders Groove,
0: novità discografiche. E adesso è, secondo me, è venuto il momento preferito di nostro Dave. Sì, sta arrivando.

0: quando, quando non ne ho. Conta sì denaro altro che
1: chiacchiere.

0: Educazione. Eh sì, cosa succede in città?
1: Però Cambogia non ha cantato, eh?
0: Ah, sì. No, ma è concentratissimo.
1: È concentratissimo su Groovy Dance.
2: No, non proprio cantare sempre.
1: Ci ha risparmiato.
2: Ve lo risparmio,
1: di questo,
2: dai.
1: Di questo dolore per le nostre orecchie. E allora siamo alla rubrica finale di trasmissione e abbiamo un po' di eventi per voi per questa fine settimana, ma anche forse qualcosa anche per i prossimi giorni. Sicuramente l'evento che abbiamo accennato all'inizio della trasmissione è la manifestazione in solidarietà con Spin Times e più in generale per il diritto all'abitare, e quindi la manifestazione è già partita, sta partendo alle 2:30, quindi sono le 3:30, sì, è già un'oretta diciamo che si sta muovendo. E da Piazza della Repubblica, per chi volesse raggiungerli, poi andrà a Piazza Indipendenza, Porta Pia, Piazzale Aldo Moro, quindi davanti all'università, per finire poi a Piazza Vittorio. E questo è il percorso. Ci sono tantissime realtà che partecipano a questa manifestazione. Spin Time, diciamo, dallo sgombro, e poi ha avuto solidarietà anche di personaggi noti del giornalismo, dell'attivismo, scrittori, insomma, noti al grande pubblico, mainstream. Quindi è una vicenda che ha preso più simbolo anche di un disagio non solo romano ma nazionale, che vivono tutte le grandi città, sia l'incapacità di poter abitare i centri o comunque le città, perché i prezzi degli affitti sono troppo alti, e questo svuotamento degli abitanti, e che Spin Time è un esempio di questo, insomma un'occupazione che esisteva da 13 anni mi sembra.
0: Sì.
1: E che il governo non vedeva l'ora di sgombrare. Casualmente a fine luglio, guarda caso, c'è stato un principio di incendio e sono stati fatti evacuare, dopodiché non sono stati fatti più entrare indietro gli occupanti, e penso ci sia ancora la polizia, quindi
0: sì,
1: praticamente
0: sì.
1: In questo momento, mi chiedevo io l'altro giorno, c'è poliziotti, diciamo personale statale pagato con le nostre tasse a difendere un interesse privato, cioè a fare guardiania a un palazzo privato, nella fattispecie questo palazzo di Spin Time, che si trova lì sempre nella zona Piazza Vittorio, Piazza Croce in Gerusalemme, Santa Croce in Gerusalemme, quindi più Porta Maggiore, ecco.
0: La cosa allucinante è che gli abitanti dicono che costa un sacco di soldi al comune di avere la polizia ogni giorno,
1: sì,
0: di
1: sì.
0: Avere la protezione civile che c'era all'inizio, cioè tutta la roba all'intorno.
1: Pur di non far rientrare questi occupanti, perché appunto la proprietà, vedevo Carlo, adesso ti metto in mezzo, che prima ti informavi sul gruppo Investire, che è il proprietario del palazzo, no?
2: Beh, la situazione è molto intricata.
1: Come al solito, una serie di scatole cinesi, magari.
2: Beh, la storia molto brevemente di Spin Time è quella di un immobile che era originariamente pubblico, e poi tramite
1: IMS era?
2: No, era dell'IMDAP.
1: Ah, vabbè, più o meno, sì.
2: E sempre un ente previdenziale. Però la questione è che con il governo Berlusconi nel 2000, non mi ricordo, mi sembra 2009,
1: vabbè,
2: o 2010,
1: qualche 2000.
2: Fu istituito il FIP, Fondo Immobili Pubblici, che è appunto un fondo immobiliare per la gestione e la vendita di questo patrimonio pubblico. Questo gruppo è controllato al 59% dalla banca Finnat, che è, diciamo, la banca detta di Caltagirone,
1: insomma,
2: ecco.
1: Sempre lui a Roma, è uno dei deus ex machina di Roma.
2: Beh, sicuramente è un gruppo imprenditoriale che ha così tanti interessi e tentacoli ovunque, che
1: anche Acea, no? Per metà è sua, mi sembra.
2: Sì, che chiaramente investe in tanti aspetti della vita economica della città. E quindi la manifestazione si rivolge contro questo mondo finanziario ed economico romano,
1: ma anche, diciamo,
2: che però, diciamo, non è che ha avuto grosso contrasto da questa giunta, tant'è che sono nate anche delle polemiche, come, diciamo,
1: è solito fare la sinistra.
2: È solito avvenire a sinistra. Tra chi chiaramente si sentiva molto scomodo,
1: anche questa
2: passatemi
1: parola,
2: il gioco di parole nella piazza di oggi. Certo è che sicuramente
1: Arci non partecipa, no?
2: Sì, c'è stato un comunicato che hanno scritto delle realtà tra cui Arci, Caio, diciamo una serie di realtà che in realtà nelle loro vertenze hanno trovato poca sponda sia nella amministrazione che in certi ambiti di movimento, e quindi in maniera molto polemica e con un tempismo sicuramente discutibile hanno esplicitato questa posizione, che però comunque
1: è
2: non
1: legittima, anzi è ragionata, sì, non è senza senso.
2: Cioè, penso che abbia delle fondamenta. Fatto sta che comunque è una manifestazione che si è rivolta a tutta l'Italia, quindi sono arrivate persone da tutta Italia, perché come spiegavi te, questi processi che vengono messi sotto la lente di ingrandimento oggi sono processi che stanno attaccando tutte le città in Italia, quindi chiaramente c'è sensibilità sul tema della casa.
1: Milano prima di noi ha vissuto tutto questo processo, no?
2: Esattamente, ma Bologna, Firenze sono città dove gli affitti crescono e gli stipendi rimangono gli stessi, quindi al netto di critiche e polemiche sicuramente quello che noi come Groovy Times possiamo dire è che di spazi ce ne dovrebbero essere molti di più, quindi quando si chiudono è sempre una sconfitta, e quando si aprono spazi di discussione, di anche un confronto
1: acceso
2: anche posso dire una parolaccia?
1: Non lo so perché potresti essere tacciato.
2: Vabbè, anche mandarsi a quel paese, se poi serve per diciamo cementarsi di più, fa sempre bene, ecco, questa è la mia opinione.
1: Okay. Poi c'è anche la vertenza dentro di soprattutto il Forte Prenestino, si è fatto portatore di tutta la questione del provider digitale Autistici Inventati, no? Che è uno spazio virtuale che è stato chiuso, come Spin Time era uno spazio fisico, uno spazio virtuale di discussione.
2: Sì, diciamo che la catena di comando là è ancora più grave ed inquietante, perché cioè, comunque qua stiamo parlando di un palazzo la cui proprietà, almeno in maniera formale, è di questo fondo. Poi possiamo discutere che sia giusto o meno che il pubblico svenda il suo patrimonio, però il dato di fatto, infatti l'opinione pubblica, diciamo, che non è dentro a queste cose, punta subito il dito su quello, no? Che faccio rientrare delle persone in una casa che non è loro? Però sono anche persone che stanno da anni e anni in lista per le case popolari e possono anche morirci senza casa popolare, perché i tempi sono lunghissimi. Che stavo dicendo, Dave, aiutami.
1: Di Autistici Inventati.
2: Di Autistici Inventati invece stiamo parlando di una questione che arriva fino agli Stati Uniti, e quindi basta un'indicazione da parte del Dipartimento degli Stati Uniti della sicurezza che una realtà in Italia viene chiusa senza processo, ma basta.
1: I suoi conti bancari.
2: Ma non c'è stato un processo, c'è stata solo un'indicazione da parte, non mi ricordo,
1: l'organo statunitense che l'ha fatto.
2: È stato istituito dal Patriot Act,
1: che si occupa di identificare le realtà che vengono definite terroriste, no?
2: Esatto. E, insomma, no, era giusto spendere due parole anche di solidarietà per Autistici Inventati o Inventati, okay. Non ho mai capito.
1: Chi è che lo dice in un modo, chi in un altro.
2: Però era un servizio veramente importante, noi l'abbiamo usato tanto nei vari collettivi che ho frequentato ed è veramente una grossa perdita.
1: Cioè, forniva servizi digitali, no? Per soprattutto realtà antagoniste o comunque di discussione.
2: La differenza è questa sostanziale, che se un'istituzione statunitense chiede a Google di dare tutti i tuoi dati, Google è tenuto a farlo, ok? Mentre invece Autistici poteva dire di no.
1: Ok, e questo non gli è piaciuto, diciamo.
2: Esattamente.
0: Torniamo alle 20, ragazzi.
1: Sì, vabbè, scusate. Piccola, avevamo detto che avremmo discusso un po' di questa cosa perché ci sta a cuore, naturalmente. Io vengo dalle occupazioni abitative, quindi insomma è una realtà che conosco molto bene. Questa è stata l'ultima grande occupazione abitativa, quella di Spin Time.
2: Ma poi dopo una giornata di lotta, di solito c'è sempre una serata.
0: E
2: di
0: chi
2: musica.
0: Ci sarà stasera?
1: Sì, dopo ho letto che sia anche il Monk fa la serata, diciamo, a sostegno di Spin Time, della manifestazione, ma anche rimanendo nell'ambito delle realtà dei centri sociali che partecipano oggi parecchi alla manifestazione, e c'è questa tre giorni cibo dal mondo di tappa,
0: quattro giorni,
1: scusemoi messie, e che fa ogni anno l'ex SNIA e capita nei giorni appunto di questa manifestazione, quindi loro sono solidali. Anche lì ci sarà un evento un po' a solidarietà di Spin Time, con c'è un musicista, mi parlavi, interessante.
0: Sì, c'è l'idea, quindi l'evento si chiama Eat Up and Beat Up, quindi è gioco tra Eat Up, quindi cibo di strada del mondo, quindi condividere cibo del mondo con birrifici artigianali, dibattiti, laboratori, e anche musica la sera con Beat Up. È iniziato, come dicevi tu, giovedì fino a domani, e stasera dalle 22 ci sarà Ashiko Go Dungong, un DJ produttore di Milano, se non mi sbaglio, che avevamo già ascoltato qui su Groovy Times e anche più in generale su Radio Città Aperta.
1: È quella che fa tutte le canzoni sboccate, non è lei?
0: No, è un ragazzo. Go Dungong,
1: prima lei, un altro nome,
0: Ashiko. Non la conosco,
1: è tipo una cosplayer, c'ha il costume da mi sa, credo che sia lei che fa canzoni molto, diciamo, femministe ma molto sboccate,
0: okay,
1: senza nessuna proprio paura di scandalizzare chi l'ascolta.
0: Vabbè,
1: ecco,
0: vedremo stasera.
1: Interessante, potrei pure metterla per rovinare tutta la vostra selezione musicale di oggi. Perché sì, adesso vi leggo, se volete, i titoli dei brani. Che sono
2: e veramente... ne scegliamo uno.
1: Aspetta, giusto per farti.
2: poi guarda quanto è contento.
1: Sì, così voglio rovinare la vostra playlist, dai.
0: Ci sarà anche dopo di lui, ci sarà Battimenti dopo Go Dungong, e ci sarà DJ Silvia Trix stasera e domani, Beba, Ateneo, Kiki, e poi DJ set di Maldonado.
1: Guarda,
0: l'ingresso è 5 euro.
1: Sì, ricordiamo 5 euro, quindi per il sostegno della causa anche palestinese, così c'era scritto, perlomeno ieri sera quando sono passato davanti, che non avevo i 5 euro, quindi non sono entrato. Il primo brano che spunta di Ashiko, o Ashiko, non so come si pronunci, si chiama Cocaina nella Pussy, quindi vi faccio immaginare il resto.
0: Ti piace questo tipo di musica?
1: Il secondo brano che vedo è Pompe col culo.
2: No, è Coca in e Pussy, non è cocaina, hai letto male secondo me.
1: Comunque, sì, se ne occupò pure addirittura Fedez di questo brano, quindi è uscita, diciamo, anche dall'underground. E quindi interessante anche la selezione musicale di stasera alla SNIA. Che andiamo a sentire adesso? L'ultima novità?
0: Sì, l'ultima novità è un gruppo di Ibiza.
1: Allora sul finale proprio, fine stagione, si chiudono le ultime discoteche di Ibiza.
0: Esatto, ma noi andiamo a ascoltare un collettivo di 7 elementi che è nato da jam session di un club di Santa Eularia, dove non sono andato, e in Ibiza, perché non sono mai andato lì. Ma questo gruppo è veramente bomba, un mix di jazz, funk, soul, ritmi africani, afrobeat e un po' balearic. È veramente un bel album che è già tutto sold out. E ringrazio già subito il mio amico Poshiwa che mi ha consigliato questo album, e andiamo a ascoltare il primo brano, che si chiama Find Your Way. L'album si chiama così anche, Find Your Way, l'etichetta Family Affairs Recordings, e l'album è uscito a giugno, Find Your Way.

0: Find Your Way, The Illusions, questo gruppo di sette elementi di Ibiza, è veramente una bella scoperta per me, The Illusions. L'album si chiama Find Your Way and anche l'album è uscito poco tempo fa a giugno, e veramente sì, questo mix, come dicevo prima, di Afrobeat, Soul, Jazz, Funk, veramente fresco.
1: Molto da aperitivo a Ibiza.
0: Ah, vedi? E uno del gruppo ha detto, Antonio Blackstad ha detto, questo progetto è nato spontaneamente dall'isola, suonando insieme, imparando gli uni dagli altri e trovando uno suono nostro. L'album riflette quel viaggio.
1: Ok, molto interessante. Invece un altro evento che ci sarà stasera a Roma, la serata conclusiva, perché anche questo era cominciato giovedì, venerdì, e oggi è sabato 19. Questo evento si chiama Mageia, penso si dica così.
0: Sì, no, so esattamente.
1: Arte visiva e ricerca sonora al Palazzo delle Esposizioni, quindi questa la cornice del Palazzo delle Esposizioni, insomma, che già architettonicamente merita, si presta a questo nuovo format. Per tre giorni punta a mettere in relazione arti visive, ricerca sonora e tecnologia. Quindi Mageia vuol dire, no, che la prima tappa, comunque è un troppa roba scritta qua, non riesco a riassumere, dovevo chiedere a ChatGPT. Si può anche accedere fino alle 4, ma oramai siamo alle 4 gratis al Palazzo delle Esposizioni. Poi stasera si paga la serata, dovete sganciare i soldi, si paga anche, mi sa, sui 30-40 euro.
0: E ci sarà una serata dedicata,
1: varie installazioni all'interno, e stasera c'è la serata dedicata alla French Touch,
0: a French Touch, con l'etichetta Headbanger, l'etichetta di Pedro Winter, Buzzy P, che ha prodotto Daft Punk.
1: Ah, quindi insomma roba seria.
0: Sì, ci sarà Breakboy and Airfane e altri DJ che non conosco.
1: Sono
0: perché
1: francesi tutti quanti?
0: Sì, penso di sì, o non lo so, perché io conosco solo loro, ma secondo me sì, una serata che potrebbe piacere a un sacco di persone. Andiamo ad ascoltare il tuo brano Trash o andiamo in chiusura con un altro brano di Illusions?
1: Guarda, non ho il coraggio di metterlo. Perché non voglio. Adesso che è arrivato anche.
2: Ma questo fa nascere curiosità, però. Aumenta la curiosità.
1: Se addirittura io mi vergogno.
2: Addirittura devi farti vergogna.
0: Ci vediamo sul dance floor stasera, Alexia. Io volevo andare.
1: Tu conosci.
2: Senti, Dave, però te lo sai che dovresti fare?
3: Detto in radio, okay. Sembrano interessanti.
1: Lo vuoi ascoltare? No, è una ragazza che si veste da cosplayer.
0: Andate a Alex Nia stasera dalle
1: Alex
0: 9:10.
1: Potete sentire Kiko, uno dei brani famosi è Pompe col culo. Quindi
2: che quando non ci siamo noi in studio, Dave, dice un'ascoltatrice che in realtà te la passi.
1: L'ho passata svariata. L'abbiamo messa una volta. Mi ricordo una volta l'ho messa, sì. E Giuliano è quasi svenuto. No, andiamo su, rimaniamo, sì, su dopo questo brano di questi ragazzi di Ibiza, non vorrei rovinare.
0: Sì, chiudiamo su questa cosa. E quindi prima di chiudere ringraziamo ancora Byron che è venuto a presentare il suo EP For Family and Friends. Bellissima, bellissima intervista, ci siamo è piaciuta molto a noi, secondo me, ragazzi.
1: Sì, se la volete riascoltare sul podcast, poi non so se taglieremo anche proprio l'intervista, la mettiamo nella nostra,
0: sì,
1: sezione, nella sezione,
0: ci sarà il nostro combo per fare questo,
1: taglia e cuci di gambo. Vedi com'è contento, com'è esultato. Sì.
2: No, è che hanno cambiato la procedura, quindi io quando cambiano qualcosa entro in crisi, però imparerò anche.
1: Vabbè,
2: questo
1: comunque mancano 4 minuti, grazie a tutti, per essere, sì, stati con noi. Vi lasciamo nelle sapienti mani di Driving Sad, di Alessandro Sgritta e Stefano Pepe, che è soprannominato oramai, abbiamo detto, Sergeant Peppers. Sergeant Pepper.
0: Sì, quindi ci vediamo stasera sul dance floor di Lex Nia con Dave ballando sui brani di Akiko.
1: Akiko, boh, non so come
0: E andiamo ad ascoltare un ultimo brano di Illusions, questo gruppo di Ibiza. L'album si chiama Find Your Way, uscito a giugno, e chiudiamo con un brano che si chiama Juju Mello. Ciao, buon fine settimana.
2: Ciao.
0: E andate a ascoltare la replica. la replica, non l'abbiamo detto, la replica mercoledì dalle mercoledì 18 alle 20 e se no in podcast.
1: Chi sta ascoltando in replica?
2: Chi ci sta ascoltando
1: di settimana?
2: Chi ci sta ascoltando in replica a questo punto deve rimanere connesso per Melting Pot.
1: Melting Pot in diretta.
0: E ci sarà ovviamente anche i podcast che sono sempre tutti sulla nostra pagina Groovy Times. E sì, buon sabato, buon fine settimana, buona domenica, buona settimana, ci vediamo sabato prossimo. Dai,
1: ciao.

0: radiocittaperta.it, la tua radio online.
1: Ti piace quello che facciamo? Vai sul sito radiocittaperta.it e clicca Sostieni Radio Città Aperta.

0: Trasmettiamo musica diversa, novità e classici, dal post-punk alla world music. Se ti piace tutto questo, vai sul sito radiocittaperta.it e clicca Sostieni Radio Città Aperta.
1: Ciao, sono Fabrizio Falcioni e il sabato dalle 10 alle 12 avrò il piacere di offrirvi il brunch, sì, ma il Saturday Atomic Brunch. 2 ore di tanta musica e poche parole qui su Radio Città Aperta. E allora mi raccomando, il sabato dalle 10 alle 12 girate le manopole in senso orario, alzate i cursori, premete il tastino più, insomma, pompate sui decibel, vi aspetto!

Driving Saturday, tutti i sabati dalle 16 alle 18 su Radio Città Aperta con Alessandro Sgritta. Musica, teatro, arte, cinema, curiosità e tanti ospiti per orientarvi tra le novità più interessanti della settimana.

0: Movie Times
1: ogni sabato dalle 14 alle 16
0: sulle frequenze digitali di radiocittàaperta.it.
1: Dave e Cambogia ai microfoni,
0: novità discografiche,
1: squisitezze da tutto il mondo,
0: interviste esclusive e gli appuntamenti più cool della settimana e non solo.
1: No, ma dai, cool no.
0: Come no, cool è una parola figa, una parola che funziona,
1: ma
0: pubblicità
1: cool.
0: Funziona, dammi retta.
1: No, no.
2: Sei all'ascolto di Radio Città Aperta, RCA, resistenza culturale attiva.
3: Radiocittàaperta.it, la tua radio online.
4: Roaming time!

0: Buongiorno a tutti, oggi è sabato 19 settembre, io non sento niente, spero che sentiate voi.
1: Sì, sentiamo.
0: Bene, grazie. Grazie Stefano Pepe.
1: Buon pomeriggio.
0: Buon pomeriggio, scusate il ritardo, qui a Dravenzato di Radio Aperta. Oggi è stato veramente complicatissimo arrivare, che c'erano vari cortei, adesso sento, c'erano vari cortei, penso per lo spin time.
1: Sì.
0: Oltre alla Roma che gioca alle 18, quindi so, potete immaginare, è stata una delle volte che è stato in assoluto più difficile arrivare qui a Casal Bruciato. Ricordo una volta solo che sono arrivato alle 17 e c'era un gruppo qui che minuto c'era Eugenio, riuscì a farli partire, sono andati via. Il binario 3, come si chiama? Binario 33, binario qualcosa. Insomma, sì, l'unica volta che è stato più difficile forse arrivare rispetto a oggi, però insomma, ce l'ho fatta arrivare alle 4:10.
1: Nonostante tutti muova a due ruote a Roma.
0: No, ma è incredibile, ma oggi io sarei arrivato alle 5 con qualsiasi altro mezzo, ma minimo alle 5. Poi Lungotere completamente, cioè no, Lungotere c'era il traffico. Il Muro Torto completamente bloccato, cioè bisognava fare lo slalom in mezzo alle macchine ferme. Quindi ho dovuto lasciare a un certo punto il Muro Torto e fare strade alternative, potete immaginare. Va bene, insomma, quindi ce l'abbiamo fatta. Oggi sabato 19 settembre, come dicevo, è anche una data importante, che ho scoperto che sono proprio 30 anni esatti oggi dall'uscita di Anime Salve, l'ultimo disco di De André insieme a Ivano Fossati, e quindi insomma ho fatto bene, diciamo, a centrare la puntata sul premio De André. Inconsapevolmente non lo sapevo ancora quando l'avevo deciso, perché oggi c'è la serata finale del premio De André, 25esima edizione a Villa Bonelli, zona portuense, Magliana, proprio portuense. Sì. Ieri c'è stata la prima serata, poi fra poco avremo ospite Setac, che ha partecipato è stato ieri premiato con la targa Quelli che cantano Fabrizio. Stasera ci sarà anche dagli altri Mauro e Manno Giovanardi, che avremo ospite il 10 ottobre per un altro evento che farà qui a Roma. Poi ci sarà Renato Zero, la Medit Orchestra, che ieri ha accompagnato anche Setac, e insomma poi ne parleremo abbondantemente anche con Setac. Io inizierei con qualche novità, perché sono usciti un po' di dischi, novità sia nazionali, con l'ultimo disco, diciamo, postumo degli UP Flu, Kings Without a Crown, per la morte di Matteo
1: Agostinelli. Postumo, ma registrato da Matteo Agostinelli, portato a termine.
0: Certo,
1: Matteo,
0: certo.
1: Agostinelli, no, solo la parte di rilascio.
0: Postumo, adesso sì. non l'ha visto.
1: Però non ci sono stati interventi posteriori.
0: Certo. Postumo, sono, nel senso che purtroppo, cioè, è morto prima dell'uscita del disco.
1: Sì.
0: Hanno portato a termine, insomma, tutte le sue, gli ultimi, insomma, desideri, fino alla fine. E poi dopo c'è anche una novità internazionale, che magari faremo ascoltare dopo. Allora partiamo con questo disco degli UP Flu, allora si chiama appunto Kings Without a Crown, il re senza una corona, era stato anticipato da questo singolo che si chiama Avalon, come la canzone di Roxy Music, ma è un'altra, non è una cover di Roxy Music. Avalon, UP Flu.

0: Avalon, Yuppie Flu, da Kings Without a Crown, poi ci sono tanti altri brani, avremmo dovuto ascoltare Sweet Ghost, Be Free Now, ora insomma, poi ci sarà tempo magari nelle prossime puntate, adesso oggi siamo veramente in ritardissimo. Allora passiamo alle novità internazionali, stiamo parlando di Ride Lonesome, il nuovo disco di Beck, che insomma si fa vivo dopo un po' di anni. Ha fatto un disco di cover recentemente, infatti sì. Ho trovato delle cover anche piuttosto curiose
1: all'inizio di quest'anno, se non sbaglio.
0: Esatto,
1: l'ha fatto.
0: Sì, infatti, però vabbè, non c'è tempo di ascoltarle, c'erano parecchie canzoni curiose in questo disco di cover. Ci ascoltiamo invece la title track, che dà il titolo appunto a questo nuovo disco, che si chiama Ride Lonesome. Poi era uscita anche una versione con il featuring di Sierra Farrell, però noi ci ascoltiamo quella proprio originale. Back, Ride Lonesome.

Ride Lonesome, correndo una corsa solitaria, potremmo dirlo così. È abbastanza acustico questo brano di Beck, quindi abbiamo pensato di passare un brano di Setac. Io avrei voluto aprire con Anime Salve per il trentennale, ma la passeremo dopo. Ieri l'ha accennata Andrea Rivera sul palco del Premio André, la faremo ascoltare dopo. Là partiamo con Pane e Cicoria, che è stata proprio l'ultima canzone che ieri Setac ha cantato alla fine del suo set, che ha chiuso praticamente la serata, la prima delle due serate finali del Premio André. Questo è Setac con Pane e Cicorie, e poi lo chiameremo al telefono, Nicola Pomponi, detto Setac. A dopo.

0: Pane e cicorie, Setac, vediamo se ci sente al telefono Nicola, pronto?
1: Sì. Eccoci. Ciao ragazzi, ciao, ciao. Alessandro, ciao, vi ciao. Sento benissimo.
0: Bene, sì, so che sei in viaggio per l'Abruzzo, giusto?
1: Torni... Sì, sono in viaggio, sì, quindi spero che...
0: No, si sente benissimo, guarda, complimenti.
1: Sente bene, no?
0: Stai guidando tu oppure puoi parlare tranquillamente?
1: No, tra l'altro guida Elenuccia, la nostra manager.
0: Sì, forse l'ho vista, non so se l'ho vista ieri al premio d'Andrea.
1: Ma si vede perché c'ha quei capelli incredibili, insomma, arrivano prima loro e poi lei dopo un po'.
0: Ah, ok, no, mi ricordo una ragazza oltre a Chiara Giorgi di aver visto, forse
1: sì,
0: era lei.
1: Sì. Sì,
0: allora
1: sì,
0: saluti, ci siamo visti da poco, che appunto tu hai chiuso ieri alla grande la prima serata del premio d'André con questa, proprio con questa pane e cicorie, se non sbaglio. Prima
1: sì,
0: avevi fatto
1: sì,
0: curre un'altra avevi fatto prima, giusto?
1: Bravo, sì, prima ho fatto curre. Sì.
0: Quindi insomma è stato un set veramente lunghissimo che ha sorpreso me per primo, perché io magari pensavo che ti dessero la targa, facessi una canzone e via, no? Invece insomma, giustamente, visto che eri lì, poi con tutta la Medit Orchestra al completo, a parte Angelo Valori, se non sbaglio.
1: Sì, no, ma infatti è stata bellissima la possibilità di poter suonare diversi brani. Anch'io non mi aspettavo, insomma, tutto quello spazio. Però, insomma, l'hanno chiesto loro, io subito...
0: Col senno di poi, perché comunque Paolo Rossi e Andrea Rivera, per quanto grandi artisti, sono più attori, no, che musicisti, cantanti. Quindi alla fine hanno sfruttato bene il cantautore presente come ospite, che eri tu ieri, diciamo.
1: Sì, non lo so, però per me è stato molto bello avere la possibilità e l'onore poi di cantare quelle canzoni. Poi c'avevo, ti ricordi, non so se ci hai fatto caso, c'avevo proprio Dori Ghezzi sotto di me, ma non
0: certo,
1: era facilissimo.
0: Che ha detto che è la prima volta che ti vedeva fisicamente, non eravate mai incontrati?
1: No, c'eravamo solo, so che a lei arrivarono le mie cose, insomma, in qualche
0: vabbè
1: modo.
0: Certo, prima di premiarti qualcosa avrà
1: esatto,
0: sentito sicuramente.
1: Certo, sì, poi arrivò anche la mia rivisitazione di Andrea che feci l'anno scorso.
0: Infatti tu mi dicevi che praticamente avevi fatto tantissimi brani, che hai fatto un concerto, non proprio un vero e proprio disco, però insomma hai fatto un concerto intero già.
1: Ma in realtà io sì, ho fatto, erano in tutto 6 brani, non era proprio un concerto intero.
0: Ma sempre con la Medit Orchestra, no? Per conto tuo?
1: Sì.
0: Ah,
1: sì,
0: ecco,
1: sì,
0: proprio
1: sì,
0: con loro.
1: Feci questa cosa con loro, perché l'idea fu proprio di Paolo Talanca, di fare questo concerto. Spettacolo, c'era lo spettacolo di Andrea Scanzi e mi chiesero di fare, insomma, di suonare durante lo spettacolo dei pezzi di Andrea insieme all'orchestra, quindi insomma io mi sono limitato a suonare e arrangiare insieme al mio produttore Fabrizio i brani che poi alcuni hai ascoltato ieri, insomma.
0: Sì, poi appunto hai iniziato con Cresa de Ma e poi dopo hai fatto Fiume San Cric, che è una storia sbagliata, se non sbaglio.
1: Sì, esatto.
0: E comunque insomma hai vinto la targa Quelli che cantano Fabrizio, che stasera invece verrà data alla Medit Orchestra.
1: Sì.
0: Poi non so chi canterà stasera, visto che c'erano delle coriste comunque ieri con la Medit, canteranno
1: sì,
0: loro.
1: C'erano anche 2 coriste, sì, io avevo un ventaglio di soluzioni, ho preferito avere insomma 6 elementi con 2 coriste, perché secondo me le voci per i pezzi di Faber sono fondamentali, quindi
0: sì.
1: Ho preferito sacrificare qualche altro musicista a favore delle voci, perché lo reputavo più importante.
0: Sicuramente, quindi oggi è pure il trentennale di Anime Salve. Tu qual è il disco che preferisci, dovessi dirne uno di Andrea, insomma, i primi,
1: allora,
0: gli
1: grazie,
0: ultimi?
1: Grazie per la domanda, Ale, perché
0: no, figurati.
1: In queste interviste di solito, magari non con te, con voi che siete degli appassionati veri, è difficilissimo parlare di musica, si parla di tutto.
0: No, oggi poi vogliamo parlare proprio di Andrea, abbiamo dedicato la puntata
1: sì.
0: Appunto anche perché allora, poi casualmente ho scoperto che anche proprio oggi è il trentennale dell'uscita di Anime Salve. Questa cosa l'ho scoperta stamattina casualmente prima di aver deciso, cioè dopo aver deciso di dedicare la puntata al premio di Andrea, però insomma è stata una coincidenza così, ha sorpreso anche me, proprio il 19 settembre del 1996 usciva l'ultimo disco, che insomma è anche il capolavoro, poi ognuno può avere i suoi gusti.
1: Sono totalmente d'accordo, allora io ho questa idea e spesso mi faccio molti nemici quando la esprimo. Per me De André era un gigante,
0: sì,
1: è diventato un mondiale. è ben diversa la
0: cosa. Uno di quelli poi che non sono tanti quelli che crescono col passare del tempo in genere, no? Si sa, si inizia con la creatività dei 20 anni, dei 30 anni e poi si va calando, no? Invece lui è riuscito a fare, come forse Bowie e pochi altri, un capolavoro in chiusura di carriera.
1: Incredibile, bravo, bravo, io sono completamente d'accordo con te, perché lui è forse in Italia uno dei pochissimi che più passava il tempo e più è riuscito addirittura a superarsi ogni disco, cioè incredibile. Di solito, come dici tu, è proprio l'opposto.
0: Sì, certo, magari va anche detto che non aveva, diciamo, 80 anni come Paul McCartney, quando, per fare un paragone,
1: però, comunque,
0: però insomma,
1: beh,
0: sì,
1: comunque,
0: purtroppo se n'è andato, mi sembra, prima dei 60 anni, no?
1: Beh, comunque era giovane,
0: sì.
1: Però ecco, la differenza è che musicalmente prima era un gigante italiano,
0: sì, però è cresciuto,
1: però,
0: sicuramente, perché
1: però poi è diventato proprio mondiale da Mauro Pagani in poi,
0: perché giustamente proprio sapeva circondarsi anche di musicisti bravi, aveva l'umiltà giusta per capire che magari era meglio se collaborava per accrescere anche artisticamente.
1: Che ha fatto delle collaborazioni una qualità,
0: un valore aggiunto. No, infatti molti detrattori dicono ma non ha scritto poche da solo, invece per me quello è proprio il valore aggiunto rispetto a tanti altri, magari facendo tutto da soli.
1: Credo,
0: non sono
1: queste sono stupidaggini, perché pure Elton John scriveva solo la musica di alcuni pezzi.
0: No, certo, no? Certo, ha sempre fatto
1: l'importante
0: così.
1: È il risultato, poi
0: certo.
1: Incontro, quindi
0: ma infatti, perché per molti il cantautore è quello che deve fare tutto da solo, c'è questa strana,
1: è vero, perché comunque sia, se tu scegli di collaborare con un altro, è sempre alla fine una cosa tua, è sempre una scelta tua, tua, e sei tu.
0: Infatti mi ricordo che pure Anime Salve uscì firmato solo da De Andrea, anche
1: non
0: se
1: è
0: magari
1: che quando un cantautore muore c'è qualcuno che dice aspetta, tu hai scritto solo 4 pezzi.
0: Però purtroppo ti giuro, ho sentito gente che diceva De Andrea ha scritto solo 8 canzoni da solo. A parte che basterebbe amico fragile che ha scritto da solo basterebbe quello. Però insomma, chi se ne frega se poi collaborava con, anzi, meglio appunto.
1: L'importante è quello che esce da te, dalle tue scelte, dalle tue idee.
0: Infatti poi Anime Salve l'ha firmato solo lui, magari ecco, sarebbe stato giusto farlo uscire firmato anche da Ivano Fossati, che leggevo che ha scritto il 90% delle musiche, mentre De André ha scritto il 90% dei testi. Però insomma, alla fine il risultato è stato un disco di Fabrizio De André, il suo ultimo capolavoro. Tu quindi, dovendo scegliere, anche tu sei d'accordo con Anime Salve? Forse
1: Anime Salve, anche se reputo Anime Salve un derivato di Creusa de Ma.
0: Creusa de Ma, è vero, perché tu la prima cassettina, se non sbaglio, che hai ascoltato è proprio Creusa de Ma, vero?
1: Sì,
0: ieri l'hai raccontata questa cosa.
1: Sì, artisticamente, comunque viene da quella roba là, da quell'apertura mentale,
0: certo,
1: che diede Mauro Pagani, mi permetto di dire.
0: No, ma certo, quello è stato il primo disco forse importante anche proprio per la world music italiana, direi, Creusa de Ma.
1: Anche mondiale.
0: Esatto, anche mondiale. David Byrne stesso l'ha messo fra i 10 dischi.
1: Sì, perché hai fatto una cosa che non c'era, no? Mentre quello che faceva prima esisteva, magari da Brassen ad altri riferimenti, eccetera, eccetera. Con Creusa de Ma tu fai una cosa che proprio sei unico al mondo, capito? È ben diverso.
0: E come dicevi tu ieri, praticamente l'importanza del dialetto che diventa suono, cioè la lingua che diventa non andare a cercare il significato letterale magari delle parole, ma proprio un suono, no? Quindi anche tu cerchi di usare la
1: parte diventa parte del suono generale, come dicevi tu, e del messaggio universale che vuoi dare. Un po' quello che mi piacerebbe, e cerco di fare io pure, non mi interessa il dialetto come aspetto territoriale o folcloristico, quella cosa non mi interessa. Mi piace l'idea di usarla come una lingua straniera, poi abbiamo questo limite culturale per cui se senti una canzone in inglese allora va bene tutto, poi arriva uno che canta in dialetto e però non si capisce, questi sono semplicemente limiti dettati dalle mode, perché poi magari un giorno da domani andrà di moda il dialetto tal dei tali e tutti quanti lo ascolteranno senza problema, così come fanno con i NICAP, no? Quel gruppo irlandese che cantano in gaelico, però tutti quanti adesso esperti di gaelico, capito?
0: Sì, so che sono venuti anche a Roma quest'estate, non l'ho visto, un gruppo molto impegnato anche per la causa palestinese.
1: Loro, esatto, hanno anche quell'aspetto fondamentale, però comunque sempre che parlano una lingua
0: incomprensibile, certo.
1: Poi grandiosi per il messaggio che là, tutto il resto, però ecco, quello che voleva dire è che comunque per qualche strano motivo si scatenano delle magie, per cui poi a un certo punto si riesce a qualcosa, in questo caso anche il dialetto.
0: Senti, allora, sentiamo.
1: Io devo dire, sono contento. No. Quello.
0: Senti, allora, io mi sentirei una versione alternativa che dura un po' meno di Cresa de Ma. Se vuoi ci risentiamo fra 4 minuti, se sei ancora...
1: Sì, io sto, okay. Tanto stiamo tranquilli in macchina.
0: Perfetto, allora questa è Cresa de Ma, un alternative mix.
1: Se si stacca la chiamata, richiamatemi.
0: Perfetto, a dopo. Cresa
1: de Ma. Grazie, a dopo, ciao.

Donde ne veni, dove le cane? Densi tu du vali, a semu strani. E a neta na punto, cutelo agu. E a montala, zeu geresto dio. O diavolo in sé, o segue effetto unio. Ne shurtimo da uma, pesci vai o se da odria. A fontana di cumbi, tacca de pri.

0: Cresa de Ma, alternative version. Ci senti ancora Nicola? Pronto?
1: Sì, mi sento benissimo.
0: Sì, era un po' più corta, però insomma si capiva lo stesso il senso.
1: Una versione dal vivo, no?
0: No, una versione... c'era anche la versione al vivo. È uscito un box di Cresa de Ma qualche anno fa. Questa era un mix alternativo, una versione un po' più corta. Si chiama Alternative Mix del 2014.
1: Senza l'intro e tutto.
0: Sì, sì, un po' più corta, esatto. Una specie di radio editor, insomma. E questa era la canzone che tu hai scoperto, mi dicevi, da una cassettina quando eri proprio piccolo e non sapevi neanche chi fosse De André. Giusto? Pronto? Ci senti, Nicola?
1: Eccomi, scusami Ale, mi sto fermando.
0: No, no,
1: mi
0: tranquillo.
1: No,
0: no, allora, guarda, se passiamo un brano, non ti preoccupare.
1: No, guarda, mi sto per fermare, io adesso okay. Se mi sentite possiamo continuare.
0: Sì, sì, no, appunto, stavo dicendo che questa, se non sbaglio, era una canzone che tu avevi sentito su una cassettina dove non sapevi, c'era scritto Cre, tipo non sapevi nemmeno chi fosse De André.
1: Esattamente, c'era mia madre che aveva questa cassettina, c'era scritto Creu a matita sopra. Io ero molto piccolo, però mi ricordo che non sapevo chi fosse De André, non sapevo neanche chi fosse lui, non sapevo niente, mi ricordo solo che la mettevo sempre da capo, perché mi venivano i brividi, cioè mi commuovevo, cioè mi dava una sensazione, quasi una specie di... mi viene da dire anche un orgasmo, che io poi non sapevo neanche che fosse neanche quello quando ero piccolo, però ecco, mi faceva commuovere, e quindi la rimettevo sempre da capo, e il primo pezzo infatti era Cresa de Ma, però tutto il disco mi piaceva.
0: Ma immagino che poi non è che avessero origini genovesi i tuoi parenti, insomma, quindi magari era solo un amore musicale, insomma, erano anche
1: era un amore musicale totalmente, diciamo, senza nessun retropensiero, perché non è era semplicemente loro ascoltavano semplicemente la musica che li toccava.
0: No, ma infatti poi ha avuto anche un grande successo questo disco, a dispetto poi dei discografici che non volevano pubblicarlo, ricordo, perché comunque è un disco in dialetto genovese, insomma, ovviamente pensavano che non avrebbe venduto niente, invece poi insomma è stato uno dei dischi che poi forse è rimasto più negli anni, no, della discografia.
1: Beh, è incredibile che poi anche questa cosa va ricordata, bisognerebbe anche ogni tanto ricontestualizzare, quella era il 1984, eravamo nel pieno
0: e Duran Duran, Spandau Ballet,
1: il primo approccio vero con la plastica americana del capitalismo.
0: Sì, sicuramente nell'84 io non ascoltavo Cresa de Ma, ecco, era più facile che mi piacessero appunto.
1: Beh,
0: i Duran Duran.
1: Certo.
0: Però insomma, col senno di poi, meno male che l'hanno fatti questi dischi, perché insomma...
1: Sì, però...
0: Poi lui prima di Paul Simon, no? Paul Simon l'86, come se non sbaglio, 86-87 fece... 86, Grace l'hanno fatto. Quindi lui ancora prima di Paul Simon fece questo disco, che poteva uscire pure con le Real World di Peter Gabriel, se fosse esistita, no?
1: Non mi ricordavo neanche che Paul Simon lo fece dopo.
0: Sì, incredibile, sì. Penso che appunto un esperimento quasi di world music, diciamo.
1: Ma poi fu una cosa incredibile, perché poi mi sono confrontato con persone molto più grandi di me, perché poi per De André, che era comunque un uomo, le sue opere erano basate soprattutto sulla parola, fare un disco in cui la parola prendeva comunque un significato, no, non voglio dire secondario,
0: però insomma,
1: non era più immediato ovviamente come prima, con un genere musicale totalmente diverso, è una cosa che possono fare solo i grandi, ecco perché ci mancano, perché con l'imprevedibilità che ce l'hanno solo i grandi, e questo a me manca tantissimo questo periodo storico.
0: Sì, lui veniva dall'Indiano, no? Quel disco con Bubola, di cui ieri tu hai fatto Fiume San Creek.
1: Sì, esatto.
0: Appunto, quindi dopo quel disco, dove c'era anche Quello che non ho, un disco molto, appunto, dove il testo, anche il significato di quello che diceva era molto...
1: Certo,
0: Hotel Supramont, insomma, un disco molto importante per la parola anche che usava, e poi si passa a questo dialetto antico, nemmeno un genovese moderno,
1: esatto, manco una lingua comprensibile.
0: Sì, volutamente diventa suono, appunto, come cerchi di fare tu anche con l'abruzzese, diciamo. Ovviamente la lezione di André l'hai appresa, insomma, anche tu, e quindi cerchi di portare avanti questo discorso. Quindi questa targa, insomma, ti ha fatto piacere, quelli che cantano Fabrizio, sicuramente.
1: Beh, sì,
0: che cantano Fabrizio, sì.
1: Mi ha fatto piacere, non perché, figurati, poi i riconoscimenti alla fine, perché se ne
0: avevi preso già la targa Tenco, però insomma, in particolare
1: sì, no,
0: questo
1: piacere,
0: su Faber.
1: Però questo fa parte proprio, come per dire, ammazza, cioè mi stanno... cioè quella sensazione di sentirti in un contesto che fa parte della tua vita. Non so come spiegarla questa cosa, no? Sai, quando una cosa proprio... Dici, ok... questa cosa fa parte della mia formazione emotiva, e ci sono persone che se ne sono accorte, capito?
0: Certo, certo, no, sono tipo, sei andato a ripescare anche nei tuoi ricordi d'infanzia, quando l'ascoltavi da piccolo, cioè, quindi
1: sì,
0: è un cerchio che si chiude, se vogliamo.
1: Sì, pure il fatto della targa Tenco è arrivata esattamente 40 anni dopo quella di Creso de Ma.
0: Ah, vedi, questo
1: con le coincidenze.
0: Eh sì, perché comunque, ovviamente, come anche Anime Salve prese la targa per il... per il miglior disco nel 96, anche Cresa de Ma, appunto, mi avevo dimenticato di...
1: Sì, il disco in dialetto dell'84.
0: Il disco in dialetto, certo, no, invece Anime Salve, ovviamente, disco dell'anno. Vabbè, insomma, se non vinceva Anime Salve il disco dell'anno, veramente... non so chi non so chi c'era quell'anno, ma sicuramente era meritata quella targa.
1: Esatto, ma non mi ricordo, ma insomma...
0: Sì, probabilmente uscirono anche dischi belli. Se non sbaglio, c'era anche Battiato in quegli anni lì. Non so se era l'anno dell'imboscata, però comunque più o meno siamo in quegli anni. Siamo in quegli anni lì. Sì.
1: Ci può essere.
0: Sì, comunque insomma, la concorrenza era forte. Però insomma, Anime Salve è veramente un disco incredibile. Penso che sia veramente, forse, ecco, se dovessi indicare un disco da portare sulla deserta. Sicuramente ci sarebbe Anime Salve, poi magari subito dopo, subito, Cresa de Male, Nuvole. Insomma, l'ultimo, esatto, l'ultimo di André è veramente tutto quanto di altissimo livello.
1: Sì, non c'era un pezzo sbagliato.
0: Sì, vabbè, a parte che non penso che abbia fatto dischi brutti di André, insomma, però ecco, dovendo
1: no,
0: scegliere.
1: Non li ha fatti, è uno di quelli che non li ha fatti.
0: Esatto, esatto. Perché comunque centillinava le parole e li faceva uscire solo quando aveva qualcosa da dire. Quindi era capace
1: di
0: fare.
1: Qualche produzione, pure lui stesso diceva, no? Sui primi brani, le prime cose. Era un po' così, non del suo livello. Non del livello che ha dimostrato di avere dopo.
0: Certo,
1: però,
0: certo,
1: insomma,
0: capisco. Quelle ballate iniziali più da...
1: Sì, ma città.
0: Era ancora immaturo, certo.
1: Io penso che tutti gli artisti, se potessero tornare indietro, ritoccherebbero qualcosa.
0: Ah no, sicuramente, insomma. E quindi, vabbè, Sedac, Nicola, allora, in bocca al lupo per tutto, auguri per stasera.
1: Grazie.
0: Non so se vai a prendere qualche premio da qualche altra parte o vai a fare un concerto.
1: C'è un premio.
0: Un altro premio ti danno.
1: Ah no, stasera non è il premio, scusa, ho sbagliato.
0: Ormai ti premiano ovunque.
1: Va, oddio.
0: No, vabbè, era una battuta, sai?
1: Sì. No, stasera è un'intervista concerto.
0: Ah, bene.
1: Un talk.
0: Vabbè, allora,
1: quindi,
0: non so se farai altri concerti nei pressi di Roma e dintorni o anche non, da segnalare, se c'è qualcosa da segnalare nei prossimi...
1: Guarda, io l'altro ieri ho finito il tour, quindi...
0: È appena finito.
1: Mi devo fermare.
0: Ti devi riposare, giustamente.
1: Ma più che altro devo fermarmi per finire il disco.
0: Ah, quindi stai già lavorando a un nuovo disco, questo?
1: Sì, sto lavorando a un nuovo disco.
0: Bene.
1: Quindi spero che uscirà l'anno prossimo.
0: Mi fa molto piacere, ci puoi dire per curiosità, perché insomma ieri ti abbiamo sentito cantare tanto in italiano, mi ha fatto piacere perché era tanto che non ti sentivo cantare così tanto in italiano, hai fatto Fiume San Cric, una strada, se in questo nuovo disco continui sempre con il dialetto abruzzese, no, perché dai, niente di incontrare, oppure ci sarà anche qualche canzone in italiano, così se puoi anticipare questa cosa.
1: Allora, Ale, ti dico che non lo so, finora l'italiano vedo poca roba. Perché io mi piace fare le cose e poi alla fine tiro...
0: Rimani coerente, diciamo, per adesso.
1: Ma oddio, se dovessi fare, per esempio, l'anno scorso... Cioè, no,
0: avevi già fatto qualche brano in italiano, però?
1: Sì, era uscito un disco completamente in italiano.
0: Ah, infatti.
1: Figli della storia, che comunque me ne sono accorto praticamente alla fine che era in italiano.
0: Non è una novità, quindi insomma, non sarebbe una novità.
1: Sì, no, ma non, a parte una novità, non è una cosa che mi piace ragionare da prima. Se mi
0: certo,
1: viene,
0: certo,
1: viene.
0: Se viene, viene, se non c'è.
1: Se viene, viene, se... Però no, comunque ti sarai tra i primi a essere aggiornato.
0: Ma sì, no, era solo una mia curiosità, perché appunto ieri cantavo tanto in italiano, mi veniva questa cosa.
1: Per il momento non... ci sarà sicuramente, ecco, un po' più di contaminazione, ecco, questo te lo posso dire, secondo me sì.
0: Vabbè, sì, sicuramente...
1: Quello sì, magari un mix un po' più forte tra italiano e il dialetto, però ecco, totalmente italiano non lo so.
0: No, no, ma figurati, era solo una mia curiosità, poi insomma, veramente ce lo farei sentire con calma quando sarà pronto, senza nessuna fretta, era solo così. Una...
1: Assolutamente.
0: Senti, allora io ti saluterei con Fiume San Cric, che hai rifatto in una versione forse un po' più... Non so se anche Cristiano De Andrea ha fatto una versione un po' più rock, non so se tu ti sei ispirato alla versione di Fabrizio o di Cristiano, non
1: no,
0: so in particolare.
1: Non l'ho sentita quella di Cristiano.
0: Ah, ok, no, perché lui ha fatto una versione un po' più rock rispetto a quella del padre, non so se la tua appunto era...
1: No, io ho cercato semplicemente di portare un po' il suo mondo un po' a me, come dicevo ieri, per non scimmiottare.
0: E poi Cric con Setac ci sta bene, questa K finale.
1: Esatto.
0: Potrebbe essere una canzone di Setac, Fiume San Cric, in fondo. Anche
1: è vero, questa K finale ci sta. Comunque, ecco, io non ho mai sopportato quelli che cantano De André.
0: L'hai detto.
1: Sì, ci ho sempre avuto, perché comunque il tragico scimmiottamento è sempre dietro l'angolo.
0: Beh, sono molti che lo dicono, pure Andrea Rivera ieri ha accennato Anime Sale, ha detto smetto perché io ho sempre avuto una sorta di timore riverenziale a rifare.
1: Ah, vedi, l'ha detto pure lui.
0: Sì, sì, sì, l'ha detto, ha accennato Anime Sale, poi magari la faremo sentire se c'è tempo una versione intera, visto che oggi è il 39, però poi si è fermato un po', ha detto no, lo so che vi sarebbe piaciuto sentirla tutta, ma non basta così, non me la sento. Lo so, è una cosa comune, penso a molti, ecco. Insomma, Cristiano, diciamo, c'ha il diritto di farlo perché è il figlio, se non lo fa lui.
1: Beh, no, c'ha il diritto di farlo, poi diciamo.
0: È uguale, fa impressione. Sì,
1: è impressionante. Cioè,
0: quindi penso che sia veramente l'unico legittimato veramente a cantarlo, perché se non lo fa lui, chi lo deve fare?
1: Lui è veramente una specie di reincarnazione, un po' tipo Filippo Graziani con i figli, con Ivan, no?
0: Sì, sì, diciamo, per chi ha visto I Padri, io ho avuto la fortuna di vedere 4 volte Faber. Quindi in concerto, e devo dire che...
1: Ah, tu l'hai visto 4 volte?
0: Sì, no? Come Bowie e Faber, 4 volte l'uno.
1: Bellissimo.
0: Mi posso ritenere fortunato, insomma. No, c'è gente che l'ha visti decine di volte, beati loro, però insomma, 4 possono bastare.
1: Esatto, sì.
0: Eh sì, è anche una questione di età, magari c'ho qualche anno in più di te, quindi forse è stato anche quello, perché ovviamente ormai stiamo parlando quasi 30 anni fa che se n'è andato Faber, quindi mi ricordo, la prima volta nel 91 al Teatro Olimpico, se non sbaglio, lo vidi, 1991 concerti, poi ho visto il tour di Anime Salve al Palaeor, al Brancaccio, e l'ultimo concerto sai dove lo fece? Non è quello del Brancaccio, ma lo fece allo Stadio delle Aquile, all'Acqua Cetosa, che era l'estate, che poi lui interruppe il tour perché stava male, però l'ultimo concerto a Roma lo fece allo Stadio delle Aquile, era il concerto estivo del tour di sempre di Anime Salve, però appunto non è quello, perché spesso si dice che l'ultimo concerto è quello del Brancaccio perché è uscito il DVD, è stato filmato, eccetera. Però
1: in realtà, no.
0: L'ultimo concerto che ha fatto a Roma fu l'estate, sempre del 98.
1: Mi sembra
0: 98 o 97, che lui è morto, no, lui è morto nel 99. Sì, era estate 98. Lo vedi prima il Brancaccio, tipo a febbraio, il concerto famoso del Brancaccio dove, che hanno fatto anche il DVD, no? Insomma,
1: sì,
0: c'era
1: sì,
0: sempre
1: sì.
0: Cristiano che suonava con lui. E poi l'estate fece quest'ultimo concerto allo Stadio delle Aquile, poi una location che non hanno più usato per i concerti. Fecero un paio di concerti quell'anno lì. Ne vedi anche un altro.
1: Mi sarebbe piaciuto, io non ho avuto l'onore di vederlo.
0: Sì, eri troppo piccolo, sei troppo giovane.
1: Troppo piccolo, ma poi sarei stato curioso di vedere come. Perché
0: certo.
1: Non so se mi ricordo bene, ma lui non amava proprio fare. Non era proprio, non c'era un rapporto proprio felice con i concerti, sbaglio?
0: Lui lo dovettero spingere sul palco, se non sbaglio, nel 75. La prima volta, cioè, debuttò abbastanza tardi, perché lui preferiva, sì, sicuramente, forse era più un animale da studio
1: sì,
0: non era proprio, però una volta parola. Poi che lo buttarono sul palco, insomma, in qualche modo ci sapeva fare anche live, non era uno che... Però sicuramente è stato l'inizio, è stato proprio forzato. So che l'hanno dovuto spingere sul palco perché lui non voleva cantare in prima
1: persona. Vedi, questa cosa è incredibile.
0: Si sbloccò, se non sbaglio, non so se furono i New Trolls, no, prima del tour con la PFM, comunque sì, nel 75, se non sbaglio, fece i suoi primi concerti. Insomma, ci ha messo un po', visto che era del 40, se non sbaglio, ha debuttato tipo a 35 anni, può essere, una cosa del genere. Se non sbaglio.
1: Non lo sapevo questo.
0: Cioè, se non sbaglio, sì, non vorrei sbagliare, però insomma, i suoi primi concerti li ha fatti abbastanza tardi, ecco, era uno che magari non, all'inizio non preferiva non fare concerti. Un po' come Battisti, era un po' un personaggio un po'...
1: Certo, però come abbiamo detto prima, la sua forza era anche quella continua ricerca, quella continua evoluzione incredibile. Quella è la cosa più bella per un artista. E sono veramente pochi quelli che hanno un'evoluzione così.
0: Esatto, che magari se ne fregano di seguire il pubblico, quello che vuole il loro pubblico, ma li vogliono spiazzare, no? Come appunto fece con Cresate Ma...
1: Sì, che poi anche lui, sentendo lo spettacolo, poi con Scanzi ha raccontato degli aneddoti, pure lui poi si preoccupava dopo, però la cosa che molti non capiscono, soprattutto dei miei colleghi del mio, diciamo, periodo storico, che adesso ci fanno i dischi con un ragionamento quasi algoritmico.
0: Come faccio a riempire gli stadi?
1: Come faccio a fare una canzone che piace? Invece un conto fare una canzone e dopo preoccuparsi della vendita, è un conto preoccuparsi prima della vendita, prima di scrivere, sono due cose completamente diverse. Quindi preoccuparsi, lo capisco, dopo che hai fatto l'opera è giusto, è naturale, a tutti fa piacere poi avere magari più seguito rispetto che avere meno seguito, però è il punto di partenza che cambia completamente le cose.
0: Lo so, fra un po' forse sarà direttamente l'algoritmo a scegliere i testi e le musiche, non lo so.
1: Questo già lo facciamo, esatto. Io mi permetto di dire che non lo fa,
0: purtroppo l'andazzo sembra quello.
1: Però l'andazzo è quello ormai da 15 anni, 20 anni, io lo dico che l'intelligenza artificiale non è mai stato non è un problema, anzi... non è assolutamente un problema, perché siamo già l'essere umano che già ragiona,
0: è la deficienza naturale più che l'intelligenza
1: artificiale già da 20 anni, quindi inutile, anzi l'intelligenza artificiale serve per semplificare questo vile lavoro che già stiamo facendo da 20 anni.
0: Sì, non so chi era, se ieri lo diceva Andrea Rivera o Paolo Rossi, diceva, ma forse magari migliorerà pure Sanremo con l'intelligenza artificiale rispetto agli ultimi anni, se sarà anche meglio.
1: Pure quest'ultima edizione, secondo me c'è una grande mano, non lo so, non voglio lanciarmi in cose di

0: vai a fare,
1: certo,
0: non è sempre
1: certo.
0: quello. Ormai siamo nell'epoca del super capitalismo, figurati
1: se, uno se trovi un brano che ti rappresenta, insomma,
0: ma
1: perché
0: certo,
1: no?
0: Se mi fanno fare quello che dico io, che se faccio quello
1: certo,
0: faccio
1: certo.
0: me stesso, io posso andare a
1: se rimani Setac va bene anche Sanremo,
0: sì.
1: giustamente.
0: Ma il resto negli anni 70, dove comunque c'era comunque un'alternativa, anche c'erano diverse, cioè l'alternative in quegli anni là comunque c'aveva un'economia. Per me l'alternative non significa chissà che, non significa per forza gli Area, significa che è un Lucio D'Alla.
1: No, ma poi ci sono andati tutti i gruppi alternativi italiani, dagli After Hours, Marlene Kunze, Subsonica, Quinto Rico, quindi perché non ci può andare a Setac? Insomma,
0: sì,
1: a Sanremo ci sono andati tutti negli ultimi anni, insomma, quindi.
0: Sì, poi diciamo, parliamo sempre di canzoni, quindi,
1: certo, certo. Ci vuole solo il pezzo giusto e magari ecco.
0: Sì, non è assolutamente un problema.
1: Bene, Nicola, allora
0: quello che fai.
1: Allora, in bocca al lupo per tutto, ci vediamo a sto punto.
0: Grazie,
1: ci sentiamo, a sto punto ci sentiremo quando è pronto il disco, insomma, fra un po' di mesi, con calma.
0: Ci vediamo sempre in giro per concerti.
1: Certo,
0: quindi.
1: certo.
0: grazie di cuore a voi e in bocca al lupo anche a voi. Grazie mille.
1: A presto, ti saluto con Fiume San Cric, ricordiamo Setac. Targa a quelli che cantano Fabrizio. Ciao.
0: Grazie mille.
1: Ciao,
0: un abbraccio. Ciao.

tirai una freccia in cielo per farlo respirare. Tirai una freccia al vento per farlo sanguinare. La terza freccia cercala sul fondo del Saint Creek.

0: Abbiamo sentito tutto il fischio fino alla fine della tormenta degli
1: Sì.
0: indiani d'America, Cime San Cricchera, dedicata ai Pelle Rossa. Bene, dal disco appunto detto L'Indiano. Salutiamo ancora Nicola Setac Pomponi, poi ci sarà modo in chiusura di ritornare sul Premio De André. Stasera ricordiamoci la serata finale a Villa Bonelli dalle ore 21, ma tanto prendete la comoda che gioca la Roma. Mi hanno detto che fino alle 20:45 sono tutti in riunione lì dello staff del De André. Quindi, insomma, ci saranno i sorcini, insomma, si sono accampati già dall'alba.
1: Dici che qualcuno è già lì, eh?
0: Sì, beh, mi hanno detto a che ora dobbiamo arrivare? Beh, cioè, guarda, io arrivo alle 9, voi andate quando vi pare, insomma, perché comunque
1: Magari sarà anche lì occasione di traffico per
0: ci sarà una
1: arrivare.
0: ressa, sicuramente, perché comunque ci sono quei sorcini malati che vogliono stare nelle prime file, sicuramente vogliono toccarlo, capito? C'è questo feticcio di stare alla transenna per toccare il divo. Conosco molto bene questo. Zero follia, infatti, non a caso li chiama zero folli. Va bene, sì, è gente che è capace di tutto. Bisogna stare attenti, di Mark Chapman potenziali. Va bene, a parte gli
1: Bene.
0: scherzi, adesso stiamo per chiamare Metcalfa, che è il progetto di Metello Buonanno, che ha pubblicato questo suo, se non sbaglio, secondo disco a metà agosto, il 13 agosto, che si chiama Where We Are From the Birds Sing a Pretty Song. Quando noi siamo tipo dagli uccelli che cantano una canzone carina. When We Are From the
1: Ce
0: Birds.
1: lo facciamo spiegare
0: Sì,
1: da
0: infatti è
1: lui,
0: un
1: è un
0: titolo un po' strano.
1: riferimento Twin Peaks che leggevamo,
0: È
1: quindi.
0: vero, bravo, bravo. Sì, comunque da Shangri-La a Lund il disco costruisce una geografia emotiva nella quale ogni brano rappresenta un ambiente, un ricordo, un particolare atmosfera. Sì, il titolo richiama l'immaginario di Twin Peaks. E vabbè, ci ascoltiamo questo ultimo singolo, l'ultimo singolo che è uscito, o il primo, non so, forse l'ultimo, il primo, non so. Si chiama Promessa, perché dura un po' meno, quindi Promessa, e poi chiameremo al telefono Metcalfa, Promessa.

0: Promessa Metcalf, la voce era di Ethan, ci dovrebbe sentire al telefono Metello, pronto?
1: Ciao, buongiorno.
0: Ciao. Metello Bonanno, in arte Metcalf, praticamente cos'è? Un nome di un progetto, di un gruppo, oppure il tuo alter ego, diciamo, artistico Metcalf? Come nasce questo nome?
1: Entrambi, in realtà nasce dal nome di un insetto. Puramente per come suona il nome, non ha un motivo.
0: Sì, no, perché specifico. Pensavo Metello, Metcalf, là che ci fosse.
1: Sì, lo pensano in molti, ma no, no, è puramente, sono scollegate le due cose.
0: Non lo sapevo,
1: sia il mio alter ego che ovviamente il nome del progetto musicale con il quale ho pubblicato questo disco e con il quale usciremo live a breve.
0: Che è il tuo secondo disco, sbaglio questo?
1: Esatto, il secondo.
0: Il primo era sempre come, diciamo, questo nome Metcalf.
1: Sì, assolutamente. Questo è un progetto che ormai sto seguendo da anni, insomma, lo sto portando avanti da anni, quindi tutto quello che esce uscirà sotto questa bandiera.
0: Che tu praticamente fondamentalmente sei un musicista, batterista, ho letto suoni anche, che fai il piano, cosa suoni?
1: Sì, io nasco in realtà come batterista, poi quando ho frequentato appunto negli anni l'Accademia a Milano ho studiato prevalentemente batteria, ma anche pianoforte, e devo dire che è stato un approccio, una combinazione che mi ha molto aperto la testa, no, dal punto di vista musicale, mi ha aiutato molto in ambito poi compositivo.
0: Quindi diciamo ti ritieni più musicista compositore che diciamo cantante, cantautore, diciamo, non...
1: Sì, assolutamente, anche perché in questo disco, ma anche in quello precedente, tutte le parti cantate, che comunque non sono mai la maggior parte, non sono mai la maggioranza, sono sempre
0: voci di altri.
1: Sì, sono relegate a altri ospiti nel disco ai quali mi piace anche lasciare carta bianca. Cioè io, se invito qualcuno a lavorare nel mio progetto, sono persone che comunque stimo, di cui mi fido, e mi fa piacere che ci mettano attivamente del loro, ecco.
0: Quindi sì, Ethan, la voce su Promessa, leggo Lenora, esatto. Voce su Human.
1: Sì, esatto.
0: Tu quindi non canti mai di solito, diciamo, non hai musica?
1: No, io ho cantato una sola volta nell'ultima traccia del disco precedente, è un esperimento che non ho più rifatto.
0: Quindi c'è qualche chicca nella tua discografia, qualche volta hai cantato.
1: Sì, sì.
0: Però diciamo, abitualmente sei un musicista, diciamo che poi... Però scrivi tutti tu i brani, diciamo...
1: Esattamente.
0: In questo senso ti puoi definire cantautore, anche se magari poi non canti.
1: Sì, autore, ecco.
0: Autore compositore, diciamo, ecco, esatto. di tutti i tuoi brani. E allora, era stato anticipato questo disco da vari singoli, l'ultimo, se non sbaglio, era Promessa, quello che abbiamo fatto ascoltare.
1: Esatto, è stato l'ultimo in uscita.
0: Poi c'erano stati Human, appunto, con la voce di Lenora, se vogliamo ascoltarlo. Poi c'erano stati anche Apache Dance e Seaside Hill, giusto?
1: Esattamente, sono i quattro singoli in uscita, cioè quelli che hanno preceduto l'uscita del disco.
0: Quale ci tieni a far ascoltare dopo Promessa, non so, tornando indietro?
1: Secondo me, visto che siamo in mood di sentire anche qualcosa di cantato, forse proprio Human
0: perché gli altri sono strumentali, giusto? Sono
1: tutti strumentali. Sì. Vabbè, là, andiamo molto il lavoro che lei ha fatto con la voce sul brano.
0: Lenora è una cantautrice?
1: Sì, lei è umbra di origine, ma sta a Milano credo da molti anni, non lo so.
0: No, perché appunto conosco Leon, mi sembra che conosco Leonora, ma non è Lenora.
1: No, Lenora, lei è proprio
0: Lenora, sì,
1: Nora,
0: infatti,
1: esatto.
0: non è quella che conosco io. Allora, ce l'ascoltiamo Human, sempre Metcalf con la voce di Lenora. A dopo.

0: Human, Matt Calfa, vediamo un po' se ci senti ancora. Metello, pronto?
1: Sì, eccoci, eccomi qua.
0: Questo era il secondo brano cantato, però c'era anche una voce maschile, forse registrata, cos'era, una specie di...
1: Sì, quello è un sample di un'intervista di un batterista a cui mi ispiro.
0: Sì, sì, infatti sembrava quasi una voce americana, cos'era? Una voce...
1: Sì, sì, esatto.
0: Sì, sicuramente, ecco, il connubio jazz elettronica, diciamo... nasce anche jazz e rap, se vogliamo, no? Razzmatazz, sì. non so, jazzmatazz, non so se tu a quali artisti ti ispiri per questo connubio, diciamo, tra jazz ed elettronica.
1: Ma allora, in realtà di artisti ce ne sono molti, però io quello che dico sempre un po' a tutti è che per il lato jazzistico quello che per me è stata una grandissima ispirazione è Coltrane, ovviamente John Coltrane. E dal lato elettronica Aphex Twin su tutti, ma ce ne sono veramente tanti, e in realtà il connubio tra jazz ed elettronica non nasce soltanto dall'artista singolo, ma proprio dal concetto che c'è dietro questi due generi musicali, no? Quindi tutto l'approccio estremamente organico dal punto di vista ritmico nel jazz e tutto il sound design invece dell'elettronica, secondo me sono due mondi che combinati generano qualcosa di unico, ecco, sicuramente hanno avuto questo effetto su di me.
0: Quindi tu l'hai chiamata
2: hybrid music,
1: jazz, hybrid jazz. Jazz, sì, esatto.
0: Sì, sì, non so se è un termine che già esisteva oppure l'hai inventato proprio tu, hybrid jazz.
1: Non lo so, io mi sono sentito di chiamarlo così, se poi...
0: Sì, no, infatti non lo conoscevo, hybrid.
1: Esistesse, chiedo scusa.
0: No, figurati, no, ma solamente appunto il jazz è proprio la musica poi contaminata per eccellenza, quindi
1: esatto.
0: Hanno fatto di tutto, però appunto il termine hybrid jazz non l'avevo sentito. E quindi insomma tu fondamentalmente parti dalla melodia, dalle basi, dall'armonia, da cosa parti per costruire i tuoi brani?
1: Per costruire i brani parto principalmente dal lato melodico, è molto difficile che parta da una base ritmica, ecco. Uh-huh. E poi in realtà mi lascio molto trasportare, cioè io cerco di scrivere qualcosa che possa tradurre in musica qualcosa che io ho in testa, che voglio cercare di buttare fuori e che a volte non riesco neanche a spiegare a parole. Questo è un po' quello che cerco di fare a livello compositivo.
0: Per esempio questa suggestione, ho letto che ti richiami un po' all'immaginario di Twin Peaks dal titolo.
1: Assolutamente.
0: Cosa significa questo? Noi siamo nati tipo dagli uccelli che cantano una canzone. Cioè, cosa significa? We were from the birds.
1: Allora, quella in realtà è una citazione abbastanza di un momento abbastanza enigmatico proprio della serie. Ed è una viene da una scena che è rimasta mi è rimasta molto impressa, e in realtà ho scelto quella frase proprio perché mi piace come suona, cioè mi piace il suono,
0: sì,
1: di
0: sì, infatti,
1: frase
0: anche
1: lì.
0: Se non si capisce benissimo cosa vuol dire, noi, come una specie di noi veniamo dagli uccelli che cantano, una cosa del genere.
1: Cioè sì, tradotto è noi da dove veniamo, gli uccelli cantano una bella canzone,
0: ecco,
1: mi
0: esatto.
1: Sembra che sia così in italiano, però non l'ho mai vista.
0: Sì.
1: Però appunto l'ho scelta per una questione puramente di suggestione.
0: E poi leggo appunto che tutto il disco è una specie di quasi di concept, un viaggio da Shangri-La fino a Lund, mi sembra la città della Svezia, quindi una specie di viaggio anche attraverso i luoghi che ti hanno comunque...
1: Esattamente, assolutamente.
0: Quindi insomma è una specie di viaggio musicale sonoro, come lo possiamo chiamare?
1: Sì, esatto, proprio un cammino tra quelli che sono luoghi reali o no, che in un modo o nell'altro mi hanno segnato, no? Quindi che posso averli scoperti tramite una serie televisiva, tramite un libro o un viaggio che è avvenuto realmente, come appunto quello in Svezia.
0: Quindi, dalla fantastica Shangri-La di Orizzonte Perduto, mm-hmm. È un film Orizzonte Perduto?
1: È un libro, non so se è stato fatto anche un film, credo, ma in realtà è un libro, molto bello, è appunto, Shangri-La è questo luogo ovviamente fantastico, più o meno tra, insomma, in mezzo alle montagne del Tibet dovrebbe essere, ed è un luogo in cui le persone vivono in questa, diciamo, armonia utopica, e vivono in estrema serenità, ma non in quella serenità che a volte ci immaginiamo, cioè non vivono anestetizzate da questa esistenza puramente idilliaca. Quindi è vero che è un luogo fantastico, è un luogo ovviamente che non esiste, ma al tempo stesso nel libro è descritto in modo molto realistico, e il fatto che sia descritto così bene secondo me è ciò che attira, che almeno ha attirato me come lettore, me lo ha, diciamo, mi ci ha fatto lasciare il proverbiale pezzo di cuore.
0: Allora, ce la sentiamo questa Shangri-La, così, per iniziare questo viaggio sonoro?
1: Sì, vari... questa è la traccia d'apertura del
0: sì,
1: disco.
0: Sì, per quello appunto, visto che apre anche il disco, anche se non era un singolo, ce l'andiamo ad ascoltare. Shangri-La, Metcalf, a dopo.

0: Shangri-La, Metcalf, pronto Metello, risenti?
1: Sì,
0: eccoci,
1: sì.
0: Bene. Allora, quindi così iniziava il viaggio di questo, chiamiamolo concept, non so, Where We Are From The Birds Sing A Pretty Song, che è uscito il 13 agosto, è uscito autoprodotto, vero? Non con qualche etichetta.
1: Sì, sì, totalmente fatto autoprodotto.
0: Perché appunto non leggevo i nomi di etichetta, la mi chiedevo, probabilmente sarà...
1: No, non c'è etichetta.
0: Giustamente ormai conviene fare tutto da soli.
1: Sì, assolutamente sì, per tutta una serie di motivi conviene molto.
0: Ed è uscito solo in digitale, piattaforme varie, oppure pensi anche di fare, che so, un CD prima o poi?
1: Allora, è uscito soltanto in digitale per adesso, ho pensato più volte alla forma fisica, ci sto ancora pensando.
0: Intanto, ma i dischi si vendono solo ai concerti, voi farete live di presentazione di questo disco?
1: Sì. Il primissimo live che faremo sarà il mese prossimo, l'11 ottobre, al Bico, a Milano.
0: Ah.
1: E poi abbiamo un'altra data in programma, ancora da definire, sempre a Milano, e poi stiamo cercando di trovare qualche altra data in giro dove è possibile, quindi insomma,
0: certo.
1: Ci saranno comunque aggiornamenti.
0: Seguiamo la tua pagina Instagram, metello_metcalf.
1: Esatto.
0: E poi non so se ci sono altri, vabbè, tramite magari l'ufficio stampa sapremo di tuoi concerti. Il Bico, immagino, non ci sono mai stato, è un locale, immagino, prende il nome anche dalla canzone di Peter Gabriel, il Bico.
1: Esatto, sì, assolutamente. È un bellissimo locale al quale sono molto affezionato, mi piace molto, ci ho già suonato, ci ho sentito tanti concerti.
0: Immagino, non lo conoscevo, tu lo conoscevi Stefano, il Bico.
2: Solo di nome, mai stato.
0: No, nemmeno io sono un grande fan di Peter Gabriel, quindi ho immaginato subito che il riferimento fosse quello, ma non sono mai stato al Bico. Dov'è? Zona Milano Centro, fuori...
1: Mi cogli impreparato perché ci vado sempre col navigatore, purtroppo, quindi non me lo ricordo.
0: Perché tu comunque non sei proprio di Milano.
1: No, io sono toscano, sono
0: ecco,
1: a Milano ormai da 13 anni più o meno.
0: Vabbè, sì, comunque capita anche a me di andare in alcuni locali di Roma col navigatore, insomma, magari se uno non è proprio nativo della città, non conosce in tutti i meandri. Quindi diciamo toscano, milanese di adozione, possiamo definirti così.
1: Esatto.
0: Toscano dove? Se posso, che comunque la Toscana è bella lunga, è tipo le Puglie.
1: Noi Toscana siamo in centro-nord, a metà strada esatta tra Firenze e Pisa, indicativamente.
0: Sì. Beh, insomma, pure la Toscana è bella lunga, non finisce mai. Quando la devi fare tutta...
1: Sì, in macchina un po' lunghetta.
0: Qualche volta vado a Livorno, tipo partendo da Basso Lazio, non arriva mai. Allora, cosa possiamo far ascoltare ancora? Ricordiamo la formazione, intanto che comunque è un bel ensemble, chitarra, basso, sax, tromba, flauto.
2: E dal vivo sarete tanti o c'è un...
1: Allora, dal vivo, dove possibile, siamo con la formazione completa, ovviamente, quindi appunto batteria, basso, chitarra, i tre fiati che sono tromba, sax e flauto, e... Il prossimo live che faremo al Bico ci sarà anche un altro ragazzo che suona il basso, che è un mio carissimo amico, peraltro un mio ex coinquilino dei tempi dell'Accademia, e quindi saremo appunto con un ospite extra, però è una formazione molto molto variabile. In realtà ci sono stati dei momenti, delle date in cui abbiamo suonato anche in quartetto, eravamo soltanto batteria, basso, chitarra e tromba, e ovviamente si può fare facendo affidamento su delle sequenze per i brani, perché suonare tutto quanto live diventa un pochino complesso. Però appunto c'è questo vantaggio che non sempre si può suonare tutti quanti, ma anche se non si può essere tutti, si può comunque dare la veste giusta e il giusto suono al progetto, quello non manca mai.
0: Beh, giustamente vi adattate anche a seconda dei luoghi, delle esigenze.
1: Sì.
0: Bisogna essere flessibili, insomma, oggi
1: assolutamente, assolutamente.
0: Con la crisi di locali capisco che non è sempre possibile portare tutta la band ovunque. Quindi insomma, speriamo di vedervi anche da queste parti, se capitate diciamo verso Toscana o Lazio, diciamo, potremmo,
1: mi farebbe molto piacere.
0: Potremmo raggiungervi se non è proprio lontanissimo. E allora, non so, io chiuderei questo viaggio con Lund in Svezia, se non hai altri.
1: Assolutamente sì, stavo per proporla anch'io.
0: Pensate,
1: perché è uno dei miei pezzi preferiti ed è una città.
0: Ci sei stato?
1: Sì, io in realtà ho vissuto quasi 6 mesi in Svezia. Sono stato tra Lund, Malmö e Stoccolma, ho fatto un po' di giri. però Lund è proprio un luogo che mi è rimasto proprio dentro, una città bellissima nella quale voglio assolutamente tornare, nella quale non mi dispiacerebbe neanche proprio trasferirmi e vivere.
0: No, guarda, immagino che sono i miei paesi preferiti, anche se non sono mai stato in Svezia, sono stato in Norvegia e anche io non volevo più venire via, quindi immagino che la Svezia più o meno possa fare lo stesso effetto, insomma.
1: Sì, sì, assolutamente, io mi sono trovato benissimo, veramente benissimo.
0: Sì, sì,
1: e quindi Lund secondo me è il brano corretto.
0: Bene. Sì, sì, no, appunto abbiamo immaginato questo viaggio, anche se per forza di cose abbiamo dovuto tagliare alcune tappe, però insomma andatevi a sentire anche gli altri brani di questo viaggio, ci sono anche degli interludi, degli intermezzi, come se tu facessi delle tappe tipo piscina, poolside, hotel.
1: Esatto, sì, sì, come se avessi, in realtà il disco è stato pensato proprio in quel modo, cioè come se quei due momenti fossero un attimo di pausa tra una tappa e l'altra. E anche a livello di ascolto ci vogliono per resettare un po' le orecchie.
0: Si va al mare, Seaside Hill, appunto, poi dopo c'è una Pash Dance che ci ha fatto ricordare, ci ha fatto pensare prima, abbiamo passato fiume Sun Creek, insomma, sul, sempre su Pelle Rossa, sugli Apache.
1: Somiglia.
0: Poi Human che abbiamo sentito, Peregrine, appunto Strand Beast, e poi Seven Years, Almost Ten, Promessa che abbiamo sentito, e poi si chiude appunto dopo il Great Northern Hotel, si chiude il viaggio con Lund in Svezia. Bene, allora ringraziamo Metello Bonanno, scusa, Metello Bonanno, in arte Metcalfa. Sì, sì, no, non è facilissimo da pronunciare, ma è anche un insetto, mi dicevi, giusto?
1: Sì, sì, è proprio un insetto.
0: Pensate, non lo sapevo. Ci si scopre sempre qualcosa di nuovo. Metcalfa. Ma è un insetto tipo di questi rari nel deserto? Dove si trova?
1: No, in realtà è un insettino piccolino, bianco, abbastanza diffuso, più o meno centro Italia, se non erro.
0: Pensate, non so. Comunque sì, un bel nome, suona bene anche col tuo nome Metello, insomma. Che non è comunissimo già chiamarsi Metello, sei il primo Metello che conosco. C'ho presente Cecilia Metella, ma è un'altra cosa.
1: Sì, sì, esatto, è diversa.
0: Di Metello non ne conoscevo nessuno. Complimenti per tutto, allora, Metcalfa, e ci salutiamo con Lund, a presto, grazie.
1: Grazie, un grandissimo abbraccio.
0: Ciao, grazie, Lund.
1: Ciao, grazie.

Abbiamo ascoltato fino all'ultimo canto degli uccellini della Svezia, immagino di Lund. Salutiamo ancora Metello Buonanno, Matt Calfa. Ora stiamo per chiamare Angelica Del Nibbio, questa cantautrice fiorentina, toscana, se non sbaglio, sì, che ha pubblicato una serie di singoli, sta lavorando al suo primo EP. L'ultimo singolo si chiama Il confine della notte, è uscito proprio ieri, venerdì 18 settembre, in distribuzione Believe Music Italy, quindi nuovissimo, e ce l'ascoltiamo, poi la chiameremo al telefono. Angelica Del Nibbio, Il confine della notte. A dopo.

0: Il confine della notte, Angelica del Nibbio, dovrebbe essere al telefono. Angelica, ci senti? Pronto?
1: Ci sono, mi
0: Eccoci.
1: sento.
0: Da dove parli? Della Toscana? Tu sei.
1: Dalla Toscana, sì, Firenze.
0: È vero, sì, perché ho letto che tu sei nativa, diciamo, fiorentina, anche se poi hai dedicato questo brano perché alla Maremma, se non sbaglio,
1: Sì,
0: alle.
1: è la terra dei miei nonni, quindi
0: Ah,
1: ci
0: vedi?
1: ho passato tutte le mie estati e ho scritto tantissime cose lì, alla fine quasi tutto il progetto nuovo è dedicato alla Maremma, sì.
0: Un po' come Lucio Corsi, mi fa venire in mente, insomma,
1: Esatto,
0: ne
1: sì.
0: conosco pure, no, hanno un'altra cantautrice, però non è proprio maremmana, Emma Nolde, lei è sempre toscana, però sempre da quella.
1: Sì, anche lei ha fatto il
0: Comunque
1: racconto.
0: è una
1: Sì.
0: bella zona quella, insomma, comunque c'è un bel fermento lì musicale.
1: Sì, ultimamente, grazie a Dio, sì, ci sono un sacco di artisti, anche tutte le sere ci sono dei release party di ragazzi nuovi che escono, quindi è bello, sì.
0: Beh, sicuramente, insomma, poi la Maremma, no? Mi viene in mente, non so, ma anche tante Nada, cioè comunque è una zona.
1: Bella viva, però cioè, anche per forza, cioè, quando sei lì immerso nel verde ti viene proprio, ecco, voglia di scrivere.
0: No, ogni tanto anche tu senti il bisogno di tornare in Maremma per scrivere
1: Sì,
0: dalla
1: mi
0: città.
1: piacerebbe. No, mi piacerebbe proprio scrivere sempre da lì,
0: Viverci
1: però
0: proprio.
1: sì, mi piacerebbe viverci, però insomma, per il lavoro che faccio, che è appunto la cantante, quindi devo essere fuori a suonare, a dire di qua e di là. E insegnare è un pochino più complesso, ecco.
0: Ma insegni sempre musica oppure altre cose?
1: Musica. No, musica, insegno
0: Ah,
1: canto.
0: bene, bene. A Firenze proprio.
1: A Firenze, sì.
0: Se abbiamo visto recentemente in concerto Ginevra Di Marco, anche lei è toscana. Beh, sì, sta sempre anche lei in giro con Magnelli, con questo progetto Stazioni
1: Sì.
0: Lunari, insomma, adesso pure con i CSI, quindi, insomma, è una presenza anche lei familiare di quelle parti. E invece il Casone, cos'è? Perché io conosco Pitigliano, questa è una frazione di Pitigliano, sarebbe?
1: Sì, è una frazione minuscola, è proprio una strada, però è molto bella perché c'è una via tutta alberata di castagne e lì c'è la casa dei miei nonni, ecco, quindi è lì che ho passato l'estate.
0: Che bello, immagino, insomma, sono posti
1: Fuori,
0: tranquilli, insomma, io
1: sì.
0: tanto, ogni tanto ci vado partendo da Tarquinia, arrivo fino a Grosseto, più o meno, lì dove c'è Festa Ambiente, da
1: sono
0: quelle
1: belle lì
0: parti ci vado
1: tanto, sì.
0: spesso. E quindi stai preparando, da quello che ho letto, stai preparando un disco, il tuo primo EP, giusto? Quindi hai fatto uscire solo dei singoli per adesso.
1: Sì, ho fatto uscire dei singoli perché non abbiamo terminato ancora tutti i pezzi, però non volevamo tenerli lì troppo tempo, quindi li abbiamo fatti uscire e ora stiamo facendo il penultimo, dovrebbero essere 5.
0: Beh sì, perché un EP in genere sono massimo 5-6 pezzi al massimo.
1: Sì, esatto, che è un pochino più complicato perché abbiamo tutti i musicisti che vengono a registrare, quindi mettere tutti d'accordo è più complesso, però ecco, speriamo di chiuderlo velocemente.
0: I musicisti sono quelli che sono segnati come gli autori anche della musica, Bernardo Tori e Antonio Nesi? Gli
1: Sì, loro sono proprio
0: autori del brano.
1: i miei, sì, esatto, i miei collaboratori, cioè abbiamo scritto insieme. Poi ci sono i musicisti qua a Firenze, sono bravissimi e vengono in studio e registrano le varie linee, cioè del basso, la chitarra, batteria, insomma.
0: Hai una vera e propria band che ti accompagna, diciamo.
1: Sì, l'idea è quella, cioè l'idea di quest'anno è mettere su proprio la band e portare
0: Per fare
1: i
0: anche dei
1: pezzi in
0: concerti,
1: giro.
0: ovviamente, quando
1: Sì.
0: uscirà questo disco.
1: Sì, un po' riarrangiato chiaramente perché ci sono parti elettroniche un po' difficili da riproporre così, o comunque puoi portarti il DJ dietro, però volevamo fare una cosa più strumentale e quindi c'è da riarrangiare un po' tutto.
0: Senti, ci sentiamo anche gli altri singoli, Il profilo del mare e Onirico, che sono usciti tutti quest'anno, se non sbaglio.
1: Grazie. Sì. Sono
0: Da che sei partita, Il profilo del mare o Onirico? Non mi ricordo qual è l'ordine.
1: partita dal profilo del mare, poi abbiamo fatto Onirico e ora questo. E
0: Allora,
1: continuiamo.
0: tornando indietro, ci sentiamo Il profilo del mare.
1: Ok.
0: Il profilo del mare, Angelica del Nibbio, a dopo.
1: Allora.

0: Il profilo del mare, Angelica Del Nibbio. Ci senti, Angelica?
1: Mi sento, sì.
0: E qua. Questa suggestione invece veniva, non so, ci ha richiamato un po' a ritmi sudamericani, brasiliani, non so, questa un po' una specie di bossa era. Cos'era questa?
1: Sì, l'ho scritto sempre con Bernardo e Antonio, no? Che sono i miei collaboratori, però uno di loro è anche il mio compagno da 5 anni. E da quando mi sono messa con lui ho iniziato ad ascoltare tutte queste, sia musiche africane, sia...
0: Ti ha aperto un po' le musiche del mondo, diciamo così.
1: Esatto, esatto. Quindi è stato un po' chiaramente influenzato da tutti gli ascolti che ho fatto con lui. E tra l'altro abbiamo scritto insieme, cioè proprio parallelamente in studio, musica e testo.
0: E tu scrivi anche un po' la linea melodica, diciamo, dei brani.
1: Io scrivo la linea melodica e le...
0: Non solo il testo.
1: E il testo. E lui fa tutta la parte di arrangiamento e produzione musicale.
0: Certo, e quindi insomma anche il disco, anche altri brani normali che scrivi, che stai preparando, vanno in quella direzione, diciamo, di aprirsi un po' alle musiche del mondo, oppure è solo questo esperimento isolato?
1: Ma è stato abbastanza, cioè ci siamo fatti un po' trasportare dal momento in base a quello che volevamo fare. E onirico, tipo, è un po' più, ha delle sonorità un pochino più dark, più pop rock, se vogliamo.
0: Quindi non c'è un'unica, diciamo, direzione, ogni brano un po' fa storia a sé per adesso.
1: Sì, che poi è il punto di domanda che ci stiamo ponendo, quindi per il prossimo disco,
0: se dare magari un'impronta unica oppure...
1: Esatto, sì, esatto, probabilmente sì, andremo verso la direzione impronta unica, però per ora, essendo le prime cose, abbiamo deciso che sperimentiamo e vediamo un po'.
0: Quindi non ha ancora un titolo questo primo EP, diciamo, che stai preparando?
1: C'è una mezza idea. Cioè
0: state ancora decidendo?
1: Sì, ci sto ancora riflettendo, però penso che poi lo chiamerò, pensavo di chiamarlo Tufo, cioè che è il materiale con cui ho fatto
0: Tufo,
1: gran parte di Pitigliano.
0: Ah, ecco, sì, è vero che è conosciuta per questo caratteristico.
1: Però devo ancora metterlo a punto come cosa.
0: Mm-hmm. E più o meno l'uscita è prevista verso la fine dell'anno, 2027, quando più o meno?
1: Io penso 2027, se i ritmi di produzione
0: certo
1: sono questi, penso 2027.
0: Ah, bene, allora.
1: Sì.
0: Con calma, poi ci farei sapere il prossimo anno quando sarà uscito, ci risentiremo all'uscita del disco. Intanto ci salutiamo con Onirico, quindi vabbè, nel frattempo non penso che starai già preparando dei live, aspetti che esca il disco, immagino.
1: E in realtà sto pensando di mettere insieme adesso la band. E c'è già qualche data.
0: Ah,
1: che
0: hai già delle date? Sì, allora diccele pure, no, pensavo che ancora non avessi...
1: No, ancora non è fissata, me l'hanno proposta alcuni locali qua di Firenze, e quindi quando sarà la metterò su
0: No, pensavo che avessi già delle date da annunciare, insomma, per adesso
1: no, ancora no.
0: Bene.
1: Sono degli accordi, diciamo.
0: Bene, no, allora non svelacele solo quando saranno definite, speriamo poi di sentirti anche dalle nostre parti, diciamo, bassa
1: bene.
0: Toscana o Alto Lazio o anche Roma direttamente.
1: Sì.
0: Io più o meno d'estate sì, mi muovo, diciamo, tra Alto Lazio e Bassa Toscana, però, insomma...
1: Allora nelle zone, diciamo.
0: Sì, no, mi piace molto la Toscana. Dico sempre che quando usciamo fuori migliora tutto, cioè, non lo dico da romano, quando più vai verso la Toscana più il mare è più bello, la gente è più pulita.
1: Però voi siete più carini, i fiorentini sono più chiusi, io ho tanti amici romani, quindi...
0: Vabbè, sarà questione di punti di vista, da lì sembravamo più carini noi, forse da qua sembravate più carini voi. È tutto relativo.
1: Esatto.
0: L'erba del vicino è sempre più verde, come si dice, quindi insomma, ognuno
1: questo è vero, verissimo.
0: Vede sempre i difetti di quelli con cui abita e i pregi di quelli che stanno lontani.
1: Sì,
0: no?
1: Sì, questo è proprio così.
0: Ti ringrazio, Angelica. Allora ti salutiamo con Onirico, un sogno.
1: Grazie.
0: Cos'è? Un sogno a occhi aperti, Onirico.
1: Esatto.
0: Bene.
1: Grazie mille.
0: A presto, alla prossima. Ciao ciao.
1: Grazie.
0: Angelica Del Nibbio, Onirico.
1: Ciao.

0: onirico Angelica Del Nibbio, salutiamo Angelica. Beh, allora in chiusura, visto che c'è ancora qualche tempo, torniamo a parlare del premio di André questa sera, la serata finale dalle ore 21 al parco di Villa Bonelli, zona Portuense, precisamente via Camillo Montalcini 1, ingresso libero. Però, insomma, visto che ci sarà Renato Zero, immagino che i sorcini accorrano in massa. Io però vorrei far sentire qualcosa di Mauro Ermanno Giovanardi, che sarà il nostro ospite il 10 ottobre per una cosa che deve fare a Massenzio. È un evento di
1: Ma della rassegna suggestiva,
0: quella
1: sempre
0: sempre
1: una spin-off di Marte Live, sì.
0: Esatto, in queste località molto belle, che una volta io l'ho vista pure che era sull'Appia antica, questo, mi dica
1: C'è
0: anche Capossela, delle cose così. C'erano delle rovine sull'Appia antica, se non sbaglio, una cosa del genere. Sì, stavolta si sposta a Massenzio, quello che ho capito.
1: Sì.
0: E quindi c'era ospite Mauro Ermanno Giovanardi, che noi avremo ospite in radio il 10 ottobre, che adesso stava arrivando tardi col treno, quindi oggi faceva tardi per essere dei nostri ospiti, però

tua madre ce l'ha molto con me, perché sono sposato e in più canto, però canto bene, non so se tua madre sia altrettanto capace a vergognarsi di me. La gazza che ti ho regalato è morta, tua sorella ne ha pianto, quel giorno non avevano fiori, peccato, quel giorno vendevano solo gazze parlanti. E speravo che avrebbe insegnato a tua madre a dirmi ciao, come stai? Insomma, non proprio a casa.

felice. Sono tutti educati con te, però vestono in modo un po' strano. Mi consigli di mandarli da un sarto e mi chiedi: sono loro stasera i migliori che abbiamo? E adesso ridi e ti versi un cucchiaio di mimosa nell'imbuto di un polsino slacciato. I miei amici ti hanno dato la mano, li accompagno il loro viaggio, porta un po'.

0: resto viene sempre da sé. I tuoi aiuti saranno ancora salvati. Io mi dico è stato meglio lasciarsi che non esserci mai incontrati.
1: È stato meglio lasciarsi che non essersi mai incontrati, cantava Mauro Ermanno Giovanardi, ovviamente citando il buon Fabrizio De André, giugno 73, da volume ottavo, se non sbaglio, sì. Questo, che era il disco che fece con De Gregori in Sardegna, dove c'era anche Amico Fragile. Bene, allora stasera potrete vedere Mauro Ermanno Giovanardi che viene in trio con la sua band. Mi dicevi che c'è anche Eugene nel trio?
2: Sì.
1: Conosco benissimo il tastierista, sì. Siamo amici, ha suonato anche con tanti altri.
2: Anche con Garbo l'ultima volta, esatto, l'ho visto. Esatto.
1: Bravo. È proprio lui, Eugene.
2: Con sì, Andy spesso.
1: È un caro amico del giro, ormai il giro milanese, è trasferito su al nord, prima era da queste parti. E bene, allora chiudiamo a questo punto l'omaggio a De André con Anime Salve, visto che oggi è il trentennale di questo disco, questa è la title track di questo capolavoro. Un elogio della solitudine, l'ha definito De André, anime salve, sono proprio le anime solitarie, insomma, va inteso in questo senso, le anime che si salvano, che sono anche le anime sole, le anime salve. C'è questa bambina bellissima in copertina, che insomma è un po' l'immagine della purezza, e questo disco, scritto a quattro mani con Ivano Fossati, usciva proprio 30 anni fa, il 19 settembre 1996, e con questo vi salutiamo. Grazie Stefano.
2: Grazie a te.
1: A sabato prossimo.
2: A sabato prossimo.
1: Ciao, buon weekend. Anime salve, Fabrizio De André. A stasera.

giorni di finestre adornate, canti di stagione, anime salve in terra e in mare. Sono state giornate furibonde, senza atti d'amore, senza calma di vento.

sono spiato illudermi e fallire, abortire i figli come i sogni. Mi sono guardato piangere in uno specchio di neve, mi sono visto che ridevo, mi sono visto di spalle che partivo. Ti saluto dai paesi.

0: radiocittaperta.it, la tua radio online.
1: Ti piace quello che facciamo? Vai sul sito radiocittaperta.it e clicca Sostieni Radio Città Aperta.

0: Trasmettiamo musica diversa, novità e classici, dal post-punk alla world music. Se ti piace tutto questo, vai sul sito radiocittaperta.it e clicca Sostieni Radio Città Aperta.
1: Ciao resistenti, sono Fabrizio Falcioni. Se volete combattere la noia della domenica pomeriggio, c'è il Rifugio Atomico, la musica che ti salva la vita. Qui su Radio Città Aperta dalle 16 alle 18 tutte le domeniche. Vi aspetto!

Driving Saturday, tutti i sabati dalle 16 alle 18 su Radio Città Aperta con Alessandro Sgritta. Musica, teatro, arte, cinema, curiosità e tanti ospiti per orientarvi tra le novità più interessanti della settimana. Driving Saturday.

0: Times.
1: Ogni sabato dalle 14 alle 16
0: sulle frequenze digitali di radiocittàaperta.it.
1: Dave e Cambogia ai microfoni.
0: Novità discografiche,
1: squisitezze da tutto il mondo,
0: interviste esclusive e gli appuntamenti più cool della settimana e non solo.
1: No, ma dai, cool no.
0: Come no? Cool è una parola figa, una parola che funziona,
1: ma
0: pubblicità
1: cool.
0: Funziona, dammi retta.
1: No, no.
2: Sei all'ascolto di Radio Città Aperta, RCA, resistenza culturale attiva.
3: Radio Città Aperta.it, la tua radio online. Melting pot is beginning.

0: Buonasera, buonasera e benvenuti a Melting Pot, come tutti i mercoledì qui su RadioCittàAperta.it. Ebbene sì, il sottoscritto Riccardo più Ranking prende il controllo della radio fino alle 21.30, quindi sono affari vostri, perché vi aspetta una grande serata e all'insegna della musica indipendente, come sempre. E quest'oggi non ci saranno le notizie, ma due grandi interviste con ospiti in collegamento. Nella prima parte esploreremo le sonorità cyberpunk rabbiose e politiche dei Gom Jabbar, il progetto di Fabio Bortolotti, in arte Kenobit, ospite al telefono, e Federico Trimeri Stormo, che unisce la violenza 8-bit del Game Boy con la chitarra distorta. Un progetto veramente ambizioso e anche molto interessante. Nella seconda metà della trasmissione voleremo invece tra Reggio Emilia e Modena per incontrare Enrico Tosti, voce e chitarra dei No Day, che ci presenterà il loro EP d'esordio Solo Stare Solo, una bomba di shoegaze, grunge e alternative rock, proprio uscita quasi dagli anni 90. Molto bello anche questo lavoro. Ma procediamo con ordine, innanzitutto dandovi il numero di telefono per mettersi in contatto con noi attraverso WhatsApp o Telegram, 340 197 4468, e poi ci trovate su tutti i social, quelli noti come X, Instagram o Facebook, ma ci trovate anche su Mastodon e Blue Sky. E trovate come sempre un bel tastone con scritto Sostieni Radio Città Aperta vicino al nostro player o all'interno dei podcast, che potete cliccare tranquillamente, così ci date una mano attraverso PayPal o con la carta di credito. E se avete Amazon Prime potete abbonarvi al nostro canale Twitch, dove adesso sta andando una diretta con le telecamere del mondo. Qui adesso siamo a Canmore in Alberta, Canada, quindi ce la viaggiamo anche a Melting Pot, vediamo quello che succede anche dalle altre parti del mondo. Poi però spazio a tutti i video che compongono la scaletta della serata. E a proposito della scaletta della serata, andiamo ad aprire questa puntata con la clip del film del 1982 Testa o Croce, diretto da Nanni Loi, e il film si compone in due episodi con protagonisti Renato Pozzetto e Nino Manfredi. Io sono andato a prendere quello con Nino Manfredi, dove c'è il papà e la compagna Ersilia. Iniziamo così la puntata numero 31 di Melting Pot.
1: Ma papà, m'ampiate fretta a quest'ora.
2: Eccomi figlio, la compagna Ersilia.
1: Ah, piacere.
3: Piacere mio.
2: Accomodati, non vengo. Vai, vai, dai, dai.
1: Facci pure.
2: Vabbè, lui, sì, almeno ogni tanto non lo faccio, mi sento male, mi gira la testa, mi vengono le palpitazioni, mi gonfia tutto.
1: E la compagna Ersilia che va fa?
2: Mi fa bene la salute, va, non se famo guarda, appresso e dammi 20 sacchi.
1: Ah. Ma allora, se è una questione di salute, invece le chiedi i soldi a me, perché non andate alla mutua? Gli dite qual è la vostra necessità e la mutua vada.
2: Sì, la mutua, non passa un cazzo, mo passa la fica.
3: Buonasera.
2: Ecco le sazioni, ecco le
3: sazioni. Buonasera, signori. Buonasera.
2: Accomodate, vengo subito.
1: Ma quante ne avete invitate, de compagne?
2: Si chiamava mamma tua. Ah. Facevamo le nozze d'oro, le volevamo festeggiare. Poi ti dirò che pure io comincio a sentire sì. Adesso, se non ne cambio, non gliela faccio più a farne tre.
1: Oh,
2: e la terza, ti dirò, ci fatico pure un pochetto.
1: Ah, ecco.

0: E abbiamo iniziato con gli Ezra Collective, in pratica se lo stiamo sentendo tutto il loro nuovo album che è uscito l'11 di settembre, intitolato Because of Hope. Invece lo stiamo sentendo tutto. Ora però è il momento del nostro primo ospite, e infatti al telefono abbiamo è arrivato il momento di aprire il collegamento di stasera. Abbiamo con noi Fabio Bortolotti, in arte Kenobit, ovvero uno dei due dei Gom Jabbar, l'altro è Federico Trimeri. Ciao Kenobit e benvenuto a Melting Pot.
1: Ciao e grazie.
0: Grazie a te per aver accettato il nostro invito. E il nome, partiamo subito da Gom Jabbar, che evoca la celebre prova del dolore di Dune. E il vostro suono infatti non fa sconti veramente a nessuno. Come nasce l'incontro tra l'attitudine chiptune a 8 bit di Fabio e il background post-hardcore scream di Federico negli Stormo?
1: Allora, è una storia molto buffa, perché un giorno Federico mi telefona, lui lavorava anche in una libreria dalle parti di Mestre e stavano organizzando una serie di cose sui videogiochi, e mi chiama per propormi di portare Zona Warp, che è una festa del videogioco indipendente che tra l'altro faremo questo sabato a Napoli e sabato prossimo a Milano in Torchiera. Mi propone di fare quella roba, e dico certo, va benissimo, lo portiamo. E io però era da tempo che pensavo a una band, avevo una mezza idea di una band punk con il Game Boy e un basso, una chitarra, e gli ho detto bella, sì, io vengo a portare Zona Warp, a te va di fare una band. E Federico, essendo una persona fatta di entusiasmo, che è una delle sue caratteristiche migliori, ha detto sì, bella lì. E ovviamente abbiamo sperimentato un attimo, abbiamo visto che ci piaceva, che ci prendeva bene, e allora abbiamo detto facciamo questa cosa, e sin da subito abbiamo iniziato a pensare a tutto il progetto, sia la parte musicale, sia però anche la parte di ideologia che c'è dietro, di lotta, ecco, insomma.
0: Infatti il vostro progetto è stato definito un duo cyberpunk rabbioso e politico. In un'epoca in cui il cyberpunk viene spesso ridotto a un'estetica patinata, a un filtro per i social, cosa significa per voi riportare il cyberpunk al suo nucleo politico e di scontro?
1: Allora, è una domanda bellissima, ti ringrazio. Grazie. Allora, non c'è niente che odiamo di più del cyberpunk patinato, luce neon, Neo Tokyo, quella narrazione completamente disinnescata, cioè il capitalismo che, come sempre fa, prende le estetiche rivoluzionarie e le spoglia del loro significato, e ci troviamo con quel cyberpunk che sì, magari ti intrattiene anche, però sono storielle. Mentre invece il cyberpunk è un movimento a livello politico devastante, perché erano persone come Gibson, eccetera, che anni fa, in tempi non sospetti, hanno visto una sfumatura della distopia che stiamo vivendo oggi, l'avevano quasi prevista. Spesso si dice, raga, il cyberpunk doveva essere un avvertimento e non una guida. E però in quegli stessi romanzi cyberpunk in cui viene raccontata una distopia molto tragicamente simile a quella che viviamo, c'erano i cyberpunk, queste persone che si ribellavano in questa società ipertecnologica e che dal piccolo, dal basso, recuperando strumenti, saccheggiando le grandi discariche del capitalismo, costruivano movimenti di resistenza o comunque modi di sopravvivere in un mondo infame. E questo ci sembra la vera essenza del cyberpunk, e alla fine nelle cose che facciamo c'è già una nota di questo, perché da un lato c'è Federico con la sua chitarra, con una selezione di pedali più marci possibili, frutto proprio degli anni 90 digitali e tutto, e quindi anche quella spazzatura tecnologica, e io con il Game Boy, che è ancora più, il Game Boy è una macchina che non nasce nemmeno e a fare musica dal vivo,
0: certo.
1: Macchina che sarebbe un rifiuto tecnologico, macchina abbandonata dal capitalismo in quanto non più performante, e beh, noi rivendichiamo il potere politico di fare festa con la spazzatura.
0: Giustamente, poi in un'epoca così dove è necessario appunto riutilizzare anche quello che uno ha, voi siete andati a riutilizzare il Game Boy, tra l'altro, come strumento fantastico. La formazione sul palco è essenziale e diretta, appunto un Game Boy suonato senza filtri e direttamente dal vivo una chitarra distorta. Come è stato trovare l'equilibrio da questi due mondi che sembrano così lontani tra loro?
1: Allora, vorrei fare il fighetto e dirti un lungo lavoro di ricerca, ma in realtà ci è venuta questa idea. Ci siamo trovati un pomeriggio e abbiamo visto che cioè come l'avevamo immaginata funzionava. O era tutto giusto e scritto nelle stelle o ci è andata di culo, però era un'idea che avevamo. Io sapevo che il Game Boy poteva, se usato in un certo modo, fare delle casse, dei rullanti devastanti che potevano convivere in un mix con una chitarra o con cose distorte. Ma oltre a quello abbiamo provato e abbiamo visto che funzionava come ce l'eravamo immaginato. Quindi la risposta è molto banale. Abbiamo pensato che sarebbe stato fico, ci abbiamo provato e abbiamo detto ehi, è fico, e l'abbiamo fatto.
0: E per la registrazione, il mix e il master vi siete affidati a Riccardo Gamondi degli Walkie Talkie. In che modo la sua sensibilità sulle frequenze ha contribuito a plasmare questa violenza in bassa risoluzione?
1: E allora, influenza totale, anche perché noi abbiamo registrato il disco da Rico, e come l'abbiamo registrato e dove è una cosa rilevante, perché l'abbiamo registrato non in uno studio patinato, ma in un po' nello studio di Rico, che è un po' una nave pirata dispersa nella pianura padana, con una vibe bellissima di grande libertà e due con la sua sensibilità non solo al mixing e poi al mastering, ma anche in come abbiamo grabbato i suoni, nel senso come abbiamo registrato tutto. E quindi il tocco di Rico è stato fondamentale sia in fase di registrazione, perché sapeva Riccardo, tra l'altro abbiamo fatto mille cose insieme e conosce molto bene il profilo sonoro del Game Boy, quindi ha fatto dei ragionamenti molto informati e ha influito prima aiutando, cioè contribuendo alla scelta di come abbiamo registrato le cose, e poi facendo il mix, che è un mix di cui io sono innamorato, perché la prima volta lo senti e dici è sbagliato. E poi lo senti e dice tutto giusto, e se provi ad aggiustarlo diventa sbagliato. E quindi Rico ha un'esperienza gigante sulla roba lo-fi, un'esperienza gigante sul Game Boy, ma anche un'esperienza con le chitarre. Ha fatto cose incredibili con i Nadia e con un sacco di altre realtà potentissime. E quindi sì, Rico, e ti dirò di più, la vibe era così bella nello studio di Rico che tutti i testi sono nati lì. Noi ci siamo trovati per registrare e non avevamo ancora i testi, però era un ambiente rilassato, 3-4 giorni di sessioni, e piano piano abbiamo scritto i testi e è tutto nato. Quindi l'influenza di Rico c'è anche nella vibe che si crea intorno agli spazi creativi, che secondo me sono una forma di curatela artistica molto rilevante.
0: E invece nell'album le 8 tracce più impattanti sono intervallate da soundscape ambient. Che ruolo giocano questi momenti di sospensione all'interno della narrazione del disco?
1: Allora, io e Federico siamo entrambi molto fan anche di quel tipo di suoni così rarefatti, ambient, eccetera, ed è una cosa che ci piace, e diciamo spesso che presto ci sarà anche un piccolo disco tipo Dungeon Synth dei Gom Jabbar. Ma a livello estetico ci piaceva innanzitutto creare contrasto, perché gli stessi strumenti con cui facciamo quel bordello ruvido possono anche essere declinati in maniera diversa, e quindi da un lato ci piaceva creare del contrasto e del si è sentito una sberla e adesso ti senti un minuto di delicatezza e poi quando arriva la prossima sberla la senti ancora di più.
0: Una sorta di preanestesia.
1: Esattamente, e poi questo poi ognuno ci vede il significato che vuole, ma questa è una roba che penso sempre io, a me piace perché è un disco molto rabbioso, perché c'è una parte destruens, una parte che distrugge anche proprio a livello di temi che trattiamo e come li affrontiamo, ma io penso che nella lotta ci sia prima la rabbia e poi il sogno, prima mi arrabbio e poi penso e poi sogno come vorrei le cose diverse, quindi ci piaceva lasciare questo spazio di riflessione un po' dreamy, un po' onirico, così ti sedimenta la canzone dentro.
0: Certo, certo. E allora io di andarci a sentire dei Gom Jabbar, il primo singolo che si intitola Ready for the Apocalypse.

0: E questa è la musica dei Gom Jabbar, veramente un progetto pioneristico, molto bello, Ken Hobbit. Bello, bello, bello. Ci voleva.
1: Grazie.
0: Ci voleva.
1: Ci stiamo
0: ci
1: mettendo
0: voleva.
1: Il cuore.
0: No, si sente, infatti. E voi lanciate anche uno slogan chiarissimo: Get ready for the low resolution revolution. Ci puoi spiegare meglio?
1: Certo, allora. Usare chitarre non nuovissime e un Game Boy per fare musica è anche e in primis recupero hardware. E, c'è un fenomeno di recente, qualunque sia la tua opinione sugli attuali colossi dell'IA, il nostro è molto negativo, infatti Gom Jabbar cita anche un po' la Butlerian Jihad, che è la guerra santa contro l'IA che c'è nell'universo di Dune.
0: Sì.
1: Ma a prescindere da quella che è la tua opinione sull'IA, sta avendo un effetto molto grave: la penuria dell'hardware. Fare un computer oggi costa il triplo dell'anno scorso, perché non c'è più la RAM, perché non ci sono più le GPU, perché non ci sono più le CPU. E perché? Perché le stanno comprando i cosiddetti hyperscaler, quelli che costruiscono i data center e fanno in modo che stanno comprando tutta la tecnologia e per noi non c'è più. Ed è come se la tecnologia ci ha trattato come degli utili idioti, che per tanti anni ci ha raccontato che tutta l'innovazione tecnologica era per noi, ma adesso nel capitalismo è finita la prova gratuita. Certo. E adesso la RAM la diamo a quelli che la pagano per davvero, mica te che sei un poveraccio. E sta già diminuendo per questo fenomeno l'accesso all'informatica.
0: Certo.
1: E questa cosa è gravissima, è una roba
0: grave,
1: molto preoccupante. E quindi il recupero diventa un atto politico, e lo stesso concetto di obsolescenza cambia prospettiva. Perché cos'è realmente obsoleto? Il Game Boy è obsoleto? Sì e no, perché sì, è obsoleto dal punto di vista della potenza di calcolo, ma ai tempi è costato risorse, è costato minerali, è costato emissioni, lo usiamo ancora. Certo. Il capitalismo produce una quantità di tecnologia gigantesca, come la tecnologia come prodotto. E infatti abbiamo discariche piene e l'accesso sta diminuendo. Noi invece vogliamo la tecnologia come infrastruttura collettiva, e non ci potrà essere rivoluzione da questo punto di vista se non inizieremo a ragionare in bassa risoluzione, a recuperare non solo l'hardware più nuovo ma anche quello più vecchio. Perché certo, con il Game Boy non ci posso fare i calcoli di Excel, però possiamo fare un festone.
0: Certo, forse anche più divertente del calcolo.
1: Esattamente.
0: Suonare dal vivo con un Game Boy è una vera e propria sfida tecnica ed espressiva. Come reagisce il pubblico dei club di fronte a una macchina nata come una console portatile con cui giocare e che diventa un'arma di distruzione sonora?
1: Guarda, c'è un fenomeno molto interessante per il quale il Game Boy è una macchina dell'89, c'ha un'età, e capita una volta, non c'è una cifra esatta, ma una volta ogni 3-4 concerti, che a un certo punto si pianti. E quello, il momento del fallimento, è in realtà un momento di verità. Perché la gente che fino a quel momento, perché suona tanto bene, e la gente potrebbe quasi pensare che sia un oggetto di scena e che sotto ci sia un computer con le basi.
0: Certo.
1: E invece il momento del fallimento, la fallibilità della macchina vecchia, diventa un momento di verità, e la gente realizza che è un Game Boy veramente, e si gasa ancora di più.
0: Certo.
1: Perché a quel punto la musica non è un MP3 che va, è qualcosa che sta succedendo lì in quel momento, esattamente come l'appennato della chitarra. Quindi da un lato il Game Boy parla al pubblico perché ha una sua personalità e un suo carattere. E poi dico sempre che a livello di ruffianeria è un cavallo di Troia, perché è un oggetto curioso, un oggetto interessante, un oggetto che ha un suo carisma, e quindi la gente inizialmente ne è quantomeno un po' affascinata, e poi inizia a fare musica, e se la prendi bene, a quel punto la gente ce l'hai per tutto il concerto.
0: Certo. Nei vostri brani c'è una forma, diciamo che questa domanda mi ha anche già un po' risposto con la chiacchierata che ci stiamo facendo. E nei vostri brani c'è una forte componente di protesta e impatto sociale. Quali sono le urgenze del nostro presente che vi hanno spinto a imbracciare chitarra e Game Boy?
1: Allora, tra le prime discussioni che abbiamo fatto io e Federico c'è stato proprio il nostro forte disgusto per le meccaniche dei social, ma non solo a livello di antipatia, che serve ma non basta, ma anche proprio a livello di ragionamento politico. Cioè, è un problema che determinate piattaforme abbiano accentrato così tanto potere e quindi ovviamente ci interessano tutti i problemi della società, però se guardi i brani del disco tendiamo a occuparci di rivoluzione in ambito digitale, quindi mollare le big tech e iscriversi al Fediverso, coltivare rapporti umani e veri in caso un domani ci sia l'apocalisse che ci toglie internet, non comprare niente, rifiutare il capitalismo della sorveglianza, del quale la pubblicità onnipervasiva è un prodotto, fino ad arrivare a momenti di odio verso il telefono, fuck your phone, o anche parlare di come spesso viene fraintesa l'automazione e ci sono i discorsi di fantastico anarchico di nome David Graeber, che ha scritto un libro stupendo che si chiama Bullshit Jobs, e noi abbiamo un pezzo che parla di Bullshit Jobs. E quindi ecco, diciamo che la nostra vis più politica si svolge nell'ambito del digitale, che pensiamo essere un terreno di importanza strategica devastante in questo momento.
0: E sia tu che Federico avete un'esperienza enorme con altri progetti e dal vivo. Cosa vi regala l'esperienza di Gom Jabbar che non potevate esprimere nei vostri rispettivi percorsi solisti o di band?
1: Allora, qua ti posso rispondere solo dal mio lato e non da quello di Federico, che io sappia anche lui è contento e si sta divertendo, ma questo è un po' sentimentale, ma per me era da quando sono ragazzino. E era tanto che non avevo una band, ma soprattutto era tanto che non avevo un progetto che mi fa pensare chissà cosa ci faremo, un progetto che dico non so cosa ci faremo ma ci divertiremo, e questo per me è tutto il senso. Non a caso il nostro obiettivo è divertirci, non fare i numeri sui social, tanto che i social ce li abbiamo, o meglio abbiamo Follow Social sul Fediverso che giustamente predichiamo.
0: Giustamente. E ora che l'album è fuori, dove vi porterà questo tour della Low Resolution Revolution? Cosa dobbiamo aspettarci dai vostri prossimi show dal vivo?
1: Allora, domani sera suoneremo a Roma all'ex SNIA.
0: Ok.
1: Dopo domani sera, quindi venerdì, suoneremo a Bologna al Circolo X. Per adesso stiamo ancora facendo un po' di date spot singole, una qua, una là, tutto, e però con l'anno che viene vorremmo girare molto e anche sicuramente organizzare qualche, se riusciamo, qualche scappata fuori dall'Italia a frequentare scene rumorose e tutto, alle quali vorremmo poi portare un progetto che stiamo seguendo, che è Tune Camp, che è un bandcamp, come bandcamp, ma basato su software libero e decentralizzato, quindi nostro, un bandcamp autogestito, e ci piacerebbe girare il più possibile per incontrare gente a cui dire ehi, facciamo questa cosa qua, cioè il Fediverso è una bomba, vieni anche tu, perché il cambiamento arriverà quando la nostra roba bella, io dico sempre che la bellezza è nostra, quando smetteremo di regalarla alle piattaforme come Instagram che ci danno niente in cambio,
0: certo.
1: Quando inizieremo a metterla collettivamente in dei posti che sono nostri, vedremo fiorire le cose.
0: Io ti ringrazio Kenobit per il tuo tempo, questa bella intervista, e soprattutto invito tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici della Città Aperta punti te a andare ad ascoltarli i Gom Jabbar, che è domani a Roma, appunto saranno all'ex Snia, quindi partecipate numerosi. Però prima di salutarci volevo farvi ascoltare un altro brano.
1: Posso dire solo un'ultimissima cosa?
0: Ma certo, ovviamente.
1: Se volete ascoltarci e volete assaggiare il Fediverso, potete sentire il disco dei Gom Jabbar, e poi se volete comprarlo su Bandcamp potete sentirlo su TuneCamp. Andate sulla nostra istanza, che si chiama, è un bellissimo nome, sberle.online sberle.online, e potete sentirvi gratis il disco dei Gom Jabbar, e poi se volete ve lo comprate su Bandcamp.
0: Grazie, grazie anche per questa preziosa informazione, e ci andiamo ad ascoltare adesso Don't Buy Nothing dei Gom Jabbar. Ciao
1: ciao e grazie.
0: Ciao.

e loro erano i Gom Jabbar, veramente un bel progetto. E adesso, prima di tornare, cioè anzi torniamo alla scaletta musicale, perché poi c'è anche Enrico Testi dei No Day a breve, quindi andiamoci ad ascoltare questa grande novità, perché il 10 settembre è uscito un nuovo singolo dei grandissimi The Mars Volta. Il brano, che è intitolato Reina Tormenta en la zan las tineblas, sembra il nome di una medicina, anticipa il loro prossimo album, che uscirà il 20 novembre, che si intitolerà Lucro Sucio Unfinished Business. E allora andiamoceli a sentire. Anche loro era tanto che non si, tipo una decina di anni che non si sentivano, The Mars Volta.

0: E anche Mars Volta abbiamo avuto qui a Melting Pot. E adesso siamo pronti anche con il secondo ospite. Abbiamo la voce e la chitarra dei No Day, Enrico Tosti. Buonasera e benvenuto a Melting Pot e sulla città aperta.it.
1: Ciao, buonasera.
0: Allora, un attimo solo che mi sistemo meglio qui. Mi sistemo meglio con computer e roba varia. E allora iniziamo subito l'intervista con Enrico. Allora, dunque, eccoci qui. Un attimino solo, scusate, che è successo un po' un casino tecnico, ma riprendiamo subito, non vi preoccupate. Allora, eccoci qua. Allora, il vostro EP d'esordio è Solo Stare Solo, fuori per Dear Gear Records, in inglese Shore Dive Records, propone 5 tracce tirate che uniscono grunge, shoegaze e rock alternativo anni 90. Come vi siete trovati a sintetizzare queste radici cantando rigorosamente in italiano?
1: Beh, dunque, questi sono gli ascolti della nostra infanzia, la musica con cui siamo cresciuti. Noi siamo 4 ragazzi della provincia di Reggio Emilia che ci conosciamo da anni e dopo l'infanzia passata insieme abbiamo deciso di fare una band in passati 30 anni e abbiamo visto che comunque negli Stati Uniti, in America, in Inghilterra è tornato, diciamo, questo filone grunge, shoegaze. Abbiamo deciso di cavalcare l'onda e iniziare a provarci in un garage a Reggio Emilia, proprio come facevano all'epoca Nirvana, e scrivere un po' di canzoni.
0: E tra l'altro volevo salutare anche gli altri del gruppo, quindi Marco Di Biasi, Manuel Lasco e Veronica Ganassi. Ciao ragazzi anche a voi. La stampa di settore vi ha accolto con grande entusiasmo. Indie for Business parla di pulsioni, for Bunnies, scusate, parla di pulsioni shoegaze, attitudine grunge muscolosa. Mentre Shoegaze Block nota come il tocco è pesante, ma la melodia resta poco più di un soffio. Vi trovate in questa definizione di pesantezza melodica?
1: Beh, sì, decisamente sì. Con poche parole sono riuscito a sintetizzare.

0: urlate. Come si lavora in studio per evitare che il muro di suono soffochi le sfumature e le emozioni della voce?
1: Beh, sicuramente ha fatto un gran lavoro la persona che ci ha mixato, Maurizio Baggio, e noi abbiamo dato delle reference, delle guide, e lui è riuscito a raccogliere l'idea che avevamo di suono, e tra compressori, limiter, ha fatto il miracolo, anche perché live spesso facciamo fatica a far capire al fonico l'idea di suono che vogliamo avere. Spesso ci dico: la voce non si sente, le chitarre sono alte, e siamo contenti di aver reso l'idea di quello che avevamo in testa in fase di mix e master e poi di risultato finale.
0: E invece il brano 30 gradi insieme ad Occhiali da Sole, dove stiamo vedendo il video in rotazione sulla nostra diretta Twitch, hanno fatto da apripista all'EP, ed è un vero e proprio singolone che entra subito in testa entrambi. Da dove è nata la struttura di questo pezzo?
1: Beh, allora, era un dei riff che abbiamo strimpellato in sala prove, poi è brutto da dire, ma li abbiamo messi insieme in modo che avessero una struttura organica, e le voci, diciamo, le ho infilate io in un secondo momento, dopo che abbiamo composto lo scheletro, diciamo, dell'arrangiamento in sala prove.
0: Avete raccontato che gli embrioni di questi brani sono nati durante il periodo della pandemia e nel delicato passaggio generazionale fra i 20 e i 30 anni. In che modo quel momento di blocco e di crescita ha influenzato la scrittura dei testi?
1: Beh, diciamo, durante la pandemia il senso di isolamento, frustrazione, ha dato sfogo a diversi impulsi che, non potendosi incontrare, abbiamo scritto in casa i vari testi, abbiamo incastrato nei vari pezzi che poi abbiamo suonato, alcuni riff che poi abbiamo migliorato in sala prova una volta che siamo riusciti a ritrovarci. E sicuramente durante il Covid ritrovarsi in casa solo stare solo, come dice il titolo dell'EP, ha fatto sì che si facessero i conti con i propri pensieri, ecco.
0: Certo.
1: Quando neanche Netflix era sufficiente a soffocare, insomma, tutti questi
0: assopire,
1: pensieri.
0: Esatto.
1: Esatto.
0: Esattamente. E allora andiamoceli a sentire in No Day con Occhiali da Sole. Potete anche vedere il video sulla nostra diretta Twitch. Tra l'altro vi voglio fare i complimenti perché si vede una bella bandiera palestinese fuori dal balcone nel video.
1: Esatto, grazie.
0: Andiamoci a sentire Occhiali da Sole, loro sono i No Day.

0: E ritorniamo in diretta con l'intervista a Enrico Dozzi, voce e chitarra dei No Day, che abbiamo appena ascoltato con Occhiali da Sole. Veramente carina anche questa canzone, Enrico, complimenti.
1: Grazie mille.
0: Allora, continuiamo con l'intervista e passiamo alla domanda numero 6. Nei testi affrontate temi come l'alienazione dell'ambiente circostante, il senso di impotenza davanti al tempo che passa e le relazioni che appassiscono. La musica diventa uno sfogo o una forma di terapia per esorcizzare questi traumi del passato?
1: Beh, la musica è sia uno sfogo che una terapia, ecco. Diciamo che il volume delle chitarre, degli amplificatori riesce a soffocare, a sopire, diciamo, le ansie, la eco ansia che imperversa oggi e che noi sentiamo, e oltre a questioni, diciamo, micro legate alla vita di tutti i giorni, anche temi più anche a livello globale, insomma, che non devono passare inosservati, ecco. Parlavamo prima, durante il fuori onda, del tema della guerra della Palestina.
0: Esatto.
1: Ecco, e sono temi che purtroppo ci toccano tutti i giorni, e almeno la musica è una valvola di sfogo che ci permette di staccare la spina per un po' e sentirci bene, ecco.
0: Anche un po' per veicolare la rabbia che danno tutte queste notizie, queste immagini, e uno poi le mette anche sotto forma musicale.
1: Esatto, esattamente.
0: Allora, come dicevi in apertura di trasmissione, Enrico, venite dalla provincia tra Reggio Emilia e Modena. La provincia emiliana ha una tradizione straordinaria di musica indipendente e rumorosa. Quanto ha contato il territorio nella nascita e nell'attitudine dei No Day?
1: Beh, il territorio ha contato tantissimo, tant'è che noi siamo cresciuti col mito, vabbè, abbiamo qua provincia di Reggio Emilia, Ligabue, che vabbè, ormai è come se fosse un dio nel panorama. Però
0: la ricordo Reggio Emilia nel lontano 1992, dove andai a vedere il Monsters of Rock, proprio all'Arena.
1: Esatto, poi... Adesso Reggio Emilia avrebbe dovuto ospitare Kanye West, che per fortuna è stato annullato, però insomma ci suonarono i Ramones all'epoca, Jeff Buckley, poi anche a livello di realtà locali ha influenzato parecchio il panorama, quindi certo. Sicuramente il territorio per noi è stato fondamentale.
0: E nonostante la band si sia formata a fine 2023, una band molto giovane, avete già condiviso il palco con pesi massimi dell'underground italiano e internazionale, come Gazebo Penguin, Cosmetic, Stormo, Saetia e Parrish. Cosa vi hanno lasciato questi live così importanti?
1: Beh, sicuramente l'approccio che loro hanno sia sul palco che dietro nel backstage. Sono umanamente persone eccezionali, musicisti eccezionali, sebbene nonostante siano dei pesi massimi, alcuni di loro non sono musicisti professionisti, ma si vede proprio l'attitudine che rimane comunque punk, ma anche molto a fuoco e focalizzata appunto nel suonare bene, nel regalare un bello show, una bella carica, e cerchiamo di prendere spunto cercando di, insomma, di spaccare sempre a prescindere dalla situazione.
0: La vostra formazione vede tutti i componenti provenienti da precedenti esperienze musicali. Quanto è stato facile trovare la giusta alchimia umana e sonora all'interno dei No Day?
1: Beh, alchimia umana è stata facilissima, perché siamo amici da sempre, dopo aver avuto diverse esperienze abbiamo scelto di suonare assieme. E alchimia sonora ci abbiamo lavorato un po' di più, perché comunque venivamo abbastanza da generi musicali diversi, facevamo alcuni noi facevano metal, altri punk, altri indie, quindi riuscire a unire tutte le nostre influenze e rimanere coerenti al genere è stato abbastanza sfidante, ma speriamo di esserci riusciti.
0: E per terminare l'intervista, Enrico, quali saranno i prossimi passi per i No Day dopo l'uscita dell'EP Solo Stare Solo? Avete in programma un tour esteso per portare questo muro di suono dal vivo?
1: Allora, sì, abbiamo in programma che dobbiamo annunciare nei prossimi giorni. 4 date, una a Casal Grande in provincia di Reggio Emilia, che è il nostro paese di origine, una in provincia di Milano, lo spazio dopo, un'altra sempre in provincia di Reggio Emilia, tra Reggio Parma al Circolo Arci in Giusmundo, e una a novembre a Fano in provincia di Pesaro, Pesaro Urbino, all'Arci Artigiana.
0: Beh, quindi sono un bel po' di date, devo dire.
1: Sì, siamo contenti, e poi in realtà speriamo di riuscire a confermare anche altre date per l'inverno e per l'anno prossimo, e cercare di suonare ancora di più.
0: E allora, prima di lasciarci, Enrico, ti volevo volevo che presentassi tu il prossimo brano, che è 30 gradi, e poi salutiamo insieme i nostri ascoltatori.
1: Allora, presentiamo il primo pezzo del nostro primo EP Solo Stare Solo, 30 gradi, grazie a tutte e tutti per aver ascoltato l'intervista.
0: Grazie Enrico.
1: Grazie a te, grazie a voi.
0: E arrivo in No Day, 30 gradi.

E loro erano i No Day, questa è la loro musica. Ritorniamo in trasmissione, siamo al giro di Bozza, insieme fino alle 21:30 con il sottoscritto Riccardo Più Ranking, e questa è Melting Pot. Dopo di me non andate via, perché c'è la replica, bellissima trasmissione che va in onda in diretta tutti i lunedì dalle 20 alle 22, ossia Cats & Jammer con Miro Bazza. È veramente figa, vi racconta un sacco di cose e poi mette anche delle belle musichette. Dopodiché, dopo Miro Bazza, c'è la playlist curata dal sottoscritto con sonorità molto aggressive, punk, grunge, death metal, grind, insomma un po' di tutto, ma anche delle fantastiche ballad da poter ascoltare tutta la notte fino a domani mattina alle 10, fino a che non viene ad aprire Domenico Mizzu nella sua Chameleon. Quindi dopo Miro Bazza non perdetevi The Power Night e The Power Morning da domani mattina. Continuando con la scaletta musicale, passiamo ai Liars, che hanno annunciato il ritorno discografico e quello sui palchi europei. La formazione guidata da Angus Andrew pubblicherà il 5 marzo 2027 A Ban on a Plastic Bag Bands, undicesimo album della sua carriera e primo lavoro in studio dopo quasi 6 anni da The Apple Drop. Il disco uscirà per Mute Records ed è anticipato dal singolo che ci andiamo a ascoltare, I Speak Kalamazoo. Prima dell'uscita dell'album, Liars torneranno anche a esibirsi in Europa per la prima volta dopo 10 anni. Il tour comprenderà anche una tappa italiana, infatti la band sarà in concerto il 5 d'ottobre 2026 all'Arci Bellezza di Milano. I biglietti saranno disponibili dall'11 settembre al prezzo di €19,90. Anche il titolo A Ban on a Plastic Bag Bands, c'è tutta una storia dietro a questo disco che Angus Andrew ha combattuto contro una multinazionale vicino alla sua casa e insieme ad altri cittadini, perché hanno fatto un macello a livello, hanno bruciato della plastica e hanno inquinato il posto, e ci sono state delle manifestazioni e lui l'ha raccontato dentro questo brano che ci andiamo a sentire. Liars, I Speak Kalamazoo.

piace quello che facciamo? Vai sul sito radiocittaperta.it e clicca Sostieni Radio Città Aperta. I hope no bad people show.

E questi sono gli Slipknot con il loro nuovo singolo, si chiama Arsenal. Infatti pensavo che fosse per la squadra di calcio, quando dice let's go, pensavo l'avessero fatto per l'Arsenal, squadra di calcio. Invece è la prima nuova canzone della band in oltre 3 anni. L'anteprima di questa release arriva insieme al video musicale diretto da Emshon Crown, il clown di Slipknot, con protagonista Jackson White. E poi c'è Eloy Casagrande, il nuovo batterista dal 2024, che ha sostituito Jay Weinberg. Che devo dire che è troppo, spinge veramente tanto, è molto molto forte. E dai Slipknot passiamo ai System of a Down con Johnny, che per festeggiare l'anniversario del loro leggendario album Toxicity, i System of a Down hanno annunciato un anniversary edition e la ripubblicazione del loro bonus track che andiamo ad ascoltare, che è Johnny. Il famosissimo secondo album di System of a Down, Toxicity, ha compiuto ufficialmente 25 anni e anche il 27 agosto c'è stato un grande concerto al Festival di Wacken che li ha visti protagonisti System of a Down. E allora anche loro arrivano qui a Melting Pot in punta di piedi.

pace di guerra. Ritorniamo in diretta. Dopo i System of a Down, cambiamo, direte, completamente genere. Ci andiamo e andiamo in sala decompressione con il buon Alton Ellis e la sua African Descendants.

E lui è Alton Ellis, la grandissima etichetta Studio One, punto di riferimento per il reggae, ha da poco pubblicato questa serie di 45 giri rarissimi e rimasterizzati, quindi per gli amanti del genere ve lo consiglio vivamente di andarvelo ad acquistare. Il prossimo brano invece vede CZR Face che meets Frankie Pulitzer, e Frankie Pulitzer non è altro che Tom Hardy, l'attore, ebbene sì, proprio lui si è messo a fare questo disco rap con un sacco di rapper, poi dall'altro anche Busta Rhymes che è ospite su questo brano e tanti altri numeri uno per quanto riguarda l'hip hop americano. E allora andiamocelo a sentire il buon Frankie Pulitzer, dove, così si fa chiamare Tom Hardy, con questa Raw Forever insieme a Busta Rhymes. E andiamoci a vedere anche il video sulla nostra diretta Twitch, ovviamente.

Interessante, interessante questo brano, veramente interessante. E siamo giunti ai saluti. Ebbene sì, prima di lasciarvi all'ascolto della replica di Cazza e Jammer, che potete ascoltare in diretta tutti i lunedì dalle 20 alle 22 e in replica dalle 21:30 alle 23:30, sempre su radiocittaaperta.it con Miro Barza, la sua Cazza e Jammer. Vi lascio con l'ultimo brano tratto da Electro Guild numero 7, ne continua la consolidata serie Electro Guild di Zodiac Commune Records con l'Electro Acid. Vi saluto dandovi l'appuntamento a mercoledì prossimo. Ancora grazie a Fabio Bortolotti, Kenobit dei Gom Jabbar ed Enrico Tosti dei Not Day per essere stati qui con noi quest'oggi. A mercoledì prossimo, ciao!

radiocittaperta.it, la tua radio online.

Sei all'ascolto di Radio Città Aperta, RCA, Resistenza Culturale Attiva.

Sei all'ascolto di Radio Città Aperta, RCA, Resistenza Culturale Attiva.

radiocittaperta.it, la tua radio online.